ministero, la mia vocazione, quello che in qualche maniera mi aspetto anche dalla Chiesa. Sapete, quando pensiamo alla Chiesa, giustamente la pensiamo come madre, ma c'è una dimensione paterna anche della Chiesa che non dobbiamo dimenticare, no? Che è quella che in qualche maniera l'avvicina molto a quella che è la funzione di Dio Padre, poi ne parleremo tra un istante quando toccheremo proprio questo tema. E il titolo, cioè Vorrei essere figlio di un uomo felice, che è una frase pronunciata da Telemaco, e giustamente come dicevi all'inizio, la mia affezione nei confronti di questa figura, come una figura che non soltanto in qualche maniera invoca la paternità, l'attende, quindi non è una figura ripiegata su se stessa, non piange la morte di un padre, attende l'arrivo di un padre, attende cioè il ritorno del padre, che è un po', secondo me, la grande cifra di questo nostro tempo. Cioè, noi abbiamo passato un tempo in cui c'è stata la morte del padre e questa tensione anche educativa nei confronti dell'autorità, nei confronti di ciò che rappresenta un po' tutta la paternità. Ci ha dato all'inizio una sensazione delirante, no? Di liberazione, cioè nella morte del padre in qualche maniera abbiamo visto come un principio di libertà, ma poi ci siamo accorti che in realtà ammazzare il padre non è un affare, anzi l'assenza del padre in qualche maniera ci costringe a non avere più chiaro dove stiamo andando, a non avere più un punto di riferimento. È un po' come un fiume che perdendo l'argine fa danni, ecco, cioè straripa senza arrivare lontano, come giusto che sia. Quando ci sono dei buoni argini, invece, la forza, la corrente delle acque arriva molto lontano. Ecco, noi viviamo in un tempo in cui c'è una grande invocazione del padre, cioè un grande desiderio che questo padre, come Telemaco, ritorni dall'orizzonte del mare. Si tratta però di un ritorno che non è semplicemente il ritorno al passato, a qualcosa che c'è già stato, no? Perché anche questo sarebbe sbagliato, una sorta di nostalgia dei tempi che furono, ma è un ritorno di un padre e di una paternità e quindi anche di un modo diverso di intendere la paternità, di intendere l'autorità, di intendere le relazioni educative in un modo nuovo, in un modo dove magari abbiamo appreso anche dagli errori passati, dove abbiamo fatto tesoro anche degli incidenti di percorso. La linea di demarcazione tra paternità e paternalismo è sottilissima. La linea di demarcazione tra paternità e diventare padroni della vita dell'altro, le parole si assomigliano, ma sono radicalmente diverse tra di loro. Quindi si tratta proprio di un tema che secondo me è un tema decisivo per questo nostro momento storico. Io non ho trovato niente di più interessante questa sera mentre pensavo all'incontro con voi che condividere alcune tracce che mi sono sembrate illuminanti prese dalla Sacra Scrittura, cioè prese proprio dai racconti biblici, perché penso che in quei racconti biblici in qualche maniera noi troviamo una sorta di itinerario, una sorta di strada che può aiutarci anche nella nostra riflessione. Ma prima di tuffarci, diciamo così, in questi racconti biblici dove ovviamente prenderemo ciò che ci serve per la nostra riflessione, vorrei partire da una considerazione molto umana, cioè molto esistenziale, molto antropologica. E cioè, noi veniamo al mondo, ma guardiamo il mondo non attraverso i nostri occhi. È una cosa che dobbiamo avere l'umiltà di ammettere. Noi esseri umani guardiamo il mondo sempre attraverso gli occhi di qualcun altro. Cioè, nelle relazioni, negli incontri che noi facciamo, in qualche maniera ci viene restituito il mondo. E se negli occhi di chi guardiamo vediamo luce, allora l'esperienza della vita è luminosa. E se negli occhi di chi guardiamo vediamo buio, l'esperienza di questa vita è oscura. E cioè, per noi la vita non è un'esperienza immediata. Per noi la vita è sempre un'esperienza mediata da qualcun altro, dalla madre, dal padre, dai fratelli, dagli amici, dalle persone che amiamo, da chi ci ha fatto soffrire, da chi ci ha, di chi è diventato significativo. Insomma, per noi una montagna, un cielo, un libro, un quadro, un film, il nostro corpo, la nostra storia, tutte queste cose noi le vediamo, riflesse sempre nello sguardo di qualcuno. E questo credo che sia molto importante per noi, cioè, partire dall'umiltà di riconoscere che tutta la nostra vita passa attraverso gli altri, attraverso le relazioni con gli altri.
Ovviamente non tutte le relazioni sono uguali e questo anche sarebbe assolutamente nocivo. Non si può dare la stessa importanza al fruttivendolo sotto casa e alla persona che vive con noi in casa e condivide, tra virgolette, il destino della nostra vita. Cioè c'è una sorta di gradualità nelle relazioni e, diciamo così, nelle migliaia di connessioni relazionali che noi abbiamo, attenti che ho usato volutamente il termine connessioni, perché? Perché per quanto noi facciamo fatica ancora ad ammetterlo, una delle sfere relazionali attuali passa attraverso le connessioni, che sono delle relazioni, o perlomeno sono l'inizio di una relazione, sono la provocazione a una relazione. Ecco, tutte queste connessioni non sono uguali e ci riportano nelle centinaia, migliaia di connessioni che possiamo avere ad alcune significative relazioni. E cioè ci sono delle relazioni che più di tutte le altre sono relazioni significative. Nella vita non si hanno molti padri o molte madri, nella vita non si hanno molti migliori amici. Gesù stesso a un certo punto nella sua missione si circonda di 12 persone, capite che è un numero molto ristretto, e in queste 12 persone c'è un sottogruppo, un gruppo di amici, diciamo così, Pietro, Giacomo e Giovanni, e nel gruppo degli amici c'è ancora un sottogruppo che è il discepolo amato, Giovanni. Ecco, quando vediamo la vicenda di Gesù, in qualche maniera ci rendiamo conto come Gesù è circondato costantemente da centinaia di relazioni, ma anche lui ha delle relazioni significative. Pensate che è una cosa che a me piace sottolineare spesso, perché certe volte ci sfugge, soprattutto quando ci mettiamo a leggere il Vangelo di Giovanni, che la relazione che Gesù poteva avere con questi amici di Betania, cioè Marta, Maria e Lazzaro. A noi sfugge un dettaglio molto importante. Il primo è che prima di iniziare l'ora più decisiva della sua vita, Gesù va a mangiare a casa di questi amici. È una sorta di ricarica che lui umanamente si concede, no? Di stare a casa di questi amici per poter affrontare il grande salto della sua missione, della sua vita. E la seconda cosa è che per tutto il Vangelo Gesù ha predicato dicendo che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Che bella questa frase, no? E se si legge il Vangelo di Giovanni ci si accorge che le autorità di Gerusalemme decidono di far fuori Gesù a causa di Lazzaro, della resurrezione di Lazzaro. E quindi noi possiamo dire che Gesù è stato condannato a morte, ma la causa proprio scatenante, diciamo così, della decisione di toglierlo di mezzo è il suo amico Lazzaro. Se non avesse risuscitato il suo amico, forse non si sarebbe tirato fuori, diciamo così, da quel circuito di eventi che poi l'hanno portato alla sua morte. Quindi in maniera molto concreta dovremmo dire che Gesù ha dato la vita per un amico. Risuscita Lazzaro, ma muore lui al posto di Lazzaro, perché decideranno appunto di farlo fuori dopo il grande segno della resurrezione di quest'uomo. Ecco, se noi guardiamo la vita di Gesù ci accorgiamo che la vita di Gesù è circondata da questo tipo di relazioni e lui stesso, come vedremo, parla della vita. Tutto l'immaginario di Gesù è in qualche maniera condizionato dalle relazioni umane che ha avuto. Ecco, noi siamo uguali, anche noi siamo pienamente umani e abbiamo bisogno sempre di domandarci chi stiamo guardando, non cosa, chi stiamo guardando dentro la nostra vita. Cioè, in questo momento storico, il mondo come lo stiamo guardando, negli occhi di chi lo stiamo guardando? La responsabilità di un insegnante, la responsabilità di un educatore non è semplicemente la responsabilità di qualcuno che deve offrire delle nozioni o deve insegnare delle informazioni corrette, è poter restituire il mondo a chi c'ha di fronte in maniera significativa. Cioè, chi ci guarda quando noi insegniamo, che cosa vede del mondo quando vede noi? Quando vede le nostre parole, i nostri ragionamenti, la nostra passione, cioè la vera parte significativa, diciamo così, dell'educazione passa attraverso la consapevolezza che la testimonianza nostra, il nostro esserci, la nostra presenza sono la grande differenza che rimarrà impressa o meno nel cuore delle persone che abbiamo incontrato.
Tante volte a me capita anche con i miei studenti, con le persone che per il mio ministero, ecco, mi capita di incontrare, no? Noi pensiamo che delle persone sono indimenticabili quando noi ci ricordiamo tutto di quello che ci dicono quelle persone. Non è vero, possiamo anche dimenticare le parole esatte che ci hanno detto quelle persone. Oddio, ci sono alcune parole che ci entrano dentro in maniera decisiva, ma può essere una frase, una piccola storia, ma la stragrande maggioranza delle parole che riceviamo noi le dimentichiamo. Ma ciò che abbiamo incontrato in quelle parole, quello sì che rimane indelebile. Rimane indelebile, attenzione, è così indelebile che è indelebile nel bene ed è indelebile anche nel male. In un mondo come il nostro, che è fatto anche di una zona d'ombra, e noi non dobbiamo nasconderci che questo passa anche attraverso quella che può essere la nostra esperienza e purtroppo anche il nostro vissuto di credenti, di cristiani. Quando sentiamo parlare della parola abuso, vedete, l'abuso non è semplicemente una questione che riguarda la sfera affettivo-sessuale. L'abuso è in qualche maniera lasciare una traccia di buio nella vita delle persone. E lo si può fare con i giudizi, con un atteggiamento di chiusura, lo si può fare con l'indifferenza, ci sono tanti livelli di abuso, quindi si può essere significativi nel bene e significativi nel male, quindi dobbiamo deciderci in che maniera noi vogliamo rimanere significativi, no? nella vita delle persone che incontriamo. Ma questa, diciamo così, è la grande introduzione che volevo fare, perché altrimenti non si capisce quello che sto per raccontarvi, quello che sto per condividervi. E cioè, lo ripeto, partiamo dal presupposto che noi guardiamo il mondo sempre attraverso gli occhi di qualcun altro. E quindi gli occhi di questo qualcuno che noi fissiamo sono lo sguardo decisivo nella nostra vita. Detto questo, ecco, mi piacerebbe rivolgermi al testo biblico, prendendo del testo biblico alcune storie, alcune positive, alcune negative, che in qualche maniera possono darci qualche elemento. Ci sarebbe tantissimo da dire e da scrivere. Come giustamente tu dicevi all'inizio, avendo dedicato un libro alla paternità e alle relazioni educative, alla giovinezza, no? In Telemaco non si sbagliava, uno potrebbe dire, beh, lì c'è un discorso che ha un inizio e una fine. Ecco, dopo diversi anni ho molta voglia di riscrivere quel libro, e cioè di aggiungere, di ampliare, di riflettere ancora, perché penso che sia davvero un pozzo senza fondo, cioè c'è ancora molto da aggiungere. E anche questa sera mi verrebbe da dire tante cose, io ne ho scelte 3-4 semplicemente per questioni di tempo, ma anche per questioni di importanza, cioè ho dovuto scegliere delle cose che secondo me sono imprescindibili nella nostra riflessione. Il primo elemento viene da una coppia educativa, da una coppia di padre e figlio che noi troviamo nella Bibbia, e che è la coppia Abramo-Isacco. Ora, perché secondo me questa è la loro storia è una storia significativa che può dire qualcosa di noi? Perché nella biografia di Abramo c'è un elemento molto importante, che è l'elemento della sterilità. Quest'uomo desidera essere padre, ma non può diventare padre. E quindi qui c'è qualcosa di interessante, c'è un desiderio profondo, che poi va a coincidere con la promessa che Dio fa. Anzi, potremmo dire che i desideri in fondo altro non sono che promesse che Dio mette dentro il nostro cuore. Ovviamente quando parlo di desideri, quelli veri, non i capricci, non le cose superficiali della nostra vita, ma diciamo così, quei desideri profondi che muovono la nostra esistenza. Ecco, quest'uomo per molti anni della sua vita è mosso dal desiderio di paternità. Lui è sposato con una donna, Sara, sono una coppia sterile, cioè una coppia che non può avere figli. E l'incontro con Dio è l'incontro con uno che gli dice non mettere nel cassetto questo desiderio. Tu hai un grande desiderio di paternità, non nascondere questo desiderio di paternità. Tutti conosciamo la storia, cioè a un certo punto in extremis, quando tutto ormai sembra perduto, quando le storie ormai sembrano compiute, quando queste persone ormai sono anziane, diciamo così, e si trovano nella fase finale della loro esistenza, questa promessa diventa realtà e quindi questo padre diventa veramente padre mettendo al mondo un figlio, cioè Isacco.
Ma qui c'è un tema che è un tema importante. Si è padri davvero quando si desidera un figlio. Cioè il figlio non è un incidente, è il frutto di un grande desiderio. Cioè il figlio è figlio se è atteso, se è voluto, se è desiderato. Molte volte quando incontro dei giovani soprattutto, ma tanta gente, ma soprattutto quando mi capita di incontrare dei giovani, mi accorgo che c'è qualcosa che come un tarlo, come un cancro, divora la loro vita. E cioè il fatto di non sentirsi desiderati da nessuno. Sono al mondo, hanno la vita, hanno anche bellezza, hanno la salute, hanno dei talenti, hanno delle possibilità, hanno la stoffa per qualcosa, ma c'è come un elemento che manca, qualcosa che dovrebbe fungere da collante, no? Di tutte le possibilità che loro hanno dentro la loro vita, e sentirsi desiderati, sentirsi voluti da qualcuno. Ecco, io penso che nell'alleanza educativa questa sia una cosa molto importante. E cioè noi entriamo in maniera significativa nella vita di qualcuno quando facciamo passare questa informazione, cioè che tu non sei come tutti gli altri, cioè tu sei voluto, sei desiderato, e sei desiderato per come sei, non per come dovresti essere, non per come io mi aspetto, ma per come tu sei, nel tuo mistero, nella tua unicità, nella tua irripetibilità. Cioè c'è qualcosa di importante nel desiderio, cioè il desiderio è la base della vita, cioè quando una persona si sente voluta e desiderata trova anche la forza poi di andare avanti. Finché non si sente voluta e desiderata, avverte qualcosa che solitamente viene, diciamo così, consapevolizzata con questa espressione: mi sento sbagliato, mi sento sbagliata, mi sento fuori luogo. Non mi sento al posto giusto, mi sento tagliato fuori, gli altri ho l'impressione che funzionino la vita degli altri, a me sembra di trovarmi fuori invece. Sono delle esperienze in cui una persona si sente fuori dal contesto. Ecco, proprio a questo proposito mi vengono alla mente anche storie di grandi uomini e di grandi donne, no? Basta leggere l'epistolario di Van Gogh con suo fratello per accorgersi che il dramma di Vincent è esattamente questo. È un uomo talentuoso che ha dentro un universo di profondità, ma c'è qualcosa che manca, come se lui fosse venuto al mondo per sbaglio. Non si sente di nessuno, non sente di essere desiderato da nessuno. E diciamo, c'è qualcosa che lo trattiene con i piedi dentro la vita, ed è il fratello, è Teo. Ed è interessante che in realtà tutta l'esperienza vera che lui farà di bene sarà l'esperienza con suo fratello, perché le altre esperienze, anche quelle che dovrebbero essere significative, saranno tragiche dentro la sua vita. Ma questo per citare un uomo di cui noi ammiriamo la bellezza delle sue opere, ma ci dimentichiamo che dietro quella bellezza c'è lo struggimento di un uomo che non si sentiva desiderato. Desiderato fino in fondo. Ecco, io penso che questo sia il primo elemento, se noi dovessimo dire il primo scopo della paternità è che il padre desideri il figlio. Però che cosa dovrebbe desiderare del figlio? Dovrebbe desiderare una faccenda molto seria, cioè la felicità del figlio, non semplicemente volere un figlio. Perché un figlio può essere, per usare un'espressione di Bonheffer la usa nei confronti di Dio, ma in questo caso funziona molto bene, questo figlio che io desidero potrebbe essere un tappabuchi, cioè io ho un vuoto e lo riempio mettendo al mondo un figlio. Quindi sto usando il figlio, il desiderio di un figlio per me, per realizzarmi io, per star bene io, per risolvere le mie questioni. Il desiderio, quello vero, quello che cambia la vita delle persone, non è un desiderio che ha al centro noi stessi. E cioè quando io desidero qualcuno, non lo desidero in funzione mia, ma io godo che quella persona sia profondamente se stessa e quindi desidero la sua felicità. Questo comporta il fatto che a un certo punto questo desiderio deve purificarsi, cioè non deve essere possessivo.
è molto interessante nella vita di Abramo e di Isacco, che questo rapporto padre-figlio, che è un rapporto profondo, a un certo punto subisce un grande trauma, una grande mutazione, un taglio, diciamo così, una potatura decisiva, cioè quando Dio domanda ad Abramo di uccidere suo figlio. È una cosa terribile da domandare a un uomo, a un padre, e soprattutto è qualcosa di terribile da domandare a un padre che per tutta la vita non ha fatto altro che desiderare avere un figlio, e adesso che questo figlio ce l'ha, Dio te lo domanda indietro. Però è molto interessante, perché di fatto, molto probabilmente, in questo rapporto bello, profondo, c'è qualcosa che ha a che fare col possesso. E di questo, vedete, c'è una piccola traccia in quella storia che emerge, perché soltanto dopo che scenderanno da quella traumatica esperienza del sacrificio di Isacco, cioè il famoso sacrificio sospeso, nel momento in cui Abramo stava alzando il coltello per uccidere suo figlio, un angelo del Signore blocca la mano di Abramo, gli dice: ora Dio sa che tu sei veramente il suo amico, perché ti sei fidato di lui fino in fondo, eccetera. È interessante perché, scendendo da quella montagna, finalmente Isacco trova moglie. Significa che fino ad allora non era messo nelle condizioni di poter trovare qualcuno da amare. C'è un rapporto troppo possessivo, è come se io tenessi talmente stretto qualcuno da non permettergli di spiccare il volo. Tenete a mente questo tema, perché il desiderio è desiderio della felicità dell'altro, e molto spesso il desiderio della felicità dell'altro implica il fatto che io debba fare un passo indietro. E quindi che a un certo punto non debba più essere il protagonista della vita dell'altro, ma che la gioia più grande che io possa avere, attenzione a quello che sto per dirvi, è che l'altro non ha più bisogno di me. E quindi è un debito di gratitudine, non è un debito di dipendenza. Non c'è più dipendenza. Ecco, questo ve lo dico perché, così come è vero per un padre e un figlio, un insegnante e un alunno, questo è vero anche nella Chiesa. Pensate all'esperienza, magari voi lo avete chiaro nella vostra esperienza ecclesiale, no? Ma anche in un'esperienza ecclesiale, in un movimento, in un'associazione, in una comunità, eccetera, il rapporto che ci può essere con un padre deve essere un rapporto che a un certo punto deve essere un rapporto liberante. E non più un rapporto di dipendenza, perché nel rapporto di dipendenza c'è qualcosa che viene meno, come se tutta la vita che dovrebbe esprimersi rimane chiusa, si settarizza in qualche maniera, non esplode più come dovrebbe esplodere. Questo significa che molto spesso, anche all'interno della Chiesa, noi possiamo avere uomini e donne come San Francesco d'Assisi, Santa Caterina da Siena, ma il miracolo più grande è che noi non troviamo fotocopie di San Francesco, ma a un certo punto troviamo uomini e donne originalissime che, partendo da quella relazione, sono diventati profondamente loro stessi e hanno tirato fuori il meglio di loro stessi. E quindi possiamo avere un Francesco d'Assisi e poi un Antonio da Padova, ma sono molto diversi tra di loro, no? Possiamo avere una Caterina da Siena e poi avere più avanti una Teresa di Calcutta. Cioè, alcuni legami partono in un modo e poi in realtà tirano fuori l'inedito. La cosa più brutta che poteva capitare ad Isacco è ripetere la vita di suo padre. Invece la vita di Isacco è una vita unica, originale. Non è questo il contesto, ma sarebbe molto interessante parlare di Isacco. Sapete perché? Perché questo poveretto è schiacciato tra un grande padre e un grande figlio, tra un grande Abramo e un grande Giacobbe. Isacco? Ci sono due giganti, no? Ma c'è una vita molto, una storia molto bella di Isacco che bisognerebbe scoprire. E Isacco ha avuto a un certo punto il coraggio di essere se stesso. Ecco, questa, diciamo così, è la... Diciamo così che questo è semplicemente il primo tassello. Il secondo tassello che volevo offrirvi, appunto, è proprio una seconda coppia, ed è la coppia Giacobbe e Giuseppe. Qui, voi sapete, tra tutte le storie della Bibbia, per me la storia più decisiva è la storia di Giuseppe d'Egitto.
Lì io, nella mia piccola esperienza umana, vocazionale, cristiana, eccetera, io mi sento molto capito da questa narrazione, da questa storia. E credo che ci sia una cosa molto importante in questa storia, perché in questa storia c'è un tassello ulteriore che viene aggiunto, che potremmo definire in questa maniera. La parola preferenzialità, e cioè desiderare, ecco, era la parola precedente, desiderare un figlio, far sentire qualcuno desiderato. Che cosa significa desiderare? Desiderare la felicità dell'altro. Ma qui arriviamo a una sorta di specificazione di questo desiderio, che è la preferenzialità. Ecco, qui voglio prendermi un minuto, perché secondo me è molto importante il tema della preferenzialità, semplicemente perché nella nostra esperienza cristiana noi siamo un popolo, siamo una comunità. Abbiamo detto prima che non possiamo fare a meno delle relazioni, ma c'è una cosa che noi non sopportiamo sentirci come tutti gli altri. Noi, agli occhi di qualcuno, quando diciamo che siamo voluti bene, vogliamo sentirci preferiti. La preferenzialità è sentirsi unici agli occhi di qualcuno, no? In questo senso, se voi ci pensate bene, la definizione di Gesù è questa: figlio unigenito del Padre, cioè figlio unico. Ora, un uomo che ha passato la sua vita a insegnarci la fraternità e a dire che Dio è nostro Padre è definito lui stesso figlio unico. Come sta insieme l'unicità e la fraternità? Ecco, una non esclude l'altra. Nel mondo le cose sono escluse, no? Ma invece nella dimensione della fede questa è una cosa che noi impariamo molto bene, e cioè che quando noi incontriamo una vera esperienza di amore significa che ci sentiamo unici davanti agli occhi di chi ci sta volendo bene, ci sentiamo presi sul serio nella nostra unicità. Quando nasce, diciamo così, la preferenzialità? Quando noi veniamo valorizzati, ascoltati per ciò che siamo, non per ciò che l'altro ci mette addosso, ma per ciò che sono io. Giuseppe è un originale, diciamo così, no? Il fatto che sogni e che interpreti i sogni, insomma, questa sua capacità lo rende unico, diciamo così. Il fatto che il padre regali una tunica al figlio. In realtà voi sapete che questa è la causa scatenante dell'invidia dei fratelli. Se noi dovessimo aggiustare questa storia dovremmo dire: se non vogliamo procurare di nuovo sofferenza dobbiamo far smettere a questo padre di avere delle preferenze. No, in realtà è esattamente il contrario, è spalancare la preferenzialità a tutti, cioè ognuno che incontriamo ha diritto di sentirsi preferito, cioè ha diritto di sentirsi voluto bene nella sua unicità. Quindi noi potremmo avere di fronte Vincent Van Gogh o Mozart, oppure l'ultimo Netturbino o il più grande premio Nobel. Ognuno ha diritto di sentirsi preso sul serio nella propria unicità e la valorizzazione dell'unicità dell'altro. Questo significa rispettare i tempi, rispettare l'immaginario, rispettare la gradualità che ognuno ha. Io non lo so se la nostra scuola questo lo comprende, perché io ricordo i tempi in cui insegnavo al liceo, la grande ansia dei miei colleghi, giustamente, era l'ansia del programma, no? Cioè di arrivare fino in fondo. Ma la grande domanda che io dovrei farmi come insegnante non è se ho finito il programma, ma se le cose che ho fatto in realtà sono state recepite, se ho saputo perdere tempo e rallentare o accelerare a seconda di chi ci avevo davanti, se ho saputo variare la mia offerta formativa tenendo presente le persone che avevo di fronte. Ciò significa che per poter avere un'alleanza educativa, per usare questo termine che abbiamo ascoltato prima, utile, io non posso dedicarmi a centinaia di persone, ma posso dedicarmi a delle persone a cui io possa arrivare con la mia relazione, il mio tempo, la mia attenzione, la mia cura. Di certo però questa è una domanda molto seria: quanta preferenzialità passa attraverso il bene che io posso volere nei confronti di qualcuno? Cioè,
quanto le persone si sentono uniche, si sentono uniche e hanno il diritto di sentirsi uniche agli occhi di qualcuno. In una, diciamo così, vulgata sbagliata anche del cristianesimo, tante volte noi abbiamo pensato che le persone umili sono quelle che nascondono. Per esempio, io ho un talento, però per umiltà lo nascondo, no? Io so fare qualcosa, però per umiltà lo metto, perché altrimenti, siccome io ho questa cosa e gli altri non ce l'hanno, sembra male, allora la nascondo. E di seppellire invece i talenti che una persona ha e aiutare l'altro a emergere nella propria unicità. Un po' di anni fa, ormai penso una ventina d'anni fa, venne fuori un film bellissimo che secondo me è stato un film che ha segnato anche un po' la storia del cinema, anche dell'immaginario. Questo film si intitolava Billy Elliot, no? La storia di questo ragazzino inglese, figlio di un minatore che a un certo punto sente la vocazione alla danza classica. E questo ragazzino deve vincere i pregiudizi, gli stereotipi, le chiusure sociali, il fatto che si trova in un momento storico di grande dolore e sofferenza, di lotta sociale, di povertà. Non ha la mamma, ha soltanto il papà, il fratello, la nonna. E in quella storia però è interessante che a un certo punto emerge che cos'è il bene, e cioè sono tutti gli altri a convertirsi, è il padre a convertirsi, è il fratello a convertirsi, è la nonna a convertirsi, e sono i compagni minatori di suo padre che devono convertirsi, cioè tutti a un certo punto accettano che Billy sia diverso e che abbia il diritto di essere diverso. E credo che sia una storia molto bella perché quello è l'esempio della preferenzialità, cioè che ognuno abbia il diritto di emergere per ciò che è. E quindi non si tratta, attenzione, di fare preferenze, perché questo sarebbe deleterio, ma si tratta di educare con preferenzialità, cioè mettendo l'accento sull'unicità delle persone, accogliendola e accettandola. Questo sappiamo che porterà dei grossissimi problemi nella vita di Giuseppe, fino al punto che i fratelli tenteranno prima di ucciderlo, poi gli viene un piccolo senso di colpa e lo vendono come schiavo, soffrirà molto, però c'è una cosa che a noi sfugge nella storia di Giuseppe, che Giuseppe riesce ad affrontare tutte quelle tragedie e quel buio. Dove trova la forza di far questo? È vaccinato Giuseppe. Perché chi ha fatto l'esperienza di sentirsi voluto bene in maniera preferenziale può affrontare tutti i problemi della vita, vive nella memoria di quel rapporto. Quindi almeno una volta nella vita noi dobbiamo fare l'esperienza di sentirci voluti bene così, perché anche se per il resto della nostra vita noi non avremo più nessuno così, vivremo nella memoria di quel rapporto che farà da vaccino a tutte le altre cose brutte che possono accaderci. E credo che questo sia molto importante per noi accettarlo, no? Cioè dire che non possiamo evitare che a volte la vita sia ingiusta e che certe volte dobbiamo vivere delle cose molto scure, molto buie, ma dove troviamo l'antidoto a questo buio? Nella memoria di qualcuno che ci ha voluto seriamente bene. Quindi capite che un'ora di religione non è semplicemente un'occasione una volta a settimana di dire una parola buona nella vita delle persone. A volte alcune relazioni che nascono anche in un contesto scolastico eccetera possono diventare decisive per il resto della vita. Uno può tornare con la propria memoria a un incontro e una relazione fatta sui banchi di scuola che in realtà lo può difendere dal buio per tutto il resto della sua vita. Apro e chiudo una parentesi, qui siamo in ambito, diciamo così, pedagogico-educativo, ma la vita spirituale è esattamente questo, Cioè, non immaginate che una persona che è cresciuta nella vita spirituale ogni giorno ha apparizioni, estasi e locuzioni interiori. Le persone normali che hanno una vita spirituale profonda molto spesso avvertono fatica nel pregare, nel rapporto con Dio, nel rispondere alle grandi domande che la vita gli mette davanti, no? Oggi leggevo un fatto di cronaca che mi ha sconvolto, cioè un bambino che è morto di stenti perché il papà è morto di infarto e lui è rimasto per giorni accanto al padre, no? E fino a morire lui di stenti.
E questo ci interroga, il dolore innocente ci interroga e ci fa dire sì, ma il Signore dov'è Dio, no? Dov'è l'amore di Dio in una vicenda così buia, così oscura? L'esperienza della vita spirituale non ci rasserena quando incontriamo un buio simile. Eppure dentro di noi possiamo fare appello a un frammento di luce che il Signore ci ha donato nella nostra esperienza spirituale, che ci permette di accogliere anche lo scandalo della croce, perché bisogna chiamarlo in questa maniera. Quello è uno scandalo, quello che è successo. È una cosa che non possiamo metterla dentro nessun ragionamento ragionevole, no? È qualcosa che provoca la nostra vita fino a distruggere tutte le nostre convinzioni e a metterci in un atteggiamento di profonda umiltà davanti al mistero, e il mistero della croce è tutto questo. Ecco, io penso che le persone hanno diritto di poter affrontare il buio perché hanno diritto a sentirsi preferiti, a vivere la preferenzialità, ad essere presi sul serio nella loro unicità. Quindi il desiderio, la preferenzialità, arriviamo qui a un esempio negativo. E anche qui l'esempio negativo penso che sia decisivo per ciascuno di noi. E questa volta prendo un'altra coppia, padre-figlio, idealmente padre-figlio, ed è la coppia Saul-Davide. Voi sapete, Saul non è il papà di Davide, però di fatto c'è una simmetria relazionale, esattamente come potrebbe esserci quella tra un padre e un figlio, cioè tra il re Saul e il re Davide. Ecco, in questa storia c'è qualcosa che ci lascia senza parole, e cioè il fatto che questo padre, cioè Saul, il re Saul, a un certo punto arriva a invidiare la vita del figlio. Ma questo è terribile, quando un adulto ostacola il più giovane. Cioè, io che dovrei essere di aiuto divento di impedimento alla vita dell'altro. Un adulto può essere questo, cioè un adulto può ostacolare la vita del più giovane. Saul a un certo punto è esattamente questo, cioè è il muro che impedisce a Davide di diventare Davide, cioè di realizzare la sua vera vocazione, che è diventare il re di Israele. Nella nostra società, ad esempio, noi la possiamo definire in questa maniera: sono i padri che non vogliono togliersi di mezzo. È una generazione, che è la generazione degli adulti, degli anziani, che fa fatica a lasciare il posto. Quindi c'è un tema decisivo qui, che l'ho accennato prima, ma qui lo devo dire in maniera molto, molto più chiara. A un certo punto bisogna togliersi, tramontare, lasciare spazio, permettere all'altro di emergere, godere della libertà dell'altro, non impedire la realizzazione dell'altro. Certi meccanismi ovviamente non sono consapevoli, cioè noi facciamo fatica ad accorgerci quando diventiamo Saul e quando ci ammaliamo della sindrome di Saul, no? Guardate, anche in una scuola può succedere questo: io sto qui da 30 anni e quindi il fatto che sei lì da 30 anni ti dà diritto a non far emergere nessun altro. Che cosa ci sarà dopo di te? Questo pensarsi immortali, questa incapacità a generare qualcuno, no? A lasciare spazio a qualcun altro, così in un'esperienza ecclesiale, in una famiglia. Noi potremmo fare tanti esempi, ma quando un adulto diventa Saul significa che invece di vivere un bene, vive un bene invidioso nei confronti del figlio, nei confronti dell'altro che ci è affidato. Cioè, noi non vogliamo il suo bene perché invidiamo la sua giovinezza, la sua possibilità, la sua storia. Facciamo fatica a toglierci. Allora, succede, vedete, che quando non avviene questo tramonto, questo diventa molto pericoloso. Ancora una volta, se dovessi citarvi il Vangelo di Giovanni, quando Gesù nei discorsi di addio dice chiaramente ai suoi discepoli che deve andarsene, vedete come se ne va, dice: è bene che io me ne vada, perché se non me ne vado, dice lui, non lo dico io, se non me ne vado non verrà a voi lo Spirito Santo, non verrà a voi il Paraclito. Che cosa vuole dire? Che se lui non si toglie di mezzo, i suoi discepoli non tireranno mai fuori quello che hanno dentro, quello che Gesù ha seminato dentro di loro. Cioè, non è che Gesù sta scomparendo dalla scena,
vuole che sia interiorizzato dai suoi discepoli, ma non c'è nessuna modalità di vedere quanto loro hanno interiorizzato del maestro, se non perché il maestro se ne va, prende distanza, cioè crea un'assenza. E quindi c'è un momento in cui noi dobbiamo vivere anche l'esperienza dell'assenza, l'esperienza della mancanza, l'esperienza dell'adulto che fa un passo indietro. Ho interiorizzato i maestri che ho incontrato dentro la mia vita, perché è importante interiorizzare le cose belle che io ho incontrato dentro la mia vita. È l'unica maniera che ho di capire se ho interiorizzato quello che di bello ho incontrato dentro la mia vita, è incontrarmi con l'assenza delle cose belle che sono successe dentro la mia vita. Quindi c'è un momento in cui c'è la necessità dell'assenza, una sorta di elaborazione del lutto, che però non può essere fatta soltanto in presenza cadaveris, cioè quando uno muore, perché madre natura a un certo punto è intervenuta. Cioè è qualcosa che relazionalmente deve accadere quando gli altri sono ancora vivi, perché è un passaggio generazionale in un certo senso, no? Guardate che questo noi lo vediamo nella politica, nella scuola, nella chiesa, nelle grandi situazioni sociali. Cioè ci accorgiamo che c'è una fatica in questo ricambio, in questo passaggio, in questo interiorizzare ciò che di bello abbiamo incontrato nella vita. Ora, vedete, abbiamo toccato tre cose: il desiderio, la preferenzialità, la necessaria assenza. E questo secondo me sono tre cose importanti. Mi serve un esempio concreto, cioè chi ha vissuto effettivamente queste tre cose? Gesù. Cioè, Gesù è colui che in tutta la sua vita ha fatto questa esperienza. Ad esempio, una cosa che è commovente dell'esperienza di Gesù è che Gesù, per definire se stesso, si definisce sempre in rapporto a suo padre. Cioè lui esiste e capisce, percepisce se stesso perché c'è suo padre. In questa relazione lui prende contatto con la sua identità, con la sua missione, con la sua vocazione, fino al punto che di dire: chi vede me vede il padre, io e il padre siamo una cosa sola, il mio cibo è fare la volontà del padre mio. Non c'è attenzione funzionalità, ma c'è proprio una relazione sana tra i due. Tra poco capiremo perché è molto sana questa relazione. Ma una cosa che mi piace spesso sottolineare è che dire che Gesù, quando si rapporta a Dio, usa la parola padre è un'immagine. Cioè, l'immagine della paternità è ciò che per Gesù è la cosa che si avvicina di più a spiegare chi è Dio. Ma perché Gesù usa questa immagine? Perché per Gesù questa immagine è un'immagine efficace? Perché Gesù ha avuto un padre terreno, Giuseppe, che è stato per lui un'esperienza positiva. Quindi quando ha dovuto pensare a un'immagine che gli raccontasse il mistero, Gesù usa la paternità. E sappiamo che è talmente condizionato da questo immaginario, condizionato in termini positivi, che tutta la sua predicazione è attraversata da questo immaginario. Nelle sue parabole sono sempre presenti dei padri e dei figli. Le cose più belle Gesù le ha spiegate usando il paragone di un padre. Un uomo aveva due figli, un uomo aveva preparato il banchetto di nozze per suo figlio, eccetera. È bella come cosa, cioè dentro di sé ha un riferimento umano che gli fa capire Dio. Cioè ha un'esperienza positiva di relazionalità che gli permette di spiegare Dio, di raccontare Dio, di far capire agli altri Dio. Questa è una domanda per noi, cioè se io dovessi spiegare Dio, il mistero di Dio dentro la mia vita, che cosa direi? Cioè qual è l'esperienza positiva che può fare efficacemente da esempio? Perché questa è una domanda molto seria, perché mi devo interrogare su che cosa è stato decisivo dentro la mia vita, che cosa mi aiuta a decifrare il mistero. Perché vedete, amici, il mistero non è un enigma. L'enigma è incomprensibile. Il mistero non è incomprensibile. Del mistero noi possiamo farne esperienza, e cioè possiamo conoscerlo il mistero, non totalmente, è inesauribile questo mistero, ma possiamo farne esperienza. Cioè c'è qualcosa che può svelarsi in questo mistero, che può rivelarsi in questo mistero.
Ecco, quando noi incontriamo qualcuno e lo vogliamo introdurre nel mistero della vita, non gli stiamo dicendo che lo vogliamo introdurre nell'enigma della vita, ma in una strada che lo porterà a capire man mano quanto profondo e inesauribile è il mistero dell'esistenza. La vita eterna, cioè l'eternità, è una cosa che il nostro cuore intuisce, anche se non la capisce fino in fondo. La intuisce perché ne sente il desiderio. Sente il desiderio di infinito.

vi ricordate durante il battesimo, durante la trasfigurazione, e una voce dal cielo disse: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto la mia fiducia. Che bello! Cioè, non è uno qualunque, è mio figlio, l'ho voluto, l'ho amato, mi sono fidato di lui. Questo significa. Quindi la vita di Gesù è una vita voluta, desiderata dal Padre. Paolo dirà un'espressione molto bella, dirà: tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Nel prologo di Giovanni, no? Dice, in questo verbo che si è fatto carne, noi troviamo che ogni cosa è stata fatta in questa modalità. Primo, due, Gesù ha sperimentato in tutta la sua vita di essere preferito, cioè di essere figlio unico, di essere cioè preso sul serio nella sua unicità. Se uno si legge il Vangelo di Luca si accorge, ad esempio, che in qualsiasi momento decisivo della vita di Gesù, Gesù prega. Che cos'è la preghiera? La preghiera non è una ritualità, una formula delle parole imparate a memoria. La preghiera, secondo il Vangelo, è l'esperienza di calarsi in questa preferenzialità, cioè è permettere a Dio di farci sentire preferiti, cioè di chiamarci per nome. Vi ricordate nell'apparizione del risorto della Maddalena? Lo incontra fisicamente, ma non lo riconosce. Ci litiga, lo scambia per il giardiniere. C'è un momento in cui lo riconosce, quando si sente chiamata per nome. Ecco, questo è un momento decisivo. Solo quando ci sentiamo chiamati per nome c'è un riconoscimento dentro la nostra vita. Ecco, l'esperienza della preferenzialità, sentirci chiamati per nome. E la terza cosa è che, ecco perché vi dico che è un rapporto sano quello che Gesù ha avuto con suo padre, è l'esperienza dell'assenza. I Vangeli ci raccontano il Getsemani, che è l'assenza di Dio. Gesù prega, ma non risponde nessuno, È l'esperienza della croce, in cui si sente abbandonato, cioè avverte questa esperienza di assenza in maniera drammatica, nel momento in cui lui più avrebbe bisogno, il padre non c'è. Ecco, come dovremmo intendere questo abbandono? In realtà, col senno di poi ci accorgiamo che il padre non interviene non perché non gli importa di suo figlio, ma gli importa tantissimo di suo figlio, ma è un atto di fiducia. Si toglie perché è l'unica maniera perché il figlio vada fino in fondo dentro la sua vita. San Paolo dice: egli si è fatto obbediente fino alla morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato, cioè lo ha risuscitato. Ecco, io credo che nell'esperienza dell'assenza, cioè di togliersi di mezzo, ci sono quei momenti in cui noi dobbiamo imparare a fidarci delle persone. E fidarci delle persone significa accettare che gli altri possano anche sbagliare. E accettare di rischiare di mollare le redini dell'altro per dare all'altro fiducia. Ora, quando tu dai fiducia all'altro, non è detto che andrà bene, può darsi che andrà male, ma non si cresce finché tu non trovi qualcuno che è disposto a fidarsi di te, fino al punto da lasciarti da solo, da lasciarti le chiavi, da lasciarti libero. Voi sapete che noi, è una cosa drammatica, ma noi possiamo peccare fino al punto che il nostro peccato può avere delle conseguenze indelebili, eterne. Non sono conseguenze finte. Allora devi essere molto amato se uno arriva fino al punto di fidarsi di te sapendo che ci sono delle conseguenze irreversibili alle cose che tu fai, al fatto che la tua libertà è una cosa seria, non è una cosa finta. Allora credo che questo sia importante per noi, cioè capire che a volte l'assenza è un atto di fiducia, cioè a un certo punto noi dobbiamo fidarci, toglierci, confidare che quelle persone, anche se in quel momento sembra che si siano allontanate, che stanno facendo tanto caos dentro la loro vita, in fondo però stanno facendo un'esperienza di fiducia, perché chi ti vuole bene alla fine si fida di te. E che cosa significa fidarsi? Significa accettare che tu possa cadere e rialzarti, cadere e rialzarti, cadere e rialzarti ancora. Cioè, il meccanismo di cadere e rialzarsi non è una volta. Per tutta la nostra vita noi abbiamo bisogno di essere guardati così, cioè guardati da qualcuno.

0: qualcuno che è disposto a perdonarci. Il perdono è la possibilità di poter sbagliare e di rimettersi in piedi. Noi abbiamo adulti così, o abbiamo adulti che davanti a ogni caduta oppongono un giudizio, solitamente di condanna. Che cos'è la misericordia? La misericordia non è mistificare la verità, non è non dire le cose come stanno, ma è dare la possibilità alle persone, dopo che si è detto come stanno le cose, di poter cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi. È così che si impara a camminare, è così che si impara ad amare, è così che si impara a vivere. La parola riferita a Gesù dice una cosa molto bella, che Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Cioè significa che non è nato imparato, scusate la forzatura italiana, è nato come uno che ha imparato perché c'è stato qualcuno che ha investito sull'uomo Gesù. E questo ha tirato fuori il vero Dio dal vero uomo. Ecco, se in Gesù questa cosa è reale, simbolicamente è vera anche per ciascuno di noi, in ogni relazione di bene noi siamo chiamati a dover tirar fuori quella vocazione alla figliolanza divina che Dio ha messo nel cuore di ciascuno di noi. E questo, e concludo, è talmente vero che non è vero solo per chi ha fede. Questo è vero per chiunque viene al mondo. È vero per tutti, non per qualcuno. Per chi ha fede, questo meccanismo può essere raccontato, illuminato, nominato. Ma per chi non ha fede, questo meccanismo rimane vero. Infatti, tu puoi trovarti di fronte a qualcuno che non ha il dono della fede, ma se si sente voluto bene, germoglia come un santo, anche se lui non sa di essere santo. Questo rende universale il nostro lavoro, eh? Non lo rende per qualcuno. Chiunque incrociamo dentro la nostra vita ha diritto di essere guardato così, perché questo è un dono per tutti, non un dono solo per qualcuno. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini accanto.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Nana,
1: mi hanno detto che l'amore si riconosce affacciandosi dagli occhi fino alle cosce. Mi hanno detto, mi è sembrato di capire, che facciamo allora qui, così lontani? Ho pensato che l'amore ci dà il coraggio di sorridere di un anno che perde maggio, e ho già letto una rosa

perché ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro. Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Non c'è sofferenza per essi. Sano e pasciuto è il loro corpo. Non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. Dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito. Esce l'iniquità dal loro grasso. Dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. Scherniscono e parlano con malizia. Minacciano dall'alto con prepotenza. Levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò seggono in alto. Non li raggiunge la piena delle acque. Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Ecco, questi sono gli empi. Sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore.
2: I malvagi che oggi ridono, domani piangeranno.
3: Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani, poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina. Se avessi detto: parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina, come sono distrutti in un istante. Sono finiti, periscono di spavento, come un sogno al risveglio, Signore. Quando sorgi, fai svanire la loro immagine.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I malvagi che oggi ridono, domani piangeranno.
0: Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio. Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia.
3: Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
0: Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
3: Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio, e Dio la mia sorte per sempre.
0: Ecco, perirà chi da te si allontana. Tu distruggi chiunque ti è infedele.
3: Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere presso le porte della città di Sion.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio.
4: Dolci al mio palato le tue parole, Signore.
5: Più che il miele alla mia bocca.
4: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, avevo deciso in un primo tempo di venire da voi, perché riceveste una seconda grazia, e da voi passare in Macedonia, per ritornare nuovamente dalla Macedonia, in mezzo a voi, ed avere da voi il commiato per la Giudea. Forse in questo progetto mi sono comportato con leggerezza, o quello che decido lo decido secondo la carne, in maniera da dire allo stesso tempo sì sì e no no. Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui c'è stato il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in Lui sono divenute sì. Per questo, sempre, attraverso Lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. È Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Io chiamo Dio a testimone sulla mia vita, che solo per risparmiarvi non sono più venuto a Corinto. Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede, siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già saldi. Ritenni pertanto opportuno non venire di nuovo fra voi con tristezza, perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me rattristato? Perciò vi ho scritto in quei termini che voi sapete, per non dovere poi essere rattristato alla mia venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieto, persuaso come sono riguardo a voi tutti che la mia gioia è quella di tutti voi. Vi ho scritto in un momento di grande afflizione e col cuore angosciato, tra molte lacrime, però non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso che ho per voi. Se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma in parte almeno, senza voler esagerare, tutti voi. Per quel tale, però, è già sufficiente il castigo che gli è venuto dai più, cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità, e anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete effettivamente obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, perdono anch'io, perché quello che io ho perdonato, seppure ebbi qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a Cristo, per non cadere in balia di Satana, di cui non ignoriamo le macchinazioni.

0: Dio stesso ci conferma in Cristo, ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo.
1: E ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori.
0: Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza, ci ha parlato a faccia a faccia.
1: E ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori.
2: Dalla lettera ai cristiani di Magnesia di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. Nelle persone che vi ho ricordate, ho conosciuto nella fede e ho amato tutta la vostra comunità. E ora ho una raccomandazione da farvi. Procurate di compiere ogni azione nella concordia di Dio, sotto la guida del vescovo che tiene il posto di Dio, dei presbiteri che rappresentano il collegio apostolico e dei diaconi, a me tanto cari, ai quali è stato affidato il ministero di Gesù Cristo, che era prima dei secoli presso il Padre e si è manifestato alla fine dei tempi. Poiché partecipate agli stessi sentimenti di Dio, abbiate un grande rispetto reciproco. Nessuno giudichi il prossimo con viste puramente umane, ma amatevi sempre gli uni gli altri in Gesù Cristo. Non vi sia in noi alcun motivo di divisione. Tenetevi uniti al Vescovo e a quelli che presiedono, in modo da fornire a tutti un'immagine e una prova della vita immortale nel cielo. Il Signore Gesù, che è uno con il Padre, non ha fatto nulla senza il Padre, né da se stesso né per mezzo degli apostoli. Così anche voi non fate nulla senza il Vescovo e i presbiteri. Non cercate di far passare per buono ciò che fate in privato e per conto vostro, ma preferite la forma comunitaria. Una sola sia la preghiera, una l'invocazione, uno lo spirito, una la speranza nella carità, nella gioia santa che è Cristo, di cui nulla c'è di più prezioso. Correte tutti, come ad un unico tempio di Dio, ad un unico altare, all'unico Gesù Cristo che è uscito dall'unico Padre, rimanendo presso di Lui e a Lui facendo ritorno. Non lasciatevi sedurre da false dottrine, né da vecchie favole che non giovano a nulla. Se viviamo ancora alla maniera dei giudei, conformandoci alla legge, dimostriamo di non aver ricevuto la grazia, mentre già i profeti ispirati da Dio vissero secondo Gesù Cristo. Quei santi uomini soffrirono anche persecuzioni, sostenuti dalla sua grazia, per convincere gli increduli che c'è un solo Dio e che egli si sarebbe manifestato per mezzo del Messia, cioè di Gesù Cristo, suo Figlio, che è il suo Verbo uscito dal silenzio. Questi piacque in ogni cosa a colui che l'aveva mandato. Quelli che vissero nel vecchio ordine di cose hanno abbracciato la nuova speranza e non osservano più il sabato, ma celebrano il giorno del Signore nel quale abbiamo cominciato a partecipare alla vita del Cristo e anche alla sua morte, mistero che alcuni negano e che invece è sorgente della nostra fede e della pazienza con la quale noi soffriamo per essere trovati discepoli di Gesù Cristo, unico nostro Maestro. Se così fanno quelli del vecchio ordine, come potremmo vivere noi senza di Lui, quando anche i profeti, Suoi discepoli in spirito, lo aspettavano come Maestro? Per questo Egli da essi santamente atteso, venuto che fu, li risuscitò dai morti.

0: Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili.
1: A questo siete stati chiamati per ottenere la

0: cuori della tua grazia, perché ardenti di fede, speranza e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
0: Da ogni terra lode al Signore.

0: lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti: Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: detto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati. Io che sono indeciso, lei che ammette.

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi conosceremo l'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi, che, pensate, in questi ultimi anni ha operato in oltre 25 paesi del mondo, portando il sorriso a tanti bambini colpiti da gravi malattie al volto, come ustioni, ferite da guerra, e impegnandosi per il rispetto dei diritti dell'infanzia e la salvaguardia dell'ambiente per le generazioni attuali e quelle future. E per saperne di più ci colleghiamo con l'avvocato Francesca Toppetti, che ne è direttore generale. Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per questo prezioso spazio.
0: No, grazie a lei veramente per il tempo prezioso che ci dedica stamane. Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. In quanti paesi del mondo siete presenti e a quanti bambini finora avete regalato un nuovo sorriso?
1: Noi siamo presenti in più di 23 paesi e abbiamo regalato ad oggi più di 6.000 sorrisi. E abbiamo formato oltre 600 medici locali, perché una, diciamo, mission fondamentale per noi, che si affianca a quella di effettuare gli interventi chirurgici sofisticati di chirurgia plastica e ricostruttiva e di chirurgia maxillofacciale, quindi di salvare questi bambini e recuperarli alla dignità che li porta fuori dallo stigma in cui sono sepolti in molti dei paesi in cui noi siamo presenti, in Africa e in Medio Oriente. Dicevo, l'altra parte fondamentale della nostra mission è quella di formare, fare formazione sulla sanità locale in un'ottica di resilienza e di coltivare l'eccellenza. Noi cerchiamo di rendere i medici locali sempre più all'avanguardia e autosufficienti per poter essere autonomi e fare a loro volta formazione, perché il nostro obiettivo è quello di essere nei paesi finché serve, per fare ciò che serve. Noi portiamo materiali, doniamo tantissime attrezzature, perché vogliamo renderli capaci di provvedere alla popolazione che il Signore gli ha messo accanto. Ognuno faccia con le sue capacità, che noi cerchiamo di coltivare.
0: E avvocato, va sottolineato che i vostri medici e i vostri infermieri sono tutti volontari che prestano il loro servizio a titolo gratuito.
1: Esatto, noi abbiamo tanti medici super professionisti ed infermieri che per partire nelle nostre missioni prendono le ferie, perché quasi sempre le strutture sanitarie pubbliche e private non riconoscono il diritto a partire, diciamo, tutelato. Quindi sono persone che si sacrificano due volte, perché non solo si sottopongono a viaggi molto faticosi e a turni, quelli delle missioni, che sono senza orario, perché talvolta si sta in sala operatoria anche 16 ore per poter fare il più possibile nel tempo a disposizione, ma sacrificano anche giorni delle proprie ferie, delle proprie vacanze. E la cosa incredibile è che ogni volta che i medici e gli infermieri tornano da una missione sono già pronti per ripartire e vogliono nuovamente prenotarsi per una nuova esperienza, perché è molto più quello che si riceve di quello che si dà, perché c'è questo senso di profonda gratitudine delle famiglie che affidano a questi medici venuti da tanto lontano le loro creature, che molto spesso non hanno altre occasioni di salvezza, e quindi vedono i nostri medici come degli angeli che arrivano e portano quel sollievo che talvolta loro non avrebbero neanche sperato di poter avere. Sono cresciuto

0: Oltre all'Africa e al Medio Oriente, dal 2022 avete intensificato la vostra attività nel Burkina Faso, dove inviate annualmente 3 team che operano all'interno dell'unico presidio sanitario riconosciuto dal Ministero della Sanità, nel raggio di 80 km dalla capitale, per una popolazione di poco più di 100.000 abitanti e la cui gestione è affidata ai frati minori conventuali. Quante missioni chirurgiche avete effettuato e quanti bambini avete operato?
1: Sì, noi abbiamo un legame molto forte con i frati francescani di Assisi, che sono appunto presenti in questo Centre Medical San Massimiliano Colbe a Sabù, che è veramente in un luogo molto isolato, e abbiamo fatto 2 missioni, una ad aprile e una a settembre del 2024, operando molti bambini, ma soprattutto iniziando lì un percorso di formazione ultraspecialistica in 3 sale chirurgiche di eccellenza che in questi ultimi 5 anni siamo riusciti con impegno e determinazione a costruire, anche con il preziosissimo contributo che ci ha dato la CEI. E quindi in questo centro ci sono, oltre all'oratorio, alla chiesa, dove i frati francescani portano l'annuncio del Vangelo a tutti quelli che si avvicinano alla missione, ci sono queste 3 sale chirurgiche in cui vengono regalati e restituiti sorrisi, e vengono anche curate tante ustioni che sono invalidanti e che bloccano, proprio impediscono la mobilità spesso di questi bambini.
0: Ecco, altro vostro compito, e come accennava anche lei poco fa, è quello di formare medici locali per creare in ogni paese poli di riferimento in cui le risorse del luogo abbiano elevati livelli di specializzazione sanitaria. Avvocato, che significato ha per voi autonomia?
1: L'autonomia è la ragione fondante per noi di questa missione, perché noi appunto vogliamo fare quello che serve fino a che serve, per poi lasciarli liberi di poter vivere la loro vita con autonomia. È un po' quello che si sente dire tante volte come slogan, ma per noi è davvero un punto di riferimento essenziale, è quello di aiutarli a casa loro, questi popoli che sono svantaggiati perché hanno apparentemente meno risorse, o in verità è perché le loro risorse sono spesso state abusate da paesi dell'Occidente. Quindi il nostro obiettivo è quello di renderli totalmente autosufficienti e restituire la dignità appunto ai pazienti, ai piccoli pazienti, alle loro famiglie, ma anche alla classe medica, che è molto orgogliosa e

0: Avvocato, avvocato Francesca Toppetti, io la ringrazio per essere intervenuta e soprattutto grazie a lei e a quanti operano nell'organizzazione per quanto fate.
1: Io sono davvero molto grata a lei e a Radio Vaticana per questa grande opportunità e invito tutti quelli che stanno ascoltando questa intervista a sostenerci, aiutarci e rendere contagiosi questi messaggi per poter operare tantissimi bambini nel
0: futuro. Ancora, avvocato, ancora grazie e le strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Con moltissima gioia.
0: Per voi, per l'organizzazione, c'è sempre spazio qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie infinite, buona giornata.
0: Grazie allora all'avvocato Francesca Toppetti, direttore generale dell'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi.

0: termina qui il nostro appuntamento del mattino. Ancora grazie all'avvocato Francesca Toppetti, direttore generale dell'organizzazione non governativa Emergenza Sorrisi. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: morto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, lunedì 20 luglio, nona notte di combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Teheran colpisce due petroliere nello stretto di Hormuz. Il Papa nel post Angelus domenicale, non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti armati. In Ucraina prosegue la missione di Monsignor Gallagher, inviato speciale del Papa. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. A Castel Gandolfo, dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone XIV ieri ha rivolto ancora il suo pensiero preoccupato ai tanti conflitti in corso nel mondo, prima di salutare i numerosi pellegrini e rinnovare la sua gratitudine agli abitanti del paese che lo ospita in questo periodo di riposo. Ascoltiamo il suo appello.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: E noi ci spostiamo proprio sul fronte internazionale. Non si arresta l'escalation tra Stati Uniti e Iran, che proseguono gli attacchi incrociati. Al centro del conflitto lo stretto di Hormuz, dove Teheran ha fatto saltare in aria due petroliere, mentre il presidente USA Trump ipotizza di estendere all'Iran le sanzioni riservate a Mosca, e gli USA piangono una nuova vittima tra i militari impegnati nella guerra. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
3: Un'altra notte di attacchi incrociati è trascorsa in Iran, dove sono state avvertite esplosioni un po' in tutto il paese da parte degli USA, che miravano a indebolire le capacità militari iraniane di colpire navi nello stretto di Hormuz. Per tutta risposta, Teheran ha fatto saltare in aria due petroliere, fatto che costituisce una vera e propria escalation, passando dal blocco navale all'attacco frontale. I Pasdaran hanno rivendicato l'episodio, dichiarando che finché gli Stati Uniti attaccheranno, la rotta di petrolio e gas non sarà più sicura. E prosegue l'allarme aereo anche in Kuwait e Bahrain, mentre nelle basi americane in Giordania, attaccate due notti fa, sono stati ritrovati resti forse appartenenti al terzo militare statunitense disperso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha detto in un'intervista che il suo paese porrà fine alla guerra con gli Stati Uniti solo quando si troverà in una posizione di forza, che questa arrivi sia attraverso vittorie militari o progressi diplomatici. Intanto il presidente americano Trump sta pensando di estendere all'Iran le sanzioni economiche attualmente in vigore contro la Russia.
1: Restano intensi gli attacchi russi anche in Ucraina. Secondo la marina di Kiev, Mosca nelle ultime ore ha sferrato un raid su una nave mercantile turca che al momento dell'attacco stava uscendo dalla zona di combattimento. 5 le persone morte, dispersi altri 5 membri dell'equipaggio. Secondo le forze ucraine, l'attacco costituisce un atto di terrorismo contro la navigazione pacifica e una grave violazione del diritto internazionale umanitario. Altre 2 vittime si registrano per un attacco russo a Zaporizhzhia, 42 i feriti. E proprio in Ucraina prosegue la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, come inviato speciale del Papa per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Ieri la preghiera al santuario della Madonna del Monte Carmelo, che per la prima volta dallo scoppio della guerra si è svolta nel piazzale della Chiesa. Le parole dell'arcivescovo di Leopoli, Monsignor Mokrytsky, al microfono dell'inviato Roberto Paglialunga.
4: Berdichev è il nostro santuario nazionale. Viene la gente da tutta Ucraina per chiedere alla Madonna che intercede per noi. Soprattutto abbiamo bisogno di questa unità, di questa forza di preghiera, di questa solidarietà e di qualche parola di speranza. E penso che Sua Eccellenza Gallagher, che viene qui da noi seconda volta, ci riempie i nostri cuori di pace, di gioia e di speranza, perché lui rappresenta il Santo Padre Leone, che sta vicino al nostro paese con le preghiere, con le sue testimonianze, e sempre durante Angelus anche ci ricorda, ci dà la benedizione.
1: Il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato un nuovo allarme per la situazione umanitaria a El Obeid, capitale dello stato del Kordofan in Sudan. A rischio sono almeno 500.000 di persone. In tutto il paese altri 20 milioni soffrono di grave insicurezza alimentare. Marco Guerra ha sentito Francesca Matarazzi, responsabile emergenze CESVI, raggiunta telefonicamente a Port Sudan.
0: Darfur e il Kordofan sono le due regioni dove in questo momento il conflitto è ancora molto attivo tra le due fazioni, in particolare l'area di El Obeid nello stato del Kordofan, per il controllo della città, che è un po' la chiave poiché è il punto di contatto tra lo stato del Darfur e con lo stato di Khartoum, dove invece appunto si sta ristabilendo tutto il governo, le autorità, si è liberata più o meno un anno fa.
5: Voi date protezione a bambini e donne, quali sono i traumi principali che colpiscono queste fasce della popolazione sudanese?
0: E chiaramente bambini e donne sono le fasce più vulnerabili della popolazione, sono in questo momento in Sud più del 50% della popolazione attuale in stato di bisogno. Ci sono diversi tipi di traumi che hanno dovuto affrontare: lunghi viaggi, gli sfollamenti piuttosto che di ritorni, abusi, violenze, violenze sessuali, minacce di reclutamento forzato. Sono bambini che da 3 anni non vanno a scuola.
1: Torniamo in Medio Oriente. I coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania contro civili palestinesi nelle ultime ore, incendiando una moschea e alcune case, in particolare nelle zone di Hebron e Nablus, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. A Gaza sono invece iniziate nuove operazioni di recupero dei corpi di oltre 1000 persone uccise durante l'offensiva israeliana e cui corpi sono rimasti finora sepolti sotto le macerie. Lo ha fatto sapere la Protezione Civile della Striscia. Sale di giorno in giorno in Venezuela il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il nord del paese quasi un mese fa. 5.208 le vittime accertate dalle autorità, resta invece a 16.740 il numero dei feriti e a oltre 1.790 quello degli sfollati. Quasi 24.000 persone si trovano in campi temporanei, mentre 130.000 famiglie hanno ricevuto assistenza. Prosegue intanto lo sciame sismico, ora restano 2 milioni 100.000 tonnellate di detriti da sgomberare. Noi torniamo all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, dove il Papa ha ricordato che Dio agisce nella piccolezza e ci chiede di non essere giudicanti. Ascoltiamo le parole di Leone XIV nel servizio di Lorena Leonardi.
2: A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso, desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male, immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere chiesa. Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito.
6: E rivolgendosi ai numerosi fedeli riuniti nonostante il caldo in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, il Papa richiama le parole dell'allora cardinale Josef Ratzinger, quando in un discorso tenuto nel 2000 al convegno dei catechisti e dei docenti di religione, invitava a sottomettersi alla logica del seme, che non è quella del successo, ma chiede di farsi piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo, conclude Leone XIV, noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
1: Chiudiamo con la cultura. A 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Voleri affida una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Ripercorre il cammino affrontato dopo la scoperta della malattia, dallo smarrimento iniziale alla scelta di non arrendersi. Marina Tomarro.
7: È il 19 luglio del 2006. A Livorno un giovane tenore di nome Marco Voleri si è appena svegliato. La sera prima ha cantato nell'opera Gianni Schicchi. Ha un forte formicolio a tutta la parte destra del corpo. Da quel momento finisce la prima vita di Marco e inizia la seconda. Accanto a lui si affianca una compagna di viaggio che purtroppo non lo lascerà più, la sclerosi multipla. Inizia così la lunga lettera che il tenore Voleri ha dedicato a tutti coloro che soffrono della sua stessa patologia. Ho imparato lentamente cadendo, scrive, che la malattia ridisegna la mappa ma non cancella la destinazione. Fondamentali le cure e il progresso della ricerca scientifica. Nel 2020 diventa direttore artistico del Mascagni Festival. Anche chi convive con la sclerosi multipla, spiega, può e deve permettersi di sognare la vita e la carriera a cui ambisce. Non prometto che sarà facile, ma so che è possibile. Io sono ancora qui, scrivo, progetto, dirigo, sogno e ogni piccolo gesto può diventare un grande sintomo di felicità.
1: È tutto per questa edizione. Gabriele Di Domenico in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
8: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato. Grazie per tutte le scarpe che non ho mai tirato e mi hai già perdonato. Tanto va così.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buon venerdì. Venerdì? Ma no, lunedì 21 luglio, lo dicevo, buongiorno, buon lunedì, ricominciamo. Buon lunedì 21 luglio, bentrovati da Silvia Giovarrosa, bentrovati a questa nuova settimana da trascorrere insieme, un'ora circa dalle 9 appunto fino alle 10 del mattino, qualora lo vogliate sarete in nostra compagnia. Saluto dall'altra parte del vetro, che se la ridono allegramente per la mia gaffa, diciamo proprio così, in apertura di trasmissione, quindi non può che andare meglio, mi verrebbe da dire, Alberto Giovannetti alla cura del suono e Paola Simonetti, che tra pochissimo sarà qui in studio con me, che ha da poco condotto l'edizione del mattino del nostro radiogiornale. Saluto e ringrazio tutti quanti voi che ci state scrivendo al 335 12 43 722. C'è chi con molta gentilezza e delicatezza ma mi abbraccia affettuosamente dicendomi insomma che sono cose che capitano, sono di piccoli lapsus, è lunedì, magari vorresti fosse già venerdì, dice qui Nicola, mi fa questa domanda. No, Nicola, è bello avere la possibilità di trascorrere insieme questa settimana appunto cercando di intrattenervi con le nostre notizie, i nostri approfondimenti e tutti gli ospiti che si avvicenderanno in, diciamo, a ritmo tambureggiante in questa nostra ora insieme. E dunque alle 9.07 io direi di aprire con un po' di buona musica e poi di cominciare a sprombattuto la nostra trasmissione. Andiamo con la musica, Stand By Me.

0: questa canzone un po' ci fa pensare all'estate, e come scrive Carlotta, anche a me Carlotta fa lo stesso pensiero, fa pensare a un bellissimo film che appunto porta proprio il titolo di questa canzone, Stand By Me, ricordo di un'estate, un film uscito negli anni 80, se non mi sbaglio nel 1986, è tratto da un racconto di Stephen King, il corpo, e beh, oltre ad essere un film avvincente, diciamo che ci fa venire un po' di nostalgia per i ricordi delle nostre amicizie, della nostra infanzia, ci lascia, no, con un senso un po' di dolcezza quasi amara in bocca. Io consiglio, se non l'avete visto, di vederlo, Stand By Me. E tanti ci state scrivendo ricordando le immagini che avete potuto vedere ieri attraverso i nostri canali, attraverso lo streaming di YouTube di Vatican News, di Papa Leone, che appunto si trova in questo momento a Castel Gandolfo a passare questo tempo, diciamo così, estivo, la folla riunita sotto la piazza appunto dove il Papa si affaccia, o comunque non si affaccia dalla finestra come a San Pietro, se non l'avete mai visto, esce proprio dal portone del palazzo e dalla soglia della porta prega insieme ai fedeli l'Angelus. C'era veramente tanta gente ieri, e nonostante il caldo, insomma, per Castel Gandolfo la presenza del Papa, come testimoniano molti pezzi che potete trovare su Vatican News, è sempre un evento oltre a una questione di tradizione, proprio un evento identitario, no? Castel Gandolfo si identifica anche con la presenza dei pontefici nel corso dell'estate. Magari ritorneremo su questo, sicuramente ci ritorneremo con Paola Simonetti. Intanto andiamo a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno.
1: Oggi 20 luglio la Chiesa ricorda Sant'Apollinare, vescovo di Ravenna e martire. Primo a esercitare il ministero episcopale nella città imperiale di Ravenna per diretto volere dell'apostolo Pietro, di cui era il pupillo, Apollinare la amministra per quasi 30 anni, portando avanti un'intensa opera evangelizzatrice in tutta la regione, che gli vale infine il martirio. In questa data si ricordano inoltre Sant'Elia, profeta, e Sant'Aurelio, vescovo di Cartagine.
0: E dunque questo il ritratto del santo del giorno. Continuo a salutare e ringraziare gli amici al 335 12 43 722 che cercano di consolarmi. In più di uno dicono: no, non è stata una gaffa, è stato un lapsus. Diciamo che sì, forse potrebbe essere, non indaghiamo. Prima di cominciare diciamo a raccontare quelle che sono state le notizie nel nostro radiogiornale, vi do velocissimamente gli appuntamenti del giorno. Nell'ultima giornata del viaggio in Ucraina, Monsignor Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali, incontra il ministro degli esteri ucraino. È lì in missione Monsignor Gallagher per il 35esimo anniversario del ripristino delle strutture delle chiese cattoliche di rito latino. Vi dico che tra circa 5 minuti avremo in collegamento con noi l'inviato dell'Osservatore Romano, Roberto Paglialunga. E poi ancora Giacarta, 12esima assemblea plenaria della Federazione delle Conferenze dei Vescovi dell'Asia. Il Santo Padre ha nominato suo inviato speciale il Cardinal Oswald Gracias, arcivescovo emerito di Bombay. A Londra oggi si tiene la cerimonia di insediamento del nuovo premier britannico Andy Burnham, e a Bogotà il presidente colombiano Gustavo Pedro pronuncia un discorso di commiato. Il 7 agosto assumerà ufficialmente la massima carica dello Stato Abelardo Della Espreia, eletto nel ballottaggio del 21 giugno scorso. Questi sono, diciamo, in breve gli appuntamenti e gli avvenimenti di oggi. Grazie, ben trovata Paola Simonetti per essere qui in studio con me.
2: Buongiorno Silvia, ben trovati a tutti gli amici che ci ascoltano e ci scrivono anche oggi.
0: E allora Paola, il nostro radiogiornale delle ore 8 che tu hai redatto e condotto ha aperto questa nostra mattinata insieme con quali notizie?
2: Allora, abbiamo aperto con quello che tu hai così ben descritto, l'evento domenicale dell'Angelus, che diciamo in questo periodo ha una veste particolare, che è la veste estiva. Ci sono state parole accorate del Papa, sono risuonate ieri al termine dell'Angelus che si è celebrato, lo ricordiamo di nuovo, a Castel Gandolfo, siamo alle porte di Roma, dove Leone XIV sta trascorrendo il periodo estivo. Non dimentichiamo occupiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, ha detto, sottolineando di seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza, invita ad unire al generoso impegno per la pace, ha detto, anche la nostra costante preghiera. Un appello, Silvia, che è più che mai necessario guardando alla situazione che c'è tra Stati Uniti e Iran. Si è intensificata l'escalation fra i due paesi, lo diciamo ogni giorno purtroppo, dove a giocare il ruolo principale è ormai il controllo dello strategico stretto di Hormuz. Teheran, pensate, ha fatto saltare in aria due petroliere, quindi i colpi diventano sempre più duri. Il presidente USA Trump ipotizza addirittura di estendere all'Iran le sanzioni che erano riservate a Mosca, ma intanto proprio gli Stati Uniti fanno i conti con una nuova perdita, una nuova vittima tra i militari impegnati nella guerra, perché non ci dimentichiamo mai che i potenti scatenano le guerre, ma poi a farle sono i giovani, la popolazione giovane che muore precocemente.
0: C'è poi un altro fronte di guerra al quale diciamo ci rivolgeremo fra pochissimo, in cui è impegnato tra l'altro, lo abbiamo detto, Monsignor Gallagher. Paola, anche questo ha trovato spazio nel radiogiornale delle 8.
2: Sì, ha trovato spazio nella terra di Ucraina. Lui adesso è impegnato, ricordiamo che è segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, ed è inviato speciale del Papa, in questo caso per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Ieri c'è stata la preghiera al santuario della Madonna del Monte Carmelo, che per la prima volta è stato un evento importante, per la prima volta dallo scoppio della guerra si è svolta nel piazzale della chiesa, quindi non al chiuso, perché ricordiamo che quando c'è un conflitto in corso tutto diventa fortemente pericoloso. Secondo la Marina di Kiev, peraltro, perché tutto questo è accaduto in un paese dove continuano serratissimi gli attacchi incrociati, secondo la Marina di Kiev Mosca nelle ultime ore ha sferrato un raid su una nave mercantile turca che al momento dell'attacco stava uscendo dalla zona di combattimento. Sono 5 le persone che sono morte, sono dispersi altri 5 membri dell'equipaggio, e le forze ucraine hanno dichiarato qualcosa di forte. Dice: questo costituisce un atto di terrorismo contro la navigazione pacifica e una grave violazione del diritto internazionale. Ma i colpi hanno naturalmente sono risuonati anche e ancora sul territorio di Zaporizhzhia. Sono 2 le vittime e 42 i feriti. Purtroppo sono conflitti, lo abbiamo visto, sui quali gli spiragli di pace si sono azzerati sostanzialmente. Non vorremmo dirlo, ma è così, quindi ci auguriamo davvero che le mediazioni possano riprendere quanto prima. Siamo poi tornati a parlare anche di un altro allarme lanciato dal Programma Alimentare Mondiale. Chi ci ascolta regolarmente lo sa, noi torniamo sempre su questi scenari, soprattutto per ciò che riguarda le situazioni in Africa. C'è una situazione umanitaria davvero drammatica in Sudan. È un paese dilaniato da un sanguinoso conflitto. La zona particolarmente in difficoltà è El Obeid, capitale dello stato del Kordofan, che è a rischio diciamo di collasso proprio dal punto di vista alimentare. Sono almeno 500.000 le persone che soffrono per la mancanza di cibo. In tutto il Sudan sono oltre 20 milioni. Francesca Matarazzi, che è responsabile emergenze CESBI, è stata raggiunta telefonicamente proprio a Port Sudan dal nostro Marco Guerra e ha tracciato il profilo della condizione della popolazione, che non è solo privata di beni essenziali, ma ci racconta è anche traumatizzata dalle violenze sistematiche che si consumano nel paese. Nessuno è escluso, donne, bambini, chiunque.
0: E l'attenzione di Radio Vaticana, Vatican News, rimane sempre alta su queste zone del mondo, il Sudan in particolare, dove si sta vivendo questa enorme crisi umanitaria ormai da decenni. Paola, ci teniamo veramente a mantenere i riflettori accesi su queste parti del mondo di cui i mass media diciamo non
2: generalisti
0: sono così,
2: sono così attenti, non aprono mai delle pagine, a meno che non ci siano naturalmente programmi di approfondimento, ma l'informazione generalista quotidiana difficilmente accende dei riflettori. Noi tendiamo, per quanto possiamo, tendiamo a farlo regolarmente. Quindi insomma, tutti gli aggiornamenti di questi temi di cui abbiamo parlato, ma anche di altro, potrete trovarli come sempre in diretta, anche collegandovi proprio sul nostro portale vaticanews.va. Ci sono i nostri GR Flash ogni Signora.
0: Grazie, grazie, grazie a te. Paola Simonetti, tra pochissimo ritornerai con l'informazione flash. Adesso una pausa musicale, poi andiamo in Ucraina. Non c'è un amore senza la

0: E questa canzone tango di Tananai è diventata un po' la triste colonna sonora del conflitto fra Russia e Ucraina. E proprio adesso noi ci colleghiamo in Ucraina, grazie sempre Alberto Giovanetti dall'altra parte del vetro. Ci colleghiamo con Roberto Paglialunga, inviato di Radio Vaticana, Vatican News, dell'Osservatore Romano, per noi proprio nel paese. Perché? Perché siamo al quinto e ultimo giorno della missione in Ucraina dell'arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che si trova lì, inviato proprio da Papa Leone XIV, per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. Roberto, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Silvia e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie a voi.
0: E allora Roberto, prima di entrare nello specifico proprio della missione di Monsignor Gallagher, io so che anche tu ti sei trovato, diciamo, in una situazione d'allerta, perché come abbiamo sentito anche dal nostro radiogiornale proseguono incessantemente, forse con più forza, gli attacchi di Mosca sull'Ucraina.
1: Sì, è così Silvia, sabato notte tra l'1:30 e le 2:45 sono iniziati a cadere diversi missili balistici da alcune zone della Russia sulla capitale Kiev. E per noi che non siamo abituati, diciamo, a questo stato, certo, di cose, ma siamo abituati a una vita tranquilla, è stato veramente un momento molto impressionante e anche che ci ha creato qualche timore, non lo nascondo. Molti di noi si sono rifugiati in un piccolo spazio bunker che hanno creato qui nell'annunziatura per questi momenti di pericolo. I missili caduti sono stati 42-43, hanno provocato un morto e diversi feriti, e gli esperti dicono si sia trattato dell'attacco missilistico con missili balistici più pesante dall'inizio della guerra. Qui le finestre hanno tremato, le porte pure. Insomma, sono stati momenti particolari.
0: Momenti di tensione. Nonostante sì, questo, però, Roberto, tu sei testimone del fatto che la gente in Ucraina vuole continuare a vivere la normalità e la bellezza di avere comunque l'inviato del Papa sul suo suolo, perché sono state tante le persone che stanno seguendo la missione di Monsignor Gallagher.
1: Sì, è così. Le persone, è paradossale, il paese vive uno stato di guerra che naturalmente è visibile, anche se magari nella parte più vicina alla Polonia lo si nota di meno, parlo di Leopoli per esempio, ma è visibile perché pure Leopoli è stata colpita diverse volte, e tuttavia la vita, i ragazzi, i giovani cercano di portare avanti le loro attività con la massima serenità, con il massimo entusiasmo, con la massima dignità possibile, e dicono: noi siamo i primi a volere una pace, quindi la fine della guerra, ma vogliamo che questa pace sia ovviamente una pace giusta. E questo entusiasmo, questa gioia l'abbiamo visto anche nei momenti, diciamo così, spirituali, di fede, ai quali abbiamo partecipato in questi giorni, come appunto, lo dicevi tu all'inizio, la messa al santuario del Monte Carmelo nella città di Berdichev, che è più o meno a 180 chilometri da Kiev.
0: C'erano circa 3.000 persone, leggo nel tuo articolo.
1: Sì, diciamo che non abbiamo potuto fare un conteggio preciso e non abbiamo i dati precisi, però da quello che abbiamo capito erano tra le 3 e le 4.000 persone, davvero molto partecipati. I canti sono stati suggestivi, bellissimi, c'erano molti bambini, giovani, famiglie, e però anche tanti anziani e tante persone in stato di disabilità o comunque di vulnerabilità. Ricordiamoci che quello è un santuario significativo e sacro per la comunità cattolica e cristiana qui in Ucraina, e le persone ci vanno ogni anno per un pellegrinaggio, quindi insomma andarci in pellegrinaggio sulla sedia a rotelle o in uno stato di, diciamo, deficit fisico è ovviamente ci fa capire l'importanza che questo ha. E poi c'è una bellissima Madonna che richiama la Salus Populi Romani al suo interno e che è stata trasportata a spalla su un baldacchino per essere posizionata all'esterno della chiesa, sul prato, dove poi si è svolta la celebrazione.
0: Roberto, è forte il desiderio di pace delle persone appunto che si trovano lì in Ucraina, che tu hai potuto vedere con i tuoi occhi. Quali sono state le tue sensazioni, le tue impressioni personali? Perché al di là della cronaca, al di là del racconto, c'è poi anche, no, una parte umana, emotiva, che entra in campo. Ci hai raccontato prima che ti sei trovato in una situazione che mai avresti pensato di vivere. Noi siamo abituati lo hai detto bene, a una vita tranquilla. Com'è incrociare gli occhi delle persone che da 4 anni vivono la guerra e conoscono il terrore, la paura e la morte?
1: Beh, la prima cosa che ti chiedi è come sia possibile. Cioè, come sia possibile per così tanto tempo, siamo quasi a 4 anni e mezzo, sopportare l'ansia e l'incertezza, durante la notte soprattutto, di poter essere colpiti da un missile o da un drone. I droni, mi hanno spiegato i militari qui, hanno delle caratteristiche particolari. Loro hanno, come dire, quando si avvicinano emettono un suono, per cui tu li senti arrivare ma non sai dove colpiscono. Quindi questo aumenta ovviamente lo stato di ansia e di paura. E quando cadono, i loro pezzi volano da tutte le parti, molto più di un missile, che invece c'entra un obiettivo e lì, diciamo, si conficca ed esplode. Quindi quello che abbiamo notato, che ho notato io in particolare, è la stanchezza della popolazione. Lo si vede, sono finiti e ce l'hanno detto tutti. Vogliono una pace, però vogliono ovviamente che questa pace sia giusta il più possibile. In molti dicono: noi siamo anche disposti, diciamo, a negoziare in qualunque località ci venga richiesta, purché naturalmente non sia Mosca o Minsk. Questo è stato ripetuto anche più volte dal presidente Zelensky, e siamo disposti a fermarci lì dove siamo, no? Tutte e due le parti, però ci vuole la volontà e bisogna portare avanti la speranza perché questo accada. E gli incontri, devo dire, molto significativi e toccanti sono stati poi quelli anche ai luoghi bombardati, che ha visitato Monsignor Gallagher con i responsabili dell'UNHCR, dell'amministrazione locale. Vedi ancora le palazzine distrutte, gli scheletri colpiti, ci sono i memoriali spontanei che si creano, no? Per esempio attorno a una quercia in un parco antistante delle palazzine colpite, ho visto ricca di peluche, pupazzi, foto delle vittime, in particolare vittime ovviamente bambini.
0: Di questa missione di Monsignor Gallagher si possono trovare su Vatican News e io ne consiglio la lettura, molti articoli che tu hai redatto. Ti vorrei chiedere, per i nostri ascoltatori, per quanti ci ascoltano in radio, se volessimo veramente sintetizzare il messaggio della Chiesa, del Pontefice all'Ucraina. È chiaro, l'anniversario è il 35esimo della riapertura delle strutture delle chiese cattoliche di rito latino, però il messaggio per la pace è arrivato forte a questo popolo che tu hai descritto come sfinito, stanco.
1: Sì, è così. Io il messaggio forte che direi è quello di carattere spirituale che ha portato qui il Monsignor Gallagher. Lui ci ha tenuto a sottolineare fin dall'inizio, anche con noi che partecipiamo alla delegazione, l'accompagniamo, di sottolineare come appunto la sua missione sia qui pastorale ma anche diplomatica ma anche pastorale. E tuttavia, quando lui ha parlato di pace, lo ha sempre fatto con un tono, vorrei dire, religioso, spirituale. Al santuario ha detto: invochiamo la pace che è dono di Dio. Invece noi spesso siamo tentati di credere che la pace ce la portiamo da soli, da noi stessi, in maniera anche arrogante e facendoci scudo solamente delle nostre forze. Ecco, non è così, e per questo lui ci ha più volte invitato e ha invitato i fedeli, ma anche gli stessi politici, devo dire, alla preghiera. E queste cose abbiamo cercato di sottolinearle sia su Vatican News che sulla radio, sui social e sull'Osservatore Romano, con dei titoli che hanno sempre o quasi sempre richiamato la parola pace e perdono. Ecco, è un altro dei temi che è uscito molto prepotentemente, direi.
0: Assolutamente. Allora ti faccio un'ultima domanda su quello che è stato l'appuntamento di oggi, l'incontro con il ministro degli esteri ucraino. Ci puoi dire qualcosa su questo? Aspettiamo il tuo pezzo su Vatican News.
1: Sì, ci sarà tra poco. Abbiamo l'incontro con il ministro degli affari esteri ad interim, Sibicha, si è concluso da pochi minuti. Ci siamo incontrati con lui a Maidan, che come sappiamo è stato il luogo delle rivoluzioni del 2014, e qui è stato allestito un memoriale molto molto grande, lungo, con le foto delle vittime di quell'episodio e ovviamente anche delle vittime della guerra poi scatenata dalla Russia nel febbraio del 2022. Con lui abbiamo posato, Monsignor Gallagher ha posato ai piedi delle foto dei mazzi di rose rosse, e poi l'incontro bilaterale si è tenuto all'interno del ministero. Tra poco la delegazione si dirigerà invece nell'ufficio presidenziale per incontrare Volodymyr Zelensky.
0: Grazie veramente Roberto Paglialonga, buon lavoro, buon proseguimento di giornata anche a te, ti aspettiamo al tuo ritorno, magari potrai venire in radio a farci un resoconto dal vivo di questa tua missione da inviato in Ucraina, grazie.
1: Sarà un piacere, grazie a voi e buona giornata a tutti.

0: sì, l'avete riconosciuta, ce lo state scrivendo, ce lo scrive in particolare Francesca al 335 1243 722. Beethoven, si dovrebbe pronunciare così con questo... No, va bene, grazie Alberto Giovanetti che mi guarda un po' così costernato. Va bene, il motivo per cui sta suonando Beethoven in questo momento qui sulla Radio Vaticana è perché qua c'è Gabriele Nicolò.
1: Buongiorno.
0: Dell'Osservatore Romano con le sue spigolature. Quale spigolatura ci offri oggi? E con te, cioè, perché Beethoven? Mi sono impazzita, no?
1: Beethoven perché aveva una grande ammirazione per Napoleone. Poi però questa ammirazione venne meno e a quel punto lui cambiò atteggiamento nei riguardi appunto di Napoleone. Facciamo un passo indietro, era l'aprile del 1802 e Beethoven lasciò Vienna per trasferirsi in un villaggio dell'Austria settentrionale. Nelle settimane precedenti aveva avuto conferma da parte del suo medico che la sordità, di cui già soffriva da tempo, stava peggiorando e non c'era rimedio. Cadde in depressione, avrebbe comunque voluto continuare a comporre, però era veramente giù. Però questo villaggio, che era immerso nella natura, così almeno raccontano i documenti d'epoca, fu per lui un tonico e riebbe di nuovo, diciamo, l'ispirazione e disse: adesso io compongo una nuova sonata. E la volle dedicare a Napoleone perché in quel momento lui era console di Francia, Napoleone, sembrava incarnasse i valori dell'uguaglianza, della giustizia e che in qualche modo potesse con il suo potere crescente contribuire per quanto possibile alla concordia dei popoli. Compose questa sonata anche con una certa sollecitudine e tale fu la sua ammirazione per Napoleone che la intitolò Sinfonia intitolata Bonaparte, proprio espressamente così. La delusione era dietro l'angolo, raccontano appunto i documenti d'epoca, perché aveva appena apportato gli ultimi ritocchi alla sinfonia quando Napoleone, era il 18 maggio del 1804, si proclamò imperatore di Francia. Beethoven divenne furioso e in preda all'ira esclamò: quell'uomo dunque non è che un comune mortale. E subito in lui abitò un timore, dico, non passerà molto tempo prima che Napoleone si trasformi in un tiranno. Allora, siccome lui era un carattere anche impetuoso, non fece sedimentare, diciamo, la situazione, il fatto, e tirò uno sfrego sul titolo e che venne sostituito con Sinfonia eroica. A quel punto venne cancellata ogni vestigia di Napoleone. Questo episodio ebbe un effetto particolare perché valse subito a fare a quell'epoca di Beethoven un simbolo della libertà, diciamo un simbolo dei repubblicani. Però va anche detto, una volta fatta appunto sedimentare tutta la situazione, che Beethoven, divenuto più calmo, ebbe modo di elogiare Napoleone perché aveva in qualche modo mitigato gli effetti della rivoluzione francese, soprattutto a livello amministrativo, perché adesso può far sorridere, ma anche allora la burocrazia era un peso per il comune cittadino. E Napoleone contribuì con una migliore organizzazione dei dipartimenti, delle amministrazioni locali e regionali, a un assetto più ragionato e più efficiente, diciamo, dell'organizzazione dello Stato. Quindi poi, a conclusione, diciamo che Napoleone si vide cancellato dalla Sinfonia di Beethoven. Però al tempo stesso Beethoven ne riconobbe i meriti, almeno a livello non militare, però a livello di organizzazione logistica.
0: Ha dovuto trovare, insomma, qualcosa per non sentirsi completamente tradito.
1: Esattamente, ha trovato, diciamo, una sorta di escamotage.
0: E poi dicevi di Beethoven, del suo carattere impetuoso, ma c'è nella letteratura italiana anche un altro personaggio dal carattere impetuoso.
1: Impetuoso.
0: E anche è stato lui un po', si è
1: anche lui
0: un po'
1: si è rimasto un po' sentendo, ovvero Foscolo, il quale aveva composto l'ode a Bonaparte liberatore sempre con lo stesso sentimento che aveva avuto Beethoven, cioè una persona che si era fatta dal nulla e che poteva dominare i destini del mondo, soprattutto a beneficio della gente comune. Poi però ci fu il Trattato di Campoformio del 1797, con il quale la Repubblica di Venezia veniva ceduta all'Austria. A quel punto ci fu la delusione di Foscolo, il quale si sentì anche lui tradito e dovette riparare a Milano, perché invece i sostenitori di Napoleone davano, diciamo così, la caccia a chi prima sosteneva Napoleone. Diciamo che questa situazione, oggi diremmo con termine moderno, una figura divisiva, però ovviamente fa la storia.
0: E poi possiamo concludere anche con un altro scrittore che
1: sì,
0: può essere collegato,
1: diciamo,
0: al tema in qualche modo.
1: Beh, Stendhal con
0: Abbiamo fatto
1: di...
0: Beethoven, Foscolo, Stendhal.
1: Stendhal, sì, nella Certosa di Parma abbiamo Fabrizio Del Dongo, un nobile milanese che ammira Napoleone perché si è fatto dal nulla, però quando vede partecipa così, Stendhal lo fa partecipare alla battaglia di Waterloo, grande modernità, si chiede confuso il perché della guerra. A quel punto mette in discussione non solo Napoleone in quanto tale, ma proprio la guerra che semina morte.
0: E dunque abbiamo fatto una splendida carrellata, una serie di spigolature che, se tante volte i nostri ascoltatori si sono persi, se non l'hanno potute così gustare in diretta, dove le possono ancora ritrovare? A parte nel podcast di questa trasmissione, poi?
1: Beh, qualche volta anche sull'Osservatore Romano, dove io approfondisco queste gemme, diciamo così, con una maggiori dettagli, considerando anche la possibilità di uno spazio maggiore, e spero che il lettore possa gradire anche in questo tempo estivo in cui anche certe distrazioni di cultura di spessore sempre possono aiutare anche contro l'afa, spero.
0: Contro l'afa sicuramente aiutano, ma poi aiutano soprattutto, no, ad alleggerire un po' il cuore, a elevare un po' l'animo da queste
1: sulle note di Beethoven.
0: Sulle note di Beethoven, che adesso su queste ti salutiamo. Grazie mille, grazie Gabriele Nicolò. Alla prossima settimana.
1: Alla prossima settimana.

0: Un caleidoscopio oggi, la sezione musicale di Radio Vaticana, Vatican News. Adesso vi spieghiamo perché state ascoltando questa musica molto particolare. Lo facciamo grazie al collega Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Silvia, eccoci.
0: E allora spieghiamo ai nostri amici ascoltatori che cosa stiamo ascoltando e perché.
1: Guardia antica di un papa, erete, frementi, eroi. Ecco, questi erano i versi che abbiamo appena sentito di questa canzone della tradizione corsa, perché siamo nel periodo della festa di Noantri a Roma, dal 17 luglio al 25, quindi è già iniziata. E questa festa popolare romana della Madonna Fiumarola, che vedrà, culminerà con il passaggio della statua della Madonna sul Tevere, è fortemente legata alla presenza corsa a Roma, ai corsi, ai pescatori corsi. E da alcuni anni a questa parte c'è un filo che è stato legato nuovamente tra Trastevere e la Corsica, con alcuni gruppi tradizionali, con alcune confraternite. C'è la confraternita del Carmelo a Roma, proprio alla chiesa di San Crisogono, che era la chiesa nazionale dei corsi, perché ogni nazione all'epoca aveva una chiesa a Roma, essendoci il Papa, quindi c'era la chiesa nazionale degli spagnoli. Qua davanti da noi alla Radio Vaticana c'è la Chiesa Nazionale dei Fiorentini, alla fine di Corso Vittorio Emanuele. E quindi c'è questa confraternita che si lega con alcune confraternite corse. Con noi collegato abbiamo Ivio Pasquali, che è il presidente dell'associazione Guardia Papale Corsa. Ivio, ci sei?
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Allora Ivio, lo diciamo per i nostri ascoltatori, parla italiano, ma è un italiano un po' corso, diciamo, che poi tra l'altro...
2: Sì, beh, in voi il corso con l'italiano.
1: Eh sì, il corso è molto legato al toscano, è un dialetto dell'Italia centrale.
2: Sì, la lingua corsa si avvicina del toscano, assai assai.
1: Assai assai, sentiamo un po' di contaminazioni, possiamo dire, non ne vogliano i nostri amici della redazione francese, che col francese non c'entra nulla.
2: No, nulla, nulla con francese.
1: Allora Ivio, abbiamo sentito questa canzone che tu hai scritto e che, ricordiamo, è stata anche cantata davanti a Papa Francesco, perché l'ultimo viaggio apostolico di Papa Francesco è stato il 5 dicembre del 2024 in Corsica, vero?
2: Sì, sì, è venuto, per noi è una grande fortuna ad aver avuto il Papa Francesco in Corsica, eh? In più di che l'ultimo viaggio che l'ha fatto in Corsica, e abbiamo avuto l'onore di cantare questa canzone.
1: Questa canzone che hai scritto tu e viene eseguita dal gruppo di tuo figlio, vuoi raccontarci come si chiama?
2: Allora, mio figlio si chiama Giancamillo Pasquali e canta con il gruppo Madrigale. E questa canzone è stata fatta per onorare la memoria di migliaia di corsi che furono al servizio del Papa e del Vaticano e in Roma da secoli e secoli.
1: Sì, perché la Guardia Papale Corsa nasce nel 1600, Silvia, è una...
2: Questa è la data ufficiale, ma la vera storia principia al settesimo secolo, anziano.
1: Quindi era una guardia che sono stati i precursori di quella che è l'attuale gendarmeria, avevano compiti di polizia.
2: Sì, della Guardia Corsa che ha iniziato la gendarmeria vaticana, perché la Corsica era una terra vaticana, apparteneva al Vaticano, e i Guardia Corsi erano guardia di tutte le terre vaticane. Una nonna che vede con la Guardia Svizzera, la Guardia Svizzera ha io un'altra missione.
1: Certo, e poi c'è un'altra tradizione legata, appunto, che lega Roma alla Corsica, al Vaticano alla Corsica, che è quella appunto della Madonna Fiumarola. Un gruppo di pescatori corsi davanti alle coste del Lazio trova una statua. Vuoi continuare tu? Cosa succede poi?
2: Dopo hanno su una statua e la statua l'hanno portata nella sua chiesa. La sua chiesa era San Crisogono, e dopo hanno iniziato la confraternita del Carmine, e sono questi che hanno avuto a mantenere questa statua sempre in della sua chiesa, e dopo di San Crisogono l'hanno portata in Santa Agata.
1: E voi parteciperete ai festeggiamenti della Madonna dei Noantri proprio con due eventi, uno a Sant'Agata e uno a San Crisogono, vero?
2: Sì, perché da voi 2 anni, tutti gli anni venimo per la Madonna dei Noantri a fare una messa in lingua corsa in San Crisogono, e quest'anno ci sarà un piccolo concerto il venerdì 24 in Santa Agata a sera alle 8 e la nostra messa il sabato 25 in San Crisogono, in chiesa dei Corsi.
1: Silvia, vedi quante tradizioni ci sono a Roma legate veramente a tutto il Mediterraneo, un po' un crocevia ancora Roma.
0: Sì, tra l'altro io e i nostri ascoltatori alla nostra chat di WhatsApp si dicono stupiti del fatto che appunto la guardia papale fosse corsa, ma poi che cosa è successo? Chiedono, come mai c'è stato questo scambio, insomma c'è un po' d'attrito o è tutto a posto?
2: Noi siamo tutto un legame con Roma e con il Vaticano per via di storia, di storie importantissime di guardia corsa papale, che per disgrazia è stata la fine della guardia corsa papale, è stata fatta da un re di Francia, Luigi XIV, che aveva i problemi con il Papa. C'è stata una grossa storia in Roma e tanto hanno scelto dopo di togliere la guardia corsa.
1: Sì, io ho letto che i corsi avevano il sangue molto caldo e ci fu uno scontro con i soldati francesi, infatti...
2: Sì, con i soldati francesi, sì.
1: E fatto sta che gli stessi corsi sono stati scelti dal Papa proprio per la loro forza e il loro coraggio per...
2: Sì, dicevano... Cirnorom, i corsi, Cirnorom Fortia, bello pectora, è scritto al Vaticano questo, che i corsi erano varianti per la battaglia.
1: Erano sempre pronti a battagliare, ma come si è ricreato questo legame? Perché comunque è da 12 anni che voi prendete parte alla festa dei Noantri, quindi si era un po' perso ed è stato merito tuo. Come è nata questa volontà?
2: Perché voilà, dispiaceva che questa storia si non dissi, si era persa questa storia. Noi, per me è importante di mantenere i legami con Roma, perché la nostra storia è stata da secoli e secoli un legame tamanto, un legame maior con la città di Vaticano e con la città di Roma. Il Trastevere era il quartiere dei Corsi, avevano la chiesa, San Crisogono, i guardiacorsi, avevano le caserne in Roma. Dunque tutti queste migliaia di corsi hanno fatto un grosso legame con l'isola e a me mi dà a cuore di mantenere questo legame.
0: Io tu sei presidente dell'associazione Guardia Papale Corsa. A parte questi eventi di cui abbiamo parlato, che sono in corso e che termineranno sabato, giusto, se non sbaglio, che cosa fa di fatto l'associazione Guardia Papale Corsa? Di che cosa si occupa normalmente?
2: Allora, noi qui abbiamo fatto un grosso lavoro con la Circonfraternità del Carmine, abbiamo fatto un gemellaggio con la Circonfraternità di San Giuseppe di Bastiglia, abbiamo fatto anche un gemellaggio delle squadre del calcio del Trastevere con le squadre corse di calcio, e per mantenere un legame con Roma. E qui facciamo molte conferenze, andiamo per le scuole a imparare questa la storia, perché è importante di mantenere questa storia con Roma.
1: Quindi fate divulgazione anche storica, mantenete vivo il legame, alimentate anche la fede con le confraternite, voi fate canti in chiesa.
2: Sì, è molto molto importante per noi. Siamo, c'è assai vede di un'isola dove non c'è assai vede, poi abbiamo molte tradizioni di canto, ed è per questo che quest'anno vogliamo fare un piccolo concerto di canti sacri della Corsica in Santa Agata venerdì che viene.
0: E allora ricordiamo, prima di salutarti, tutti gli appuntamenti. Marco, li vuoi ricordare tu?
1: Sì, 25-24 venerdì 24 a Sant'Agata, Trastevere, proprio prospiciente a San Crisogono, ci saranno i canti alle ore 20 e poi a San Crisogono alle 4 alle 16:30 sabato 25 la messa in corso, messa in lingua corsa.
0: E tutti possono partecipare, vero? Insomma, chi volesse così conoscerne di più.
2: Tutti vogliono partecipare, poi noi seguiremo tutto ciò che si basa in Santa Agata e seguiremo la processione della Madonna Fiumarola.
0: Che passa su quale tratto di Tevere?
1: Parte mi sembra da Ripetta, da Porto di Ripetta, arriva fino all'isola Tiberina, se non sbaglio.
2: Tiberina. Vero. Sì, si arriva all'isola Tiberina e dopo c'è la grande processione dall'isola Tiberina sino a San

0: mille grazie a voi, mille grazie a voi.
1: Grazie, allora siete tutti invitati a partecipare a questo evento che insomma ci collega anche a quella che è la cultura corsa, Marco.
2: Sì, e alla cultura di Roma, la realtà delle confraternite che ricordiamo non è solo folklore, ma un modo per tenere viva la fede. Infatti Ivio poi mi raccontava che sono tante anche le iniziative benefiche, i momenti di preghiera, quindi sono questi legami tra popoli che tengono viva la fede anche in un continente secolarizzato come l'Europa, quindi ci piace che ci siano ancora queste realtà che tengono vive queste tradizioni e sono un modo importante perché anche i simboli, anche i canti, anche l'arte mantiene viva la nostra fede. E abbiamo chiuso il collegamento con Ivio, quindi non ci resta che invitare i nostri ascoltatori a partecipare ai festeggiamenti della festa dei Noantri, che è una festa importante per Roma. Anche le grandi città hanno ancora le loro tradizioni.
1: Grazie Marco Guerra, adesso un po' di musica e poi ci salutiamo.

E allora alle 9.56 vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi, per averci scritto. Saluto Marco, il nostro edicolante che puntualmente ci fa il suo almanacco. Non possiamo non ricordare che 89 anni fa, nel 1937, il caro Guglielmo Marconi tornava alla casa del padre. Grazie Marco per averci ricordato questo anniversario. Saluto anche Paola che ha apprezzato molto Beethoven ai nostri microfoni. A tutti voi che ci avete seguito, un caro carissimo saluto. Rimanete in compagnia dei programmi della Radio Vaticana. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi attacchi americani in Iran contro centri di comando militare, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice l'esercito americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Colpite basi americane nel Golfo. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas sul mercato di Amsterdam torna a $60 al megawattora, ai livelli di marzo. La guerra russo-ucraina: oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa russa TASS afferma che i raid i raid ucraini seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Le forze armate russe hanno colpito anche Kharkiv e 23 insediamenti nella regione, uccidendo 4 persone e ferendone 48. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice: l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle afferma: non si può morire nelle mani dello Stato. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, oltre 1100 immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. Il calcio: alla Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale, battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa. Nella festa però anche la tragedia: Ciudad Rodrigo Salamanca, un 13enne morto, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti. I giovani stavano facendo baldore nella fontana dell'Albero Grasso quando verso mezzanotte e mezzo la struttura ha ceduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La regola di San Benedetto, uomo di Dio, uomo di pace. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle monache benedettine dell'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento, nella chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
3: Ecco, buonasera a tutti, che siete qua ancora convinti della validità di San Benedetto, e spero un po' anche delle mie parole cominciate appunto ieri. Vi chiedo questa sera di navigare un po' con molta fantasia. La fantasia che vi chiedo è questa: adesso immaginatevi uscendo stanotte, guardando il cielo, possibilmente stellato. Vi leggo una frase che per me è stata interessante quando ho visitato anni scorsi il monastero di Subiaco, dove all'ingresso c'è una specie di porticato che porta poi all'ingresso della prima chiesa e poi successivamente le altre, una scritta in latino che mi ha molto colpito, che mi è rimasta impressa, che è questa. Quindi immaginatevi un cielo stellato. Questa è la frase: non c'è tutta, ma il contenuto è questa. Dice così: continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, benedetto, perché solo in una notte fonda brillano le stelle. Una frase poetica, non so chi l'ha scritta, un anonimo, che però mi sembra come una prospettiva interessante affrontare non soltanto da conoscere la vita di Benedetto, apprezzarne anche la spiritualità o i punti fondamentali della sua vita e della sua regola, che adesso vi presenterò a quadri importanti, significativi, ma riguarda anche, penso, ciascuno di noi, se vuole essere e mantenere la ricerca di Dio nella nostra realtà di ogni giorno. Forse non vediamo le stelle sempre, di giorno ovviamente non le vediamo, però possiamo immaginarcele, a meno che immaginarci altre stelle, che sono un po' le fatiche, un po' le botte che prendiamo spiritualmente e psichicamente, ma non sono quelle le stelle a cui mirava San Benedetto. Ecco, un sentimento di ricerca che deve essere continuamente coltivato, nonostante la situazione appunto complessa, difficile. Ma era anche così ai tempi di San Benedetto. E vi ricordo che San Benedetto ha vissuto in un'epoca in cui erano presenti ancora i Vandali, i cosiddetti barbari, c'era presente ancora il re Totila. Eppure questo uomo ha proposto una linea di vita interessantissima, che adesso attraverso la regola cercherò di farvi comprendere, una cosa fuori dal comune. C'erano anche tantissime altre regole, ma così specifiche, così particolari come l'hai reinventata Benedetto, mi sembra che non ci siano state di più. Tant'è che ha preso piede molto la regola di San Benedetto ai tempi anche, soprattutto, di Carlo Magno, che ha diffuso appunto, grazie ai monaci benedettini, la regola di San Benedetto in tutta l'Europa. E quindi in qualche modo ecco perché Benedetto è patrono anche dell'Europa. Ma non soltanto i monaci hanno fondato l'Europa, ovvio, però la sua spiritualità e i suoi monaci hanno comunque diffuso un tipo di vita molto interessante. Ok, parto subito. Allora ho raccolto qualche frase, non tutta la regola ovviamente, perché sono 73 capitoli. Se avete intenzione di leggerla potete comperarla, o comunque se Madre Manuela ha delle copie da regalare, scusate, da comperare. Allora, partiamo subito dal fondo della regola, in cui a un certo punto Benedetto dice: ho scritto questa piccola regola per principianti. Prima di lui, o forse in contemporanea a lui, c'era stata una regola chiamata del maestro. Ebbene, questa regola del maestro è tre volte di più la regola che ha scritto Benedetto. E anche l'impostazione è molto diversa. La regola del maestro si basa fondamentalmente su un aspetto moralistico. Sembra quasi che l'abbia scritta a tavolino. Però il fondo di questa regola del maestro, così chiamata, perché continua a insegnare, io vi insegno, io vi dico, il fondo è la preghiera del Padre Nostro, che accompagna un po', interessante anche da questo punto di vista. No, Benedetto ha fatto un'altra scelta. Ha scelto la linea della preparazione al battesimo. Quindi rivede alla luce del battesimo la vita monastica. È un ritornare ad essere figli di Dio e poi propone appunto anche delle regole particolari, molto concrete, anche molto spicciole. Sembra quasi sentire un papà e una mamma che dicono ai bambini: fate questo, fate quest'altro. Per dire anche la sensibilità, ho scritto anche che questa regola potrebbe essere scritta anche insieme con una monaca, forse con sua sorella. Tant'è la delicatezza che usa nei confronti dei suoi monaci, quanto più sono anche ammalati o anche i bambini. O sapete che all'epoca di Benedetto, anche più avanti, si accoglievano anche i bambini, o di gente ricca, ma anche non soltanto, anche di gente povera. Qui c'era anche il gruppo dei bambini da educare, e allora era in voga anche molto il bastone. Se non capivi, una bastonata era sufficiente a far drizzare. Infatti questo episodio, la delicatezza con cui affronta anche, ad esempio, quando i monaci sono ammalati. Dice agli infermieri di essere molto attento ai monaci malati, agli anziani. Però i malati, gli anziani non si lamentino troppo dell'infermiere. Quindi gioca un po' anche su queste dinamiche psicologiche, umane, molto interessanti. Allora, perché questa piccola regola scritta per principianti? Perché Benedetto si sente ancora in cammino. La tipologia del cammino che propone Benedetto era la corsa. Non so se era sportivo, ma comunque piaceva correre probabilmente, no? Correre, ma in che senso correre? Non fisicamente, perché il correre spiritualmente dilata il cuore, quindi prende come spunto, come simbologia, come immagine la corsa, e qui si rifà a San Paolo. Quindi anche questo recupera moltissimo del Nuovo Testamento. Vedremo dopo quante volte richiama i passi biblici. Quindi una piccola regola scritta per principianti. E troviamo subito nel prologo due spunti con cui parte Benedetto. E qui prende spunto dal libro dei Proverbi. Sentite cosa dice. Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del Maestro. Apri docile l'orecchio del tuo cuore, accogli volentieri i consigli del tuo padre buono e impegnati con vigore a metterli in pratica. Innanzitutto si richiama dall'ascolto, e qui la dimensione biblica è prevalente. Sappiamo che il Dio, quando parla a Israele, chiede di essere ascoltato. Quindi ascolta Israele, e anche la preghiera che ancora oggi gli ebrei osservanti usano, no, Shema Israel. Quindi questo ascolta richiama il senso biblico dell'ascolto. Non è soltanto un sentire, un'osservazione, un accogliere, un insegnamento, un ammaestramento, ma è proprio la dimensione attraverso la quale si può soltanto sentire Dio che parla, se no non si sente niente. Dio rimane muto. Poi quel figlio mio, anche qui sempre dai Proverbi, perché è la dimensione della familiarità, è un Dio paterno, è un Dio che si mette mano al cuore e in qualche modo diventa padre, e quindi noi siamo in ascolto come figli. Però c'è questo maestro che ci dà un'altra prospettiva, la prospettiva di colui che nel monastero fa le veci di Cristo, e Cristo ha insegnato, quindi è maestro. Questo maestro è scritto in maiuscolo per dire che non è propriamente l'abate un maestro, ma l'abate si rifà al maestro per eccellenza, che è Gesù, che ha insegnato. E in questo maestro diventa una seconda possibilità di comprendere la regola di San Benedetto. E poi dice, dopo che hai ascoltato, cosa fai? Devi mettere in pratica i consigli che ti ho dato. Quindi è l'invito ai monaci di cominciare a camminare come ha fatto appunto Abramo, fidandosi totalmente di Dio, fidandosi dell'abate, del priore del monastero. Perché per fede rappresenta Cristo, e Cristo è visto in questa visione anche come un padre, nonostante che Gesù sia figlio, ma nella visione di Benedetto è visto anche come un padre. Perché padre? Perché Cristo, anche lui è figlio, ma obbedisce al Padre ed è in sintonia con Dio Padre. Se prendete il Vangelo di Giovanni, è tutto intessuto del colloquio di Gesù con il Padre, e afferma di fronte a chi lo contesta: io e il Padre siamo una cosa sola, faccio soltanto ciò che il Padre mi dice. Quindi tu metti in pratica appunto questi consigli. Ma notate ancora le parole che usa Benedetto: impegnati con vigore a metterli in pratica. Non metterli in pratica così perché, vabbè, per convenienza puoi metterli in pratica, invece con vigore, diciamo così, con entusiasmo, con motivazione. E poi un secondo passaggio, sempre in questa prima parte del prologo, sono i primi due versetti, attenzione a cosa dice. Attraverso la fatica laboriosa dell'obbedienza potrai così ritornare a colui dal quale ti eri allontanato cedendo alla pigrizia della disobbedienza. Prospettiva di Adamo. Quindi Benedetto ci riporta alla Genesi, laddove l'uomo Adam ha disobbedito a Dio, e cosa è successo? Che Dio è stato costretto a far uscire, anche a scacciare dal paradiso terrestre Adamo ed Eva per il famoso peccato. Quindi richiama alla mente dei monaci la possibilità che sempre il monaco, pur in una struttura protetta, di fare come Adamo, di disobbedire, di fare quello che vuole. Ecco perché dicevo ritorno con l'obbedienza, perché è un cammino a ritroso. Devo tornare ad essere ancora figlio. Questo è molto importante anche per noi cristiani. Quando ci riconosciamo peccatori, è vero, c'è il dolore del peccato, ma la gioia più grande è poter tornare ad essere figli. Quindi il peccato, in questo senso, serve in qualche modo a dare misura alla nostra figliolanza. Ci dispiace, ma la gioia è più grande perché torniamo ad essere figli e figlie. Quindi la confessione ha anche questo di valore. la riconciliazione, che si chiama riconciliazione, no? Riconciliazione, non penitenza, un termine brutto, sì, diciamo che sia brutto, eh? Bruttissimo, no, ma brutto comunque, ma era usato ai miei tempi quando ero prete novello, ma c'era già in vigore il rito nuovo della riconciliazione. Ma anche più bello riconciliazione perché appunto fa vedere c'è una prospettiva di speranza, non c'è un castigo che Dio dà, hai peccato, giù botte, no, hai peccato, ti capisco, però torni ad essere figlio. Ecco la gioia di confessarsi perché torniamo ad essere figli. Ma c'è di mezzo anche sempre appunto questa pigrizia nel tornare, quindi si torna ad essere disobbedienti. Una terza prospettiva ancora dice, sempre nel prologo, al versetto 10, dice: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Allora, anche qui questo ascoltate richiama l'ascolto d'inizio, no? Nei versetti 1 e 2. Ma aggiunge una cosa interessantissima che è dentro nella regola di San Benedetto, che è il cuore. Benedetto piaceva correre e quando corre il cuore si dilata. Correte cum dilatato corde. E quindi questo è anche il cuore, perché dove parla Dio? Parla il nostro cuore. Noi conosciamo gli avvenimenti, cui potremmo immaginare che Dio ci dica qualcosa, però è il cuore che deve essere il luogo di incontro di Dio con noi e viceversa. Perché Dio abita il nostro cuore. L'esempio di Vangelo di Giovanni, che i discepoli diceva a Gesù: dove abiti? E diceva: venite e vedete. E dicevo anche: dove andate? In che casa? Non è la casa, ma il cuore. Quindi il cuore non è il centro di un sentimento, anche se c'è il cuore ha questa prospettiva, ma è il centro dell'intelligenza e della volontà, ed è il centro della nostra vita. Allora, sempre col titolo Una piccola regola scritta per principianti, cominciamo ad addentrarci sempre di più questa regola. Di solito gli scrittori il prologo lo scrivono sempre dopo, finito il romanzo, finito lo scritto. Ma c'è invece un epilogo nella regola, ed è il capitolo 73, che dice così, versetti 8-9 del capitolo 73. Quindi, chiunque tu sia che ti affretti verso la patria celeste, metti in pratica, con l'aiuto di Cristo, questa piccola regola per principianti. E così, sotto la protezione di Dio, giungerai sicuramente a quelle sublimi altezze di sapiente dottrina e di virtù che abbiamo delineato nella regola. Qui cosa sottolineiamo? Innanzitutto, questo tu bellissimo, chiunque tu sia, non fa preferenze, viene detto. E nella regola vediamo che accoglie chiunque, addirittura c'è una frase in cui viene ricordato che Benedetto accoglie anche un barbaro, lo chiama goto, visigota, ignorante, forse nella vita, questo episodio. Quindi anche un barbaro accoglie nella sua comunità, non ha paura di affrontare gli stranieri, gli immigrati, assolutamente no. Vedremo ad esempio quando si parlerà anche del lavoro, anche qui il lavoro lo facevano gli schiavi ai suoi tempi, i non liberi. Quindi quegli schiavi o anche quelli legati alla sussistenza. Invece i liberi, i nobili, i borghesi, facevano lavorare gli schiavi. Quindi il lavoro, per Benedetto, è un recuperare la dimensione della creazione di Dio. Non lo dice lui, però si capisce che nel proporre ai suoi monaci il lavoro, recuperava il senso del lavoro fisico, manuale. Li mandava in campagna a lavorare, creato anche degli artigiani, o gente che entrava già con un mestiere e li sfruttava, cioè li promuoveva, e riusciva a realizzare per loro questo loro mestiere. E quindi il prodotto dell'artigianato di cultura è stato utilizzato per comprare i prodotti e rivendevano i loro prodotti anche alla gente fuori, anche qua dando una stirata ai mercanti di non vendere in maniera inferiore di prezzo come fanno i laici fuori, perché vuol dire fare i furbi. Se la mia merce costa meno è chiaro che mi comprano di più. Occorre essere onesti anche quando vendete, un prezzo basso ma onesto. E anche qua insegna, mi sembra Benedetto, una prospettiva economica eccezionale. Un'altra particolarità interessante, sempre una piccola regola scritta per principianti, è una regola cristologica che ha questa prospettiva, letta sub luce Evangeli. Infatti Cristo lo troviamo appunto all'inizio della regola, un po' a metà, un po' alla fine, ma è attraversata tutta da Cristo, perché tutti gli insegnamenti che Cristo ha fornito, ha prodotto, sono tutti raccolti dal Vangelo. Vi dirò poi la percentuale di testi evangelici presenti nella regola. Quindi con una frase lampante, una frase fulminante, che troviamo appunto all'inizio, a metà e alla fine, nulla anteporre all'amore di Cristo. Cioè Gesù Cristo diventa il fuoco e il centro della vita monastica, della vita cristiana. Quindi tutto sommato, vivere come monaci, come monache, non è nient'altro che vivere come cristiani. Ed è quello che San Francesco, ahimè, cercava di comunicare ai suoi frati, quando hanno cominciato a contestarlo, quando ha scritto la prima regola non bullata di no, no, troppo difficile, troppo dura, no, impossibile, noi non vogliamo che noi conventi, no, non mandarci a elemosinare, non abbiamo vergogna, no, no, assolutamente no. E Francesco ha dovuto tirarsi indietro a malincuore, piangendo, e poi c'è la seconda regola bullata, cioè timbrata dal Papa, e questa andava seguita, ma anche lì non erano molto contenti. San Francesco frequentava i monastieri benedettini ai suoi tempi. Comunque, per dire come Benedetto sottolinea molto questo aspetto, che è l'amore che decide, non è nient'altro se non l'amore. Quindi Cristo è il fuoco, il centro della vita monastica. Qualche frase dice così: servire Cristo, il vero re, non scostandoci mai dal magistero di Dio, anzi perseverando nel suo insegnamento, parteciperemo con il nostro patire alle sofferenze del Cristo. Per fede sappiamo infatti che nel monastero l'abate tiene le veci di Cristo, come già ricordavo prima, e al novizio dice: si osservi soprattutto se egli cerca veramente Dio, che si dedica con amore all'opera di Dio. Agli ospiti che arrivano o che partono sia dato il saluto con profonda umiltà. Attenzione a cosa dice ancora: si adori in essi Cristo che viene veramente accolto. Quindi vedete come da un lato la presenza di Cristo è fondamentale e dall'altro l'atteggiamento da tenere nei confronti di chiunque entri in monastero sia proprio una prospettiva cristologica. È Lui il centro e il fuoco. E ci addentriamo adesso invece in quello che è un'altra fondamentale modalità con cui Benedetto scrive la sua regola, ma è un po' una tradizione che lui ha ereditato anche da altri fondatori, per esempio come cita nell'ultimo la sua regola San Basilio, cioè dei basiliani, ma anche altri ordini, diciamo, ricordavo anche Sant'Agostino, quindi ha in mente anche qualcosa delle regole altrui. E quindi nelle regole, appunto, con la famosa frase del comandamento dell'amore, citavano spesso la Sacra Scrittura, che è il fondamento di ogni vita, di ogni vita cristiana. Comunque, la Sacra Scrittura per Benedetto è fondamentale. Nella Sacra Scrittura c'è la parola di Dio, non è tutta parola di Dio la Sacra Scrittura, ovviamente, perché pensiamo ai Salmi. I Salmi sono delle preghiere che il salmista o il poeta del momento reinventa, per cui le sue parole non sono parole di Dio, sono sue. Quindi nella Sacra Scrittura ci sono le parole di Dio e sono da ascoltare, ma sono anche le parole nostre, umane, che sono una risposta alla parola di Dio. Ma notate cosa dice riguardo appunto alla Sacra Scrittura come parola di Dio. Leviamoci dunque finalmente, poiché la Scrittura ci scuote dicendo: è ormai tempo di svegliarci dal sonno, gli occhi nostri spalancati e aprendo gli occhi a quella luce divina, ascoltiamo con trepidazione ciò che ci ripete ogni giorno la voce ammonitrice di Dio. E se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Ecco, torna ancora il cuore. E ancora, chi ha orecchie per intendere, ancora ascolti, ciò che lo Spirito dice alle chiese. E che dice: venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore di Dio. Proverbi, citato Proverbi, quindi del prologo sempre. Quindi torna ancora il cuore come tema, l'ascolto e poi la messa in pratica. Poi quel venite, che è appunto quell'episodio di Giovanni, venite e vedete per ascoltarmi. È della dimensione dell'intimità appunto di Dio con noi e viceversa. Ecco, dicevo, tanto per fare una diagnosi della presenza dei testi della regola di San Benedetto, ci sono 189 citazioni bibliche esplicite, 104 allusioni, in totale di 293 affermazioni bibliche neotestamentarie evangeliche. I testi più citati o allusi sono, in primis vengono i Salmi, sono 56 citazioni e 51 testi che alludono. I Vangeli sono citati 49 volte e 43 volte sono allusi. San Paolo, 39 citazioni, 35 allusi. Vengono citati dall'Antico Testamento il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, Numeri no, sapienziali, Proverbi, Sapienza, Ecclesiastico, i profeti, soprattutto Isaia, Ezechiele, Daniele e Zaccaria, dei libri storici, Onorè, Tobia, Giuditta, Ester. Tra l'altro c'è una nota di San Benedetto quando i monaci costretti a leggere, quindi a imparare a leggere, forse uno scriva a leggere, imparare, quando c'è la lettura serale, dice Benedetto, anche qua ecco la delicatezza e la vedutezza della sapienza. Mi raccomando però, non leggete quelle pagine dell'Antico Testamento che potrebbero scandalizzare i più deboli nell'ascoltare queste pagine. Pensiamo a tutti i casini, scusate, che hanno combinato i re, o Davide stesso con Betsabea, eccetera. Quindi pagine alla sera che possono turbare il sonno dei monaci, anche i più giovani. Quindi anche questa qui è una sapienza molto interessante che Benedetto ci sta comunicando. Poi ancora abbiamo nel Nuovo Testamento per i Vangeli, soprattutto Matteo e Luca in particolare, citati anche Marco e Giovanni. Poi c'è San Paolo, le lettere sono Romani, Prima Corinti, Seconda Corinti, Galati, Efesini, Filippesi, Prima Tessalonicesi, Prima Timoteo, Secondo Timoteo, Tito. Le lettere cattoliche, Giacomo, Primo Pietro, Prima Giovanni, Secondo Giovanni, poi gli Atti degli Apostoli, Apocalisse ed Ebrei. Praticamente tutto, insomma, ecco, di così si muore. È una sintesi, che ha fatto Benedetto, non ha esagerato, come ha fatto appunto il maestro, che tre volte tanto, appunto, diceva la sua regola. Tanto per darvi l'idea appunto di come anche i monaci sono molto impegnati. Tra l'altro c'è la tradizione che dice che i monaci, quelli che non sapevano leggere e scrivere, imparavano a memoria spesso i salmi. Quindi durante il lavoro ripetevano a memoria e cantillavano i salmi, perché uscendo dal monastero per impegnarsi nella campagna, non avendo possibilità appunto di un artigianato interno, uscivano e non potevano tornare in monastero tanto presto, tanto più d'estate, per raccogliere il frumento, la frutta, quindi stavano fuori, quindi come pregavano? Dice Benedetto, dovete pregare comunque dove siete, ma qua se mancate a questo vostro ufficio, però come pregate? Con i salmi. E imparando a memoria era facile appunto mentre si lavoravano, raccoglievano solo le mele, le pere, quel che è, insomma, raccoglievano il grano e quindi nella gioia del lavoro, gioia insomma, della fatica del lavoro, però cantavano o comunque salmodiavano. È un sistema che possiamo usare anche noi, imparando a memoria tante cose della Sacra Scrittura, cosa dico al Signore nella preghiera? Impara a memoria la parola di Dio e poi ti verrà in mente qualcosa da dire. Poi puoi sempre pregare per conto tuo, perché tu ci tieni alle tue parole, alle tue intimità, ok, va bene. Ma se non sai cosa dire, i salmi. Ecco, appunto, la Sacra Scrittura, sempre una piccola regola scritta per principianti, la Sacra Scrittura come parola di Dio, appunto, viene detto, dice, di ascoltarla, ma anche di studiarla. E infatti sono dei passi nella regola in cui, mi pare, domenica specialmente, sono certe ore in cui i monaci devono studiare i salmi o studiare comunque la parola di Dio. All'inizio della Quaresima veniva data a ciascuno un libro perché lo leggesse e lo consegnasse nella Quaresima, magari anche un esame. Cos'è che hai letto? Cos'è che hai capito? Qui vuol dire che Benedetto teneva molto che imparassero a leggere. Perché chi impara a leggere, anche culturalmente, si arricchisce, no? Culturalmente diventa più ricco anche. E quindi, a parola di Dio, gli unici libri probabilmente che avevano in mano loro, non c'era mica letteratura classica, no? Almeno ai tempi di Benedetto. Poi magari i monaci, grazie a loro, hanno conservato anche la cultura occidentale. Ma erano altri tempi. Ma ai suoi tempi la lettura consisteva nelle pagine bibliche. Quindi studiatele, imparatele bene, anche in modo per approfondire. E c'era anche, ancora oggi, il tempo per la lezione divina. Che cos'è la lezione divina? Negli anni Ottanta c'era questo sbandieramento che i vescovi hanno fatto anche a noi preti. Mi raccomando, riprendete la lezione divina, guai se mancate la lezione divina. Cos'è la lezione divina? Ecco, Martin, un uomo illuminato, ha spiegato cosa vuol dire e come praticare la lezione divina, anche se ha fatto il furbo. Perché i punti che lui ha suggerito li ha presi da un certosino, vabbè, nel XII-XIII secolo. Quindi, cosa vuol dire? La lettura semplicemente di un testo, mettiamo un brano di Matteo, le beatitudini. La lettura è semplicemente così, leggo ciò che c'è scritto, primo passo. Secondo passo, torna indietro, Che cosa ti ha colpito? Quale parola o quale espressione ti ha colpito? Prova a pensarci un attimo, cosa dice a te e alla tua vita. Terzo passo, adesso fai silenzio, togli tutto e parli con Dio. Ascolta, forse lo Spirito Santo ti sta suggerendo qualcosa proprio attraverso ciò che ti ha colpito, però non lo sai ancora. Però quarto punto, adesso metti in pratica, quando vai a casa o quando vai nel tuo lavoro, quando torni in famiglia, adesso metti in pratica. Via che noi monaci, penso che anche le monache, hanno la lezione divina giornaliera, quotidiana, abbiamo un'ora. Noi come monaci della mia comunità abbiamo questo tipo di orario. E noi ci alziamo a pregare anche di notte, alla una ci si alza. C'è una campana, per fortuna, che in corridoio suona molto forte, perché altrimenti qua nessuno va in chiesa. Alla una veniamo svegliati, alla 1:10 ci presentiamo in cappella e alle 1:10 cominciamo il canto dei salmi, un inno, il canto dei salmi, e poi la lettura biblica continua. C'è l'incaricato che ogni anno fissa quale libro biblico leggere e poi continua fino a che ha finito un libro, ne riprende un altro. E dopo la pausa, in cui possiamo intervenire con un breve pensiero o sulla lettura o sull'intenzione che ci sta a cuore, c'è anche la lettura patristica, un passo di qualche autore patristico, così padri Sant'Ambrogio, San Gerolamo o anche monaci importanti, significativi, eccetera. Questo durante la settimana, finiamo la lettura, breve silenzio, e poi chiudiamo con un inno e torniamo a letto circa alle 2, ecco un'ora più o meno da quando siamo svegliati, però poi ci alziamo alle 5:30. Io vi garantisco che dormo, sia prima sia dopo, quindi non è un problema per me. Sì, i primi anni sì, un po' di fatica l'ho fatta, però poi mi sono abituato. Anzi, ho chiesto a mio confratello, se non mi vedi, bussa per piacere alla mia porta. Infatti è molto fedele a questo incarico. Dopo alzate le 5:30, dopo ho fatto la toilette, noi ci presentiamo in chiesa per ascoltare il Vangelo del giorno. Quindi riprendiamo il Vangelo del giorno, ritornando in cella per la lezione. Quindi il Vangelo che abbiamo ascoltato per il giorno, ascolteremo anche la messa, lo riprendiamo dal punto di vista della lezione con quei quattro punti che ho detto, anche se non necessariamente quattro punti osservati in quell'ora lì, ma è uno con un punto solo. Il tempo di leggere, ma interessante, mi soffermo un attimo di più, passa velocemente il tempo, non ho finito, per pazienza insomma. Oppure sono al terzo punto, mi manca il quarto, non faccio fretta, così, terzo punto, quel che è. No. Perché la lezione divina non è un esercizio, è un metodo di preghiera. Ed è questo importante. Se Dio mi vuol parlare, allora sono contento perché mi dice qualche cosa, io posso rispondergli. Ma è una preghiera, questo è ciò che noi facciamo. Poi torniamo in cappella per l'Eucaristia. Dopo l'Eucaristia, un quarto d'ora circa, e cantiamo le lodi. Finite le lodi, tre volte alla settimana, il nostro priore commenta un capitolo della regola. Infatti la sala capitolare chiama così nei monasteri, perché si leggono i capitoli della regola. Il priore legge un versetto che ha preparato prima e poi commenta, dandoci anche delle istruzioni, delle formazioni costanti. Poi se ha degli avvisi da dare per l'andamento della comunità, li dà finiti il commento. Finito questo momento si procede con la colazione, tempo personale di studio, di lettura, fino a 9:30 abbiamo l'ora di terza. Dopo terza, sesta e nona, l'orario romano, tempi di Benedetto. E come già dicevo prima, appunto, ascolta lo studio che Benedetto propone ai monaci, per i famosi libri che dicevo prima per quanto riguarda la lettura di ogni libro che viene consegnato all'incaricato e poi ritirato dopo la Quaresima. Ma c'era anche un'altra cosa interessante, forse perché conosceva i suoi monaci. Incaricava un suo monaco di controllare se leggevano veramente i libri. Andava in giro, no? Era furbetto praticamente, San Benedetto. Quindi incaricava uno di, ma va a vedere se qua sta leggendo veramente. Adesso tocchiamo invece il tema della preghiera e del lavoro, il famoso ora et labora. Quindi Benedetto dedica alla preghiera l'ambito liturgico, comunitario e quello personale. E qui riguarda la regola dall'8 capitolo fino al 19 capitolo. Tratta tutto della liturgia, cioè come si svolge, ad esempio, la recita dei salmi durante la notte, durante le lodi, eccetera. fissando anche i salmi, che salmi dire, il 29, il 55, il 41, ma non ho studiato la cosa perché Benedetto propone i tipi di salmi. Si possono capire alcuni perché, ad esempio, alcuni salmi che cantano l'aurora, è evidente che li propone alle lodi. Se sono serali, li propone al vespero, per un minimo di intelligenza. Però altri, per completare comunque il giro, dovete comunque cantare i salmi, non vergognate, ma almeno tutte le settimane. Perché dovete sapere, dice ancora lui, che i nostri padri li recitavano tutti in un solo giorno. Quindi vergognatevi, voi monaci, noi monaci, diciamo poi. Almeno una settimana. Noi monaci moderni cantiamo i salmi in 2 settimane, quindi siamo da castigare anche noi. Seguiamo lo schema che è proposto dall'abbazia di Praglia nel Veneto. È uno schema che va bene, quindi schema B si chiama interni. Però interessante la cosa che dice Benedetto, dopo 12 capitoli che presenta dettagliatamente anche i tipi di salmi, alla fine dice Benedetto, ma insomma, se il superiore non gli piace questa proposta, la può che cambiare, faccia lui. Quindi anche qua, ecco, la libertà di Benedetto nei confronti anche di una teologia non statica. Se quel salmo serve alla sera, lo faccio alla sera. Se mi serve meglio al mattino, lo faccio al mattino. Quindi uno schema che io propongo è uno schema mio, che mi sembra adatto per i monaci che io conosco. Ma se tu, superiore, decidi diversamente, purché appunto tu preghi i salmi una volta almeno in settimana, tutte le settimane, e riprenderle da capo. A parte che noi certi salmi li abbiamo anche 2 volte in settimana. Il salmo 21, per esempio, lo troviamo sia al venerdì sia la domenica, già 2 volte, quindi tutte le settimane, o siamo 50. Però questa clausola è interessante, perché Benedetto abbia a dire, quindi con molta libertà, dicevo, dal capitolo 8 al capitolo 18, la struttura di tutta la liturgia delle ore. Ecco, spiega perché. Dice il profeta, 7 volte al giorno io ti lodo, daremo compimento a questo sacro numero 7 se ci dedicheremo al nostro servizio di lode, a lodi, a prima, a terza, a sesta, a nona, a vesperi e a compieta. Lo stesso profeta dice poi, riguardo alle vigilie della notte, nel cuore della notte mi alzo a renderti lode, ciò che appunto noi facciamo e citati monasteri non hanno più fatto, che è un po' impegnativo, quindi anche preferiscono appunto recitare alla sera tardi, quello che sarebbero le vigilie, no? Oppure al mattutino, quindi recuperando la liturgia delle ore, la lettura soprattutto. E poi invece, dicevo, l'ambito della preghiera, che è ora et labora, ma ancora nell'ora, dicevo, c'è un accenno anche alla preghiera personale. Il tempo della preghiera comunitaria è molto abbondante, però non tocca mai i tempi del lavoro e della preghiera personale. Ecco cosa dice riguardo della preghiera personale. Dice innanzitutto, la Chiesa sia quello che dice il suo nome, oratorio. Oratorio si va a pregare, non a fare altro. Quindi in essa non si faccia né si riponga altro, no? Non è un magazzino. Alla fine dell'ufficio divino escano tutti in perfetto silenzio e con grande rispetto per Dio, in modo che se un monaco volesse rimanere a pregare privatamente non sia impedito dall'indiscrezione altrui. Se però anche in un altro momento della giornata qualcuno desidera pregare per proprio conto, entri senz'altro e preghi, non a voce alta ma con lacrime e intimo ardore. Quindi dice anche come la preghiera del cuore, praticamente questa, quando tu sei in silenzio con Dio, e richiamo il passo evangelico di Matteo, entra nella tua stanza e lì nel segreto Dio ti ascolta e ti ricompenserà. Ma notate la possibilità e suggerimento di una preghiera fatta da soli in chiesa. Nessuno osi disturbare l'altro. Non so in che capitolo, quando sempre parla della preghiera, quando pregate, fine di preghiera, l'ufficio, la preghiera sia breve e sostanziosa, non quelle litanie, l'omnium. E in questo senso impariamo anche a essere molto più essenziali. E questo anche noi monaci, appunto durante la notte, vi dicevo, possiamo intervenire dopo la lettura, ma che qua deve essere molto stringati, perché già è notte, la fatica di tenere aperti gli occhi a volte, per cui se tu sei breve non ti ringraziamo, insomma, facciamo prima di andare a letto. Però anche qua è interessante questa cosa, l'aggiunta di con lacrime e intimo ardore. Ecco, pensiamo alle nostre preghiere, magari davanti al Santissimo, quando c'è appunto l'adorazione, come viene qui esposto il Santissimo, eh? Quindi anche questo è molto importante, l'adorazione, di cui però San Benedetto non ne parla. Ai suoi tempi non c'era ancora l'esposizione eucaristica. È nata, mi sembra, nel 1200, più o meno, quell'epoca lì, poi è stata rivalutata maggiormente, che io ricordi, da San Carlo, che ha voluto, in contrapposizione ai protestanti, esporla addirittura in alto, come appunto qui avviene, in alto, per far vedere che l'Eucaristia è il Cristo, è nel centro, ecco. Però diventa una preghiera di adorazione, e si sa che nel Vangelo di Giovanni si dice che il Padre ama gli adoratori in spirito e verità. Forse questo potrebbe essere un suggerimento. Un passaggio riguarda appunto ora et labora. Però ricordavo oggi, anche ieri, che i famosi quattro punti, no? Ora et labora, legge e ospita. Qui c'è soltanto ora et labora per il lavoro. È strano che lo studio della Sacra Scrittura, Benedetto la chiama nell'ambito del lavoro, perché studiare è una fatica. Lo sanno molto bene gli studenti, e anche noi che abbiamo studiato, fa fatica. Quel labora indica non soltanto il lavoro, ma la fatica di portare avanti un lavoro, comunque un impegno, una responsabilità. Dice Benedetto, l'ozio è nemico dell'anima, perciò i monaci devono dedicarsi al lavoro in determinate ore, e indica anche quando. Da Pasqua fino al 14 settembre, al mattino verso le 5, quando escono da prima, lavorino secondo le varie necessità, fino alle 9. Poi si celebri nona con un po' di anticipo verso le 14 e poi tutti riprendano il lavoro assegnato dall'obbedienza fino all'ora di vespro. Ma se le esigenze locali o la povertà richiedono che essi si occupino personalmente della raccolta dei prodotti agricoli, non se ne lamentino, perché i monaci sono veramente tali quando vivono del lavoro delle proprie mani, come i nostri padri e gli apostoli. Ecco, lo chiudiamo qui e ci vediamo domani sera, se volete. Qui concludiamo questo e poi concludiamo con una riflessione ad ampio raggio, nella speranza che anche voi possiate intervenire in qualche modo. Grazie.
2: Avete ascoltato La regola di San Benedetto, uomo di Dio, uomo di pace. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: tu.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. A Bologna la questura ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e sul caso monta la polemica politica. All'estero, per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari e siti di difesa aerea. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. E c'è alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Le autorità iraniane dal canto loro dichiarano che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano. Continua il botte e risposta fra Russia e Ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, e 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. Nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. I raid ucraini su Mosca seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Persiste l'ondata di caldo africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollettini congiunti per gestire l'emergenza su due fronti opposti: il rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni. Sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, immobili, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Individuati oltre 900 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. I mondiali di calcio, vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina di Messi, i festeggiamenti durante la notte nella penisola iberica, ma purtroppo la festa per la vittoria del mondiale è costata la vita a un 13enne, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo a Salamanca. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Dalle tenebre alla luce. Voi sapete che ciascuno di noi nella vita fa sempre esperienza di passare dal buio alla luce, poi di nuovo al buio e poi di nuovo alla luce e così via. Finché saremo in questo viaggio della nostra vita, noi passeremo di volta in volta un po' queste esperienze, ma ogni volta, man mano che noi facciamo questo tipo di esperienza, entriamo sempre più intimamente nel cuore di Dio. Cioè il Signore costruisce con ciascuno di noi un cammino di intimità. Dopo che si passa il buio e dopo che si fa l'esperienza di luce, non si è più le stesse persone di prima. Allora vorrei oggi pomeriggio così fare con voi un piccolo itinerario, una piccola strada che possa mostrarci così come anche attraverso la parola di Dio ognuno di noi può trovare una strada, un orientamento, delle indicazioni per la propria vita. E il punto di partenza è esattamente una cosa che ci viene insegnata nel catechismo. Nel catechismo ci è stato insegnato che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, che è una frase bellissima detta così. Però provate a pensare questo: Se è vero che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, com'è possibile che Dio è eterno? E noi non siamo eterni, noi siamo finiti. Dio è perfetto, noi non siamo perfetti, siamo imperfetti, siamo fragilissimi. Dio è tutto e noi siamo un pezzettino invece. Dio è il creatore e noi siamo semplicemente delle creature. Allora, dov'è questa immagine e somiglianza di Dio? Perché le cose più belle di Dio, la sua eternità, la sua infinitudine, la sua grandezza, tutte queste cose noi non ce l'abbiamo, la sua perfezione. Noi facciamo esattamente l'esperienza del contrario. Com'è possibile che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio? Allora, sapete, per rispondere a questa domanda, in realtà noi dobbiamo guardare davvero com'è fatto Dio. La grandezza di Dio non consiste nel fatto che Lui è infinito. La grandezza di Dio non consiste nel fatto che Lui è eterno. La grandezza di Dio non consiste nel fatto che Egli riempie i cieli. Ma la grandezza di Dio è in un fatto che è solo suo e che è la descrizione più bella, l'identità più profonda di Dio. Pensate che quando San Giovanni deve dirci chi è Dio, ci dice Dio è amore. Che cosa significa dire che Dio è amore? Che la caratteristica principale di Dio è l'amore. Per questo noi crediamo che sia Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè non è solitudine, è relazione. E la relazione d'amore è la descrizione più bella di Dio. Quindi, in che cosa noi somigliamo a Dio? Nella nostra capacità di amare. Tutte le volte che noi amiamo, assomigliamo a Lui. Questa è l'immagine e somiglianza di Dio che ciascuno di noi si porta dentro. Per questo, quando noi non amiamo, smettiamo di somigliare a Lui. Perdiamo la nostra immagine e somiglianza con Lui. Il dono più grande che Dio ci ha fatto non è semplicemente essere perfetti, eterni, grandi. Ci ha dato la cosa più preziosa di Lui. Ci ha resi capaci come Lui di amare. E quindi ognuno di noi si porta addosso la propria capacità di amare. Per questo la nostra vita è pienamente vita solo e soltanto quando noi amiamo. Perché nel gesto di aprirci e voler bene a qualcuno, amare qualcuno, in quel momento noi davvero assomigliamo a Dio, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Allora, che cosa fa il male? Il male lavora esattamente per mettere in discussione la nostra immagine e somiglianza di Dio. Cioè, la cosa che attacca il male dentro la nostra vita è esattamente la nostra capacità di amare. Il sentirci amati ed essere capaci di amare a nostra volta. Tutto il peccato è sedimentato in queste ferite, che sono ferite di impedimento. Quando noi non riusciamo ad amare, avvertiamo che la vita è vuota. Quando non ci sentiamo amati, ci sentiamo inutili. Allora il male che cosa fa? Cerca di costruire la sua opera esattamente su questo aspetto della nostra vita. Non costruisce tanto sulle nostre piccole cadute o su anche i grandi danni che possiamo fare dentro la nostra esistenza, perché noi possiamo sempre rialzarci da quelle colpe, ma c'è qualcosa che quando arriva dentro la nostra vita ci ferisce così profondamente che noi sperimentiamo la morte e certe volte desideriamo persino morire, ed è la nostra capacità di amare. Allora, se ciascuno di noi guarda la propria vita, si accorgerà che tutti noi siamo nati in delle relazioni, ma sono relazioni di persone umane, dove ci sono gli alti e bassi, dove c'è l'imperfezione, non la perfezione. Dio ci conduce attraverso queste relazioni a fare esperienza di Lui. Cioè, in che maniera Dio tocca la nostra vita? Quando noi diciamo Dio mi ama, dov'è che mi ama? Se io sto fermo seduto su una sedia, Lui mi ama. Se mi metto in ginocchio e mi raccolgo tantissimo, allora lì io faccio l'esperienza dell'amore. State attenti, perché certe volte noi confondiamo l'esperienza dell'amore con alcuni stati emotivi belli, che a volte sono anche di consolazione. Ma l'amore che cambia la vita è solo l'amore che ci viene da qualcuno che abbiamo accanto a noi. E questa è una scelta che ha fatto Dio. Cioè, Dio, per farci fare l'esperienza dell'amore, manda suo figlio Gesù a diventare uomo, a prendere la carne, ad avere un corpo, ad essere una persona che poteva essere toccata, abbracciata, guardata, una persona che poteva piangere, sorridere, mangiare, bere. Pensate che la concretezza di Dio è proprio suo figlio Gesù. Da quel momento in poi, Dio per parlarci ha sempre usato l'umanità del figlio. Ma oggi, dov'è l'umanità del figlio? Ecco l'umanità del figlio. L'umanità del figlio è un papà e una mamma. L'umanità del figlio è un amico. L'umanità del figlio è la persona che ami. L'umanità del figlio è il povero a cui tu ti rivolgi. Cioè, Gesù, con tutta la sua concretezza, si nasconde nei fratelli e nelle sorelle che ci circondano. Quando queste persone intorno a noi ci vogliono bene, allora noi sentiamo che Dio ci ama e che questo amore ci salva, perché concretamente ci viene da qualcuno intorno a noi. Ma attenzione, è vero anche il contrario. Quando chi dovrebbe amarci non ci ama, si scatena dentro di noi l'inferno. Perché l'inferno è non sentirsi amati e proprio per questo diventare incapaci di amare a nostra volta. Ecco, quando uno dovrebbe, se in qualche maniera dovrebbe dare un'idea generale di che cosa sia la tenebra, che cos'è la tenebra? Quando una persona sperimenta la tenebra? Quando l'amore nella propria vita si nasconde, si eclissa. Quando io non riesco più a fare l'esperienza dell'amore, quando io non mi sento più amato e non riesco più ad amare gli altri, in quel momento la nostra vita diventa tenebra. Dobbiamo stare attenti perché certe volte noi pensiamo che la tenebra sono le circostanze avverse intorno a noi, le cose brutte che ci succedono nella vita, noi le chiamiamo buio. Non è buio. Perché quando tu ti senti amato non ti interessa se fuori va bene o va male, riesci ad affrontare tutto se tu ti senti amato. La tenebra non è una cosa che riguarda alcuni periodi della nostra vita. La tenebra è qualcosa che riguarda l'amore, sempre l'amore. Noi viviamo la tenebra quando l'amore si nasconde, quando non riusciamo più a vederlo, quando non riusciamo più a donarci e a fare questa esperienza dell'amore. Allora, tutti noi abbiamo bisogno di cominciare un percorso di guarigione, cioè di lasciare che la grazia di Dio ci prenda da quel buio e ci porti di nuovo alla luce. Che cosa significa che la grazia di Dio ti raccoglie dal buio e ti riporta alla luce? Cioè la grazia di Dio ti ridona la capacità di sentirti amato e la capacità, la fiducia di essere capace di amare tu a tua volta. E questo è un percorso lento, una sorta di guarigione che accompagna tutta la nostra vita. E pensate un po' che il Signore ci vuole talmente tanto bene che quando in questa vita noi non abbiamo finito di imparare ad amare, abbiamo ancora i tempi supplementari del purgatorio, che non sono un luogo semplicemente punitivo, ma sono l'occasione che il Signore ci dà di continuare a imparare ad amare finché non saremo talmente tanto capaci di amare da poter accogliere Dio che è amore. Ecco, questo è il viaggio di tutta la nostra vita. Questo è il motivo per cui, se vi leggete la Bibbia, vi accorgerete che tutta la Bibbia si costruisce su delle storie di amore che sono andate a male, su delle esperienze di amore fallite. La storia della salvezza è la storia di uomini e donne che hanno fatto l'esperienza di non sentirsi amati e hanno tirato fuori il peggio di loro. Se cominciate a sfogliare la Bibbia, andate proprio ai primi racconti, qual è la cosa che colpisce di più all'inizio, proprio nel libro della Genesi? La furia omicida di Caino. Caino che uccide suo fratello Abele. E tutti noi siamo d'accordo che è sbagliato uccidere il fratello Abele. Che Caino è il cattivo e Abele è il buono. Ma se vi andate a leggere il testo biblico, lo sapete che cosa emerge? Che Caino sente che suo fratello Abele è preferito. E lui no. E il fatto di non sentirsi preferito agli occhi di Dio tira fuori da lui un assassino. Ora, in realtà, riusciamo a capire, non a giustificare, ma a comprendere che cosa è successo nel cuore di Caino. Perché proprio perché si è sentito non preferito, ha tirato fuori il peggio di se stesso, fino a diventare un omicida. E se andate più avanti, sempre nel libro della Genesi, a partire dal capitolo 37, trovate la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Perché Giuseppe è odiato dai suoi fratelli? Perché i fratelli sono convinti che Giuseppe è preferito agli occhi del loro padre. E hanno la prova che è preferito. Il padre solo a lui, solo a questo figlio, ha regalato una tunica dalle maniche lunghe. A loro no. E tutti si alleano in un odio viscerale nei confronti di questo fratello, fino a prendere la decisione di volerlo uccidere. Poi alla fine non lo uccideranno, lo venderanno come schiavo agli egiziani, ma si macchiano comunque di un delitto terribile. E che cos'è che ha tirato fuori il peggio di loro, da questi fratelli? L'idea che loro fratello Giuseppe sia preferito e loro no. Ora, sperando di non confondere nessuno, vorrei prendere le difese di Caino e vorrei prendere le difese dei fratelli di Giuseppe. Sapete perché? Perché noi sperimentiamo di essere amati quando ci sentiamo preferiti agli occhi di qualcuno. Noi non ce ne facciamo niente di un amore che è uguale per tutti. L'amore è amore quando tu senti di essere unico davanti agli occhi di qualcuno che ti ama. Non ti ama come tutti gli altri, ti ama come se tu fossi unico, come se tu fossi preferito. L'esperienza dell'amore è l'esperienza di sentirsi preferiti. Abele si sente preferito, Giuseppe si sente preferito agli occhi di suo padre, Abele agli occhi di Dio, ma tutti gli altri, non sentendosi preferiti, non si sentono amati e proprio per questo tirano fuori il peggio di loro stessi. Ora, voglio condividere con voi un segreto. Dio non ci dice di convertirci nel senso che dobbiamo smettere di avere questo atteggiamento nei confronti degli altri, dobbiamo smettere di essere invidiosi nei confronti di chi è preferito, dobbiamo semplicemente rassegnarci al fatto che noi siamo dietro le quinte, perché c'è sempre qualcuno che è più avvantaggiato di noi, che è più unico di noi, che è più preferito di noi. No, Dio non fa così. In realtà il dono che Dio fa ad Abele e il dono che Dio fa a Giuseppe, Dio lo vuole fare a ciascuno di noi. E lo ha fatto con suo figlio Gesù. Se qualcuno di voi mi facesse questa domanda, Dio preferisce qualcuno? Io vi rispondo sì. Sapete chi preferisce? Suo figlio Gesù. È il preferito. Ma che cosa è successo il giorno in cui noi siamo stati battezzati? Che tutti noi siamo diventati come Gesù. Agli occhi di Dio ognuno di noi è preferito. Ognuno di noi è unico. Ognuno di noi è irripetibile. Noi siamo Abele, noi siamo Giuseppe, noi siamo Gesù, noi siamo preferiti. E dov'è che sperimentiamo questo essere preferiti? Perché se uno ci domandasse, ma tu ti senti preferito? Dice, io non mi sento amato, non mi sento amato da Dio, io non mi sento preferito. Vedo invece che gli altri ci riescono, che gli altri si convertono, che gli altri fanno dei passi in avanti, che gli altri dicono che hanno sperimentato l'amore di Dio, ma io non sento che ho sperimentato questo amore di Dio. Ma sapete, l'amore di Dio non è un fatto eccezionale nella vita. C'è una cosa, un luogo preciso dove ognuno di noi può fare l'esperienza di sentirsi preferito agli occhi di Dio. Sapete come si chiama questo luogo? Si chiama vita spirituale, si chiama preghiera. Ecco perché noi dobbiamo imparare ad avere una vita spirituale, ecco perché noi dobbiamo imparare a pregare, perché se tu cominci ad avere una vita spirituale, se tu cominci davvero a pregare, tu sperimenti di essere unico. Sperimenti di essere unica, irripetibile, sperimenti di essere preferito, sperimenti di essere Abele, di essere Giuseppe, di essere come Gesù. Il male sa benissimo questo, quindi la cosa che attacca di più nella nostra vita cristiana è proprio la vita spirituale, è proprio la preghiera. Ora, io mi auguro che in mezzo a voi ci siano delle persone che hanno proprio il dono di riuscire a pregare serenamente, ma nel mondo la maggior parte di noi poveri mortali sperimenta nella preghiera tantissima fatica ed è il male a fare questo. Allora tu provi a pregare e non senti niente, provi a pregare e ti distrai, provi a pregare e ti viene voglia di scappare, provi a pregare e allora tu dici: ma a che serve che io sto qui che perdo il mio tempo? Perché tu cominci a misurare la preghiera a partire dai pensieri che ti vengono, dalle emozioni che provi, dai risultati. Sai, ho fatto una novena e il Signore mi ha fatto quella grazia. E poi c'è un altro che, sentendo questa roba qui, si mette con tutto il cuore a pregare una novena, nessuna grazia, nessun frutto, nessun risultato. Che cosa produce tutto questo dentro la nostra vita? Scoraggiamento. E lo scoraggiamento che cosa comporta? Che la prima cosa che buttiamo via dalla nostra vita è proprio la vita spirituale ed è proprio la preghiera. Vi prego, non confondete la vita spirituale e la preghiera semplicemente con delle formule imparate a memoria. Ognuno di noi, quando prega, deve ricordarsi che in quel momento sta permettendo a Dio di volergli bene, a Dio di amarlo, di un amore preferenziale. E qual è l'atteggiamento con cui noi dovremmo pregare? Non l'atteggiamento intellettuale, voglio capire tutto, non l'atteggiamento emotivo, voglio sentire qualcosa, è l'atteggiamento di fede, cioè la mia fede mi dice che quando prego Dio mi fa arrivare il suo amore, quando Lui vorrà quell'amore diventerà anche qualcosa che io riuscirò a toccare. Ma è sicuro che tutte le volte che io prego permetto a Dio di amarmi. Ecco perché questa è la cosa che più di tutte le altre noi dobbiamo allenarci a fare dentro la nostra vita: coltivare la vita spirituale, coltivare la preghiera, perché nella vita spirituale e nella preghiera Dio con ognuno di noi costruisce un rapporto preferenziale, con ciascuno di noi costruisce un rapporto unico. Attraverso la preghiera e la vita spirituale ognuno di noi diventa Abele, ognuno di noi diventa Giuseppe, ognuno di noi è come Gesù davanti a Lui. Ma qui ci vuole tanto coraggio e tanta fede. Perché? Perché in quel momento l'unica cosa che ci salva, lo sapete che cos'è? La fedeltà. Una persona che prega veramente è una persona che è fedele alla preghiera, non è una persona che sente delle cose, non è una persona che capisce delle cose. La vera persona che prega è una persona fedele, perché nella fedeltà noi diventiamo umili, semplici, smettiamo di pretendere le cose. Siamo un po' come questi fiori, come queste piante. Sapete perché questi fiori possono fiorire ed essere così belli? Perché si lasciano raggiungere dal sole. Giorno dopo giorno il sole aiuta le piante a diventare sempre più se stesse, fino a diventare straordinariamente belle. Tutte le volte che noi preghiamo, permettiamo all'amore di Dio, come il sole, di agire dentro di noi e di fare quello che da soli non riusciamo a fare. Facciamo un esempio. Io non so perdonare, non riesco a perdonare una persona, oppure io non ho la forza di volontà per vivere diversamente. È troppo poco sforzarsi, devi imparare a pregare, cioè giorno dopo giorno sarà il Signore stesso, un pezzettino alla volta, a renderti capace di fare quello che da solo non sai fare. È Lui che ti dà la forza di perdonare, è Lui che ti dà la forza di non peccare, è Lui che ti dà la forza di essere libero. Non devi rivolgerti alle tue forze, ma alla Sua grazia, cioè se ti lasci amare da Lui, l'amore Suo porta frutto dentro la tua vita, non i tuoi sforzi e basta. Questa non è una giustificazione del dire: ah, adesso io non faccio più niente. No, perché ricordatevi che la vita spirituale è fatta di due cose: il nostro possibile e poi tutto l'impossibile di Dio. Ma innanzitutto ciascuno di noi deve fare il proprio possibile, deve dire: Signore, io arrivo fin qui. E per quanto è nelle mie forze, io arrivo fin qui, ma sono qui. Prego, lascio che Tu possa amarmi, lascio che Tu possa agire dentro la mia vita. Questa fedeltà giorno dopo giorno, porta cambiamenti straordinari. Ci strappa dalle tenebre e ci riporta di nuovo nella luce. Ora, mi permetto di dire una cosa sperando di non essere blasfemo, perché sono l'ultimo arrivato in mezzo a voi. Ma credo che questo in fondo sia il segreto di Madre Elvira. Cioè, che cosa ha fatto Madre Elvira in fondo? Noi possiamo ridurre il carisma di Madre Elvira a una tecnica? Non è possibile, non è un protocollo che tu applichi e che sicuro porta frutto. In fondo c'è la fede di una donna che è convinta che l'amore di Dio può guarire e salvare le persone, può guarire e salvare i casi impossibili. Il segreto di Madre Elvira è la fede di Madre Elvira e basta, questo è il suo vero segreto. Poi tutto il resto sono tentativi che possiamo cambiare, migliorare, eccetera. Ma se noi perdessimo la fede di questa donna che è convinta che l'amore di Dio strappa dalle tenebre, che l'amore di Dio fa risorgere i morti, che l'amore di Dio guarisce, che l'amore di Dio rimette in vita, se noi perdessimo questa fede avremmo perso il carisma, ciò che ha portato Madre Elvira ad essere Madre Elvira fino in fondo. Allora ognuno di noi deve ritornare a fare proprio questo segreto, il segreto di Madre Elvira, la fede, ma non una fede sentimentale, non una fede intellettuale, la fede che trova il suo più grande compimento nella preghiera. Aveva ragione il Catechismo di San Pio X quando diceva così: chi prega si salva. La preghiera ci salva, lasciarci amare da Dio ci salva. Ecco, questo è il segreto che ci porta dalle tenebre alla luce. Ma ho voluto prendere un esempio, perché poi, sapete, la cosa bella della Bibbia e del Vangelo soprattutto è che Dio sa che per comprendere le cose noi le dobbiamo vedere nella vita di qualcuno. Quando le cose le vediamo in azione nella vita di qualcuno, allora le capiamo. Quando uno ce le spiega in astratto, rimaniamo sempre un po' così confusi, ma quando lo vediamo nella vita di qualcuno, le cose le capiamo davvero e soprattutto ci sentiamo molto consolati, perché diciamo, se è successo a lui o a lei, potrebbe succedere anche a noi, perché lui o lei sono come noi, sono creature come noi. Ecco perché la Bibbia e i Vangeli sono piene non di spiegazioni, la Bibbia e i Vangeli sono pieni di storie, storie di persone concrete, storie di volti, storie a volte complesse, complicate, storie scassate, ma storie dove agisce la grazia di Dio. E vi ho citato prima una delle figure che a me piace tantissimo e che mi fa compagnia sempre nel mio ministero, e ho avuto questa intuizione di condividerlo con voi, perché nella liturgia in questi giorni noi stiamo leggendo le storie di Giuseppe, cioè le storie di Giuseppe d'Egitto. Vi invito a vincere quello che io chiamo il tabù della Bibbia, cioè la maggior parte di noi è convinta che se legge la Bibbia non la capisce, ce la deve spiegare sempre qualcuno. E quindi, a partire da questa paura, nessuno di noi ha il coraggio di prendere la Bibbia e di leggerla. Io vi sfido e vi invito, quando tornerete nelle vostre case, quando avrete un po' di tempo libero, a prendere la Bibbia ed andare al capitolo 37 della Genesi. E a partire dal capitolo 37 leggetevi tutti i capitoli fino alla fine del libro della Genesi, perché dal capitolo 37 in poi è raccontata la storia di Giuseppe d'Egitto. Non vi accontentate semplicemente di qualche scampolo preso dalla liturgia, leggetevi tutta la storia, tutta ad un fiato, così come la racconta la Bibbia. E vi accorgerete che è così comprensibile quella storia ed è così carica di dettagli che potrebbero cambiarvi completamente la vita. Ora, io ho voluto riassumere la storia di Giuseppe d'Egitto in cinque passi, in cinque piccole fasi della sua storia. La prima fase è la fase della giovinezza, è la fase della preferenzialità. Giuseppe si sente preferito agli occhi di suo padre, i suoi fratelli lo odiano, ma c'è una caratteristica, un talento, un carisma, chiamatelo come volete, che Giuseppe ha e che i suoi fratelli non hanno. Giuseppe ha il dono dei sogni, sa sognare. Se vi andate a prendere proprio l'inizio di questa storia, Giuseppe nella sua ingenuità usa questo dono male, usa questo suo talento male, perché gli vengono dei sogni e ingenuamente li racconta a chiunque, anche se lui non sa dare una spiegazione. E comincia ad andare dai fratelli e diceva: sapete, ho sognato che eravamo tutti dei covoni di frumento e voi tutti vi piegavate, vi inginocchiavate, vi prostravate davanti a me che rimanevo dritto. I fratelli, quando sentivano questa storia, dicevano: ecco, lui deve sentirsi sempre migliore degli altri. E così via, tutti i suoi sogni sono sogni che urtano i suoi fratelli, persino suo padre, sua madre, non riescono a capire questo suo talento. Non avviene così anche dentro la nostra vita? Certe volte noi abbiamo dei talenti, ma li usiamo male, perché non sappiamo usarli questi talenti. Se io ho forza fisica, ma uso la forza fisica attraverso la violenza, capite che ho un dono, la forza, ma la uso male. Se io ho intelligenza, ma uso l'intelligenza per manovrare le persone, ho un dono, l'intelligenza, ma la uso male, l'intelligenza. Allora, c'è una parte della nostra vita in cui ognuno di noi scopre di avere dei talenti, ma la prima esperienza che fa, nella maggior parte dei casi, è usare male questi talenti. E così ciò che dovrebbe essere una benedizione diventa una maledizione. Persone che dovrebbero essere straordinariamente brave diventano terribilmente diaboliche. Questo succede nella vita di ciascuno di noi. I doni di Dio noi li pervertiamo, i doni di Dio li trasformiamo in una maledizione. Poi accade una cosa terribile. Giuseppe è costretto a vivere un'ingiustizia terribile. I fratelli lo vendono. Potremmo dire che tradurre questa esperienza di Giuseppe, se c'è qualcosa che si avvicina molto in termini psicologici, affettivi, dovremmo dire che Giuseppe sperimenta una ferita di abbandono. Viene rifiutato da chi dovrebbe volergli bene. Viene abbandonato e venduto. Ora, è una cosa brutta quando una persona soffre. Quando si soffre non si vede niente e non si capisce nulla. Quando ci si trova al buio, ha voglia a sforzarsi di usare la teologia, i discorsetti, le catechesi. Nulla di tutto questo ti aiuta. Il dolore molto spesso ti distrugge tutto, non ti fa vedere più nulla. E Giuseppe fa l'esperienza di vivere un buio terribile. Un buio che, ahimè, diventa sempre più buio, perché prima viene venduto dai fratelli, poi da schiavo comincia ad avere una qualche confidenza con il suo padrone, la moglie del padrone gli fa un altro sgambetto, siccome lui non voleva cedere, non voleva che tradire la fiducia del padrone per giacere a letto con questa donna lo denuncia e lui precipita nelle carceri. E nelle carceri sperimenta ancora buio, buio, buio. Ma c'è una cosa stranissima, si chiama provvidenza. La provvidenza è la compagnia che Dio ci fa quando ci sembra che non ci sia più nessuno. La provvidenza è la mano di Dio che ci guida lì dove ci sembra che non ci sia più nessuna via di uscita. E succede una cosa particolare. In quel momento, dopo tutta quella sofferenza, nelle carceri Giuseppe incontra due funzionari del faraone che sono andati a finire anche loro per caso nelle carceri. E questi due funzionari del faraone fanno dei sogni, ma non sanno interpretarli. Giuseppe ha il dono di riuscire a interpretare questi sogni. Ora, vedete che cosa è successo? Prima lui aveva un dono e non sapeva usarlo, non aveva discernimento. dopo che ha sofferto, lui non se n'è accorto, ma Dio in quella sofferenza gli ha dato una capacità che lui non aveva. Dopo quel dolore, lui sa discernere, sa fare discernimento, sa interpretare i sogni. Questo dono sarà la sua fortuna, perché grazie all'interpretazione dei sogni arriverà fino al faraone e, riuscendo ad interpretare un sogno del faraone, diventerà la persona più importante in Egitto. Sopra di lui ci sarà solo il faraone. Allora, guardate, abbiamo fatto un percorso, il buio è avere dei doni e non saperli usare. Il buio è essere feriti in chi dovrebbe amarci e ci abbandona. Il buio è sperimentare di toccare il fondo, ma c'è la provvidenza che, mentre sta facendo soffrire ognuno di noi, sta tirando fuori da ciascuno di noi un potenziale che noi non avevamo. Stiamo diventando capaci di fare qualcosa che per noi prima era impossibile fare. Voglio farvi un esempio molto semplice, perché tutti noi non abbiamo il carisma né dei sogni, né a volte nemmeno del discernimento dei sogni. Però vi faccio un esempio molto semplice. Quando tu soffri a causa di qualcosa, in mezzo a voi certamente c'è qualcuno che magari si è ammalato, ha vissuto, non lo so, un cancro, un tumore, o ha fatto compagnia a una persona che ha vissuto una terribile malattia del genere, che cosa succede dopo che tu hai fatto questo tipo di esperienza? Che quando tu incontri un'altra persona che sta vivendo quella sofferenza, tu la capisci, tu hai il dono di capire quella persona. Prima non ce l'avevi questo dono, ma dopo che hai sofferto, tu hai questo dono. Noi non ci pensiamo quasi mai, ma è il dolore che ci rende compassionevoli, è l'esperienza di cadere che ci rende misericordiosi. Cioè, quando tutto ci sembra perduto, lì Dio ci sta regalando tantissime cose, ma sul momento noi non le capiamo. Abbiamo bisogno di tempo prima di renderci conto che doni Dio ci ha fatto attraverso quel buio, che doni Dio ci ha fatto in quella disgrazia. Ed è così che poi alla fine della storia riusciamo a dire: ma guarda, Signore, meno male che sono andato a finire in quel buio, perché in quel buio ti ho conosciuto, perché in quel buio io sono diventata veramente me stesso, me stessa. Ecco, vedete, Dio agisce così, non lo fa con segni eclatanti, lo fa toccando la carne e il sangue di ciascuno di noi, le nostre storie personali, le cose che non ci fanno dormire, che ci tormentano, le cose che vorremmo eliminare dalla nostra vita. Le dovremmo accogliere tutte, perché noi non sappiamo quale dono il Signore ci sta preparando in quelle cose brutte che pesano dentro la nostra vita. Arriviamo così al quarto dono che ha Giuseppe. Se vi leggete la sua storia, a un certo punto vi colpirà un dettaglio bellissimo. Giuseppe piange. Piange tantissime volte, piange quando incontra i fratelli, piange quando gli raccontano la storia, piange quando incontra il fratello più piccolo, piange quando incontra suo padre. Giuseppe sa piangere, che tradotto significa che Giuseppe ha un cuore di carne, non ce l'ha di pietra. E purtroppo i cuori di carne soffrono a differenza dei cuori di pietra. Ma Gesù dice: beati quelli che sanno piangere, perché saranno consolati. È una beatitudine. Allora, vedete che cosa dovremmo fare noi? Benedire Dio per il nostro cuore di carne, benedire Dio per le nostre fragilità, benedire Dio per le nostre ferite, perché attraverso quelle cose si manifesta la potenza di Dio. Ultimo dono che riceve Giuseppe. Alla fine di tutta questa storia, quando incontra i fratelli che lo hanno condannato a quella croce, che gli hanno fatto sperimentare quel buio, che si sono comportati come degli omicidi nei suoi confronti, lui ha tutto il potere di vendicarsi. E Giuseppe invece non si vendica. Giuseppe perdona. E dice una frase bellissima. Quando incontra i fratelli e quando si fa riconoscere dai fratelli, i fratelli sono atterriti, sanno benissimo che in quel momento potrà succedere una cosa terribile per loro, E Giuseppe dice: non siete stati voi a condurmi qui, ma Dio lo ha permesso per salvare la vita a me e a voi. Sapete cosa significa? Che Giuseppe ha ricevuto un dono bellissimo. Riesce a rileggere la sua storia smettendo di dare la colpa a qualcuno. Non è più importante dire: ma se ho sofferto è colpa di questo, di quest'altro, di quest'altra ancora. Non è la cosa più interessante della vita. Giuseppe riesce a leggere che in tutta quella storia, che è anche una storia di buio, Dio gli ha salvato la vita e paradossalmente ha salvato la vita a tutti gli altri. È l'esperienza di essere tirati fuori dalle tenebre e di essere non soltanto portati alla luce, ma diventare noi stessi luce. Ecco, amici, era questo che volevo dirvi oggi. Ricordatevi che le vere tenebre riguardano l'amore, non le circostanze. Non guardate le tempeste intorno a voi, non sono esse a determinare la vostra vita. L'unica cosa su cui saremmo interrogati alla fine della nostra vita sarà soltanto l'amore. Il Signore ci domanderà: ma tu ti sei amato? Tu mi hai amato? Tu hai amato le persone? Hai amato le cose che hai fatto? Hai amato le cose che hai incontrato dentro la tua vita? Sarà l'unica grande domanda che Dio ci domanderà, perché tutte le volte che noi amiamo siamo come Lui, siamo a immagine e somiglianza di Lui. Tutte le volte che ci lasciamo amare, noi diventiamo anche capaci di sprigionare luce, perché questa è la cosa più bella dell'esperienza della salvezza. Dio non si limita a portarci dalle tenebre alla luce, ma trasforma noi in luce, cioè in testimoni. Il Vangelo lo propagano solo i testimoni, solo le persone che sono diventate luce, solo loro sono l'argomento credibile che il mondo accetta. Il Vangelo può essere predicato soltanto attraverso la nostra testimonianza, e quindi non serve avere un dottorato in teologia, non serve fare chissà quali studi. Ognuno di noi dovrebbe poter raccontare la propria storia, perché la propria storia in realtà è una pagina di Vangelo, è una buona notizia, e forse ancora noi non ce ne siamo accorti. Possa il Signore donarci la grazia di accorgercene e di diventare sempre di più luce. Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La Procura di Bologna ha scritto nell'apposito registro modello 45 quanti hanno preso parte alle fasi del prolungato intervento nei confronti di Fakir Abderrahim, che ieri è terminato con la morte del 42enne marocchino nel rione Pilastro a Bologna. Si tratta del nuovo registro di annotazione preliminare introdotto dal governo, che evita l'automatica iscrizione degli agenti nel registro degli indagati. L'iscrizione è volta a chiarire circostanze e cause del decesso, spiega il procuratore capo di Bologna Paolo Guido. La famiglia della vittima chiede giustizia. Questa sera manifestazione in piazza Nettuno per chiedere verità sull'accaduto. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere 72enne del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021 fuori dal suo negozio a Grinzane Cavour. Il miliardario americano su X esprime il suo sostegno all'uomo, ora in carcere, attacca la magistratura italiana. Nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Alta tensione nello stretto di Hormuz, con Teheran che annuncia di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas torna sui $60 al megawattora, ai livelli di marzo. Il barile supera i $90, oltre 2 euro il prezzo di benzina e gasolio alla pompa in autostrada. Continua il botta e risposta fra Russia e Ucraina. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe, fanno sapere le autorità russe. 6 persone sono rimaste ferite. L'attacco ucraino segue l'ondata di raid di Mosca su Kiev di 2 giorni fa. Sempre nella notte le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhia. 2 persone sono morte, 42 ferite, mentre sono 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. In Gran Bretagna oggi Andrew Burnham diventa il nuovo premier del Regno Unito. Fra poco l'ultimo discorso da primo ministro uscente di Keir Starmer, che poi andrà da Re Carlo III per rassegnare le dimissioni. Burnham, 53enne, ex sindaco di Manchester, diventa il 7° premier britannico dalla Brexit del 2016. Persiste l'ondata di calore africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollini congiunti per gestire l'emergenza su 2 fronti: rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sostieni i miei passi con la tua promessa, Signore.
1: Meravigliosa è la tua alleanza. Per questo le sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina. Dona saggezza ai semplici. Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia. Tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola, e su di me non prevalga il male. Salvami dall'oppressione dell'uomo, e obbedirò ai tuoi precetti. Fa risplendere il volto sul tuo servo, e insegnami i tuoi comandamenti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non osservano la tua legge.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sostieni i miei passi con la tua promessa, Signore.
4: Uno solo è il legislatore e il giudice, e tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
5: Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi?
6: Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia, salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi.
5: Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra.
6: Io ho detto, voi siete dei. Siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti.
5: Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti.
3: Uno solo è il legislatore e il giudice, e tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
4: Ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed Egli mi ha risposto.
6: Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.
4: Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode, con carboni di ginepro.
6: Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace.
4: Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ho invocato il Signore, ed Egli mi ha risposto.
7: Tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità.
8: Dio di misericordia e di grazia,
9: lento all'ira e grande nell'amore.
10: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
9: Amen.
10: Benediciamo il Signore.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 20 luglio.
2: Sono le 12:16.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 20 luglio.
2: Sono le 12:45.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu. FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:57.
3: È lunedì 20 luglio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario al vaglio, 6 posizioni, fra cui 2 poliziotti per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo immobilizzato a terra. Nuova notte di guerra fra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz non autorizzate al passaggio. La guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile, oltre 500 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno da Antonella Mitola, al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Sentiamo David Murgia.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù, legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassino di Stato.
3: Ucciso, sangue freddo, mio fratello.
4: L'unico fratello che c'è.
3: Ma perché non portato via?
4: Non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica e la Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, fare chiarezza, l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna, che abbiamo appena sentito, piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Ruggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato nel centrodestra sulla legittima difesa e corsa a coprire la fascia destra, quella presa di mira dal generale Vannacci. Allora arrivano proposte di legge al limite come quella presentata dalla Lega per allargare proprio i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West, mentre nel carcere di Bollate è un susseguirsi di visite da Salvini, già 2 volte al capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami sulla grazia a Ruggero. Nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale, la Ferrogero cattura anche l'attenzione di Elon Musk che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Medio Oriente, nuova notte di guerra nel Golfo. Teheran colpisce 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
6: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di giovani uomini e donne in divisa, senza contare i civili. Abbiamo colpito duro l'Iran per onorare i soldati caduti, ha detto ieri sera Trump, annunciando la nona notte consecutiva di attacchi, anche sulla città di Bushehr, dove si trova un'importante centrale nucleare. Ma gli occhi di tutti sono puntati sullo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio mondiale. Finché ci saranno attacchi non passerà nemmeno una goccia di petrolio, avvertono i Pasdaran, che colpiscono i portacontainer e le petroliere che tentano di forzare il blocco. La diplomazia è messa all'angolo, ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce, Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: E vanno avanti i raid israeliani sul sud del Libano. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Raid israeliani contro postazioni di Hezbollah proprio nei giorni in cui il presidente libanese Aoun è a Washington, ha incontrato il segretario di Stato Rubio e domani incontrerà anche il presidente Trump. Ma è anche chiaramente la guerra tra Stati Uniti e Iran, che è all'attenzione del governo israeliano. Questa sera Netanyahu presiderà un gabinetto di sicurezza proprio in merito a questa escalation, dopo che ieri due intercettatori israeliani sono entrati in azione per i missili che dall'Iran hanno colpito Aqaba nel sud della Giordania, proprio sul confine del Mar Rosso. Ma è stata anche sono anche giornate importanti rispetto all'altra guerra di fatto in corso in Israele, che è quella degli attacchi continui dei coloni verso villaggi palestinesi nei territori palestinesi. E stanotte due residenti di un villaggio sono stati uccisi dall'esercito israeliano, un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando il bestiame e sostenendo che fosse sua proprietà. Negli scontri che poi sono seguiti, di fatto a morire sono stati due residenti del villaggio. E da Gerusalemme, Lina, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Siamo alla guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev. Sentiamo Giorgia Bresciani.
8: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E continua la missione in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Sentiamo Rita Salerno.
9: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. In occasione delle celebrazioni del 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino, l'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E siamo ora alla cronaca. Maxi blitz su tutto il territorio nazionale contro le baby gang, oltre 500 arresti. Alessio Orlandi.
10: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Oggi Andrew Burnham diventa nuovo primo ministro del Regno Unito. Keir Starmer, dopo l'ultimo discorso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Re Carlo. Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, diventa così il 7° premier britannico in 10 anni. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, in regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 20 luglio.
2: Sono le 13:26.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 20 luglio.
2: Sono le 14.
3: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a una collina.
4: Radio Carisim Blu si collega con Radio Vaticana.
5: Laudetur Jesus Christus.
6: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: escalation, USA, Iran, colpita la centrale nucleare di Bushehr, unico impianto civile del paese, ma proseguono gli sforzi diplomatici. Von der Leyen chiama il nuovo premier ucraino, avanti con il processo di adesione di Kiev all'UE. Monsignor Gallagher incontra il ministro degli esteri, pieno sostegno della Santa Sede al popolo ucraino. Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, che riceverà da re Carlo III l'incarico a formare il nuovo governo.

0: Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nonostante proseguano senza sosta gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, non si fermano le attività della diplomazia, atteso oggi in Pakistan per alcuni colloqui con i mediatori il ministro dell'interno iraniano Momeni. La cronaca di Roberta Barbi.
1: Una speranza, seppur flebile, di porre fine alla guerra grazie alla diplomazia c'è. Continuano gli sforzi negoziali dell'Iran con gli Stati Uniti per interrompere l'ultima escalation tra i due paesi, che vede continui bombardamenti americani sul territorio iraniano e attacchi di Teheran oltre confine, come quelli alle basi americane in Giordania, che secondo i Pasdaran sarebbero stati preceduti da altri raid tacciuti dagli USA che avrebbero causato diverse vittime e che l'Iran avrebbe realizzato grazie alla collaborazione dei cittadini del regno. Intanto gli USA hanno bombardato la città portuale di Bushehr, sede dell'unico impianto nucleare destinato all'uso civile in Iran, e minacciato l'isola di Karg nella stessa provincia, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. I Pasdaran, attraverso un portavoce, hanno dichiarato che il nemico dovrà affrontare ogni conseguenza qualora occupasse quel territorio. A causa dell'intensificarsi delle azioni, il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera il gabinetto di sicurezza.
0: Restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Alaya, nuovo leader del gruppo, succedendo Anaya Shinwar, ucciso a Gaza dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. Intanto nella striscia si segnalano nuovi attacchi israeliani. Gli ospedali dell'enclave palestinese hanno ricevuto i corpi di 3 morti e 22 feriti nelle ultime 24 ore, secondo fonti mediche locali. Cambiamo scenario. Telefonata tra la presidente della Commissione UE von der Leyen e il presidente ucraino Koretsky, mentre sono saliti a 10 i morti dell'attacco russo a Odessa contro una nave civile battente bandiera della Guinea-Bissau e di proprietà turca. Il servizio di Andrea De Angelis.
2: Le forze russe hanno attaccato la nave mercantile mentre lasciava il porto ucraino dopo aver caricato mais. A bordo c'erano 17 membri dell'equipaggio, cittadini siriani e indiani, oltre al pilota. L'operazione di ricerca e soccorso è proseguita per tutta la notte. L'incendio a bordo della nave è stato circoscritto e si sono salvate 8 persone, hanno fatto sapere le autorità. Continueremo a collaborare strettamente sulle riforme che fanno avanzare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ha affermato oggi von der Leyen dopo la telefonata con il nuovo premier ucraino. Intanto Kiev fa sapere che a causa dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore ci sono state un centinaio di vittime a Kharkiv e Zaporizhia, più precisamente 6 morti e oltre 90 feriti. Il sindaco di Mosca infine ha affermato poco fa che sono una decina i feriti russi a causa degli attacchi ucraini di questa notte con droni.
0: E si concluderà domani la missione di Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, come inviato speciale del Papa in Ucraina per le celebrazioni del 35esimo anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino nel paese. Questa mattina l'incontro con il ministro degli esteri ucraino Sybiha, nel quale è stata rinnovata la vicinanza della Santa Sede al popolo ucraino, auspicando che si giunga quanto prima ma una pace giusta e duratura. Il racconto di questi giorni del nostro inviato Roberto Paglialunga.
3: Giovedì sera l'arcivescovo Paul Richard Gallagher è arrivato in Ucraina per una missione diplomatica e pastorale. A Leopoli ha visitato l'università greco-cattolica, dove ha ricordato che la Chiesa e Leone XIV non dimenticano le sofferenze del popolo ucraino e i suoi sacrifici. Poi la tappa a Kiev, la visita nella chiesa di San Nicola danneggiata da un attacco russo, dove Gallagher ha esortato a essere perseveranti nella preghiera costante per la pace. Quindi l'omaggio a un agglomerato di un quartiere della capitale, dove il 14 maggio in un bombardamento sono rimasti uccise 24 persone, compresi 3 bambini. E la tappa all'Istituto Teologico Domenicano, danneggiato negli attacchi di maggio. Infine la visita alla Percerska Lavra, il monastero ortodosso colpito da un raid di Mosca a giugno. Domenica la celebrazione al santuario del Monte Carmelo di Berdichiv per il 35esimo anniversario della restituzione delle strutture della Chiesa Cattolica Latina. Davanti a quasi 4.000 persone, la preghiera per la pace.
0: Nel Regno Unito oggi è il giorno di Andy Burnham, appena arrivato a Buckingham Palace, dove sarà ricevuto da Re Carlo III per l'incarico a formare il nuovo governo laburista. In precedenza le dimissioni del predecessore Keir Starmer, che ha assicurato il suo sostegno al nuovo esecutivo. Il servizio di Michele Ravia.
4: Andy Burnham sarà il settimo premier in 10 anni, il quarto nominato da Re Carlo III per il 56enne ex sindaco di Manchester. La prima sfida sarà quella della nomina del gabinetto, in particolare per la guida dell'economia. In ribasso le quotazioni dell'ex ministro per l'energia Ed Miliband, mentre sono in salita quelle del ministro per gli interni Shabana Mahmood. Nei discorsi di questi giorni Burnham ha promesso di cambiare radicalmente il sistema politico britannico per migliorare rapidamente il tenore di vita e aiutare un paese che ha definito assetato di cambiamento a diventare un luogo in cui la vita sia più accessibile e tutte le persone e tutti i luoghi possano migliorare rispetto alla situazione attuale. Sarà cancellato il piano di identità digitale per contrastare l'immigrazione illegale, mentre l'ipotesi di nuove trivellazioni nel mare del nord per trovare petrolio e abbassare il costo dell'energia è stata accantonata.
0: Secondo l'organizzazione non governativa tedesca International Assistance, nelle regioni settentrionali del Mozambico ci sono 1.100.000 persone che necessitano di assistenza umanitaria e 900.000 sono concentrate nella provincia di Cabo Delgado. L'annuncio arriva all'indomani della pubblicazione di un altro report delle Nazioni Unite, nel quale si rimarca che nel solo mese di giugno più di 12.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa delle violenze nella regione condotte dai gruppi jihadisti. In Italia, maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province, 539 gli arrestati, 700 i chili di stupefacenti sequestrati e 1.200 gli immobili controllati. Si celebra oggi la Giornata Internazionale della Luna, voluta dalle Nazioni Unite per ricordare l'anniversario dell'allunaggio del 20 giugno 1969. Edoardo Valentino ha intervistato Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
5: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
2: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
5: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
0: Chiudiamo con la cultura. 20 anni dalla diagnosi di sclerosi multipla, il tenore Marco Boleri affida una lettera il racconto di un anniversario che considera il suo secondo compleanno. Sentiamo perché nel servizio di Marina Tomarro.
6: È il 19 luglio del 2006. A Livorno un giovane tenore di nome Marco Boleri si è appena svegliato. La sera prima ha cantato nell'opera Gianni Schicchi. Ha un forte formicolio a tutta la parte destra del corpo. Da quel momento finisce la prima vita di Marco e inizia la seconda. E accanto a lui si affianca una compagna di viaggio che purtroppo non lo lascerà più, la sclerosi multipla. Inizia così la lunga lettera che il tenore Boleri ha dedicato a tutti coloro che soffrono della sua stessa patologia. Ho imparato lentamente cadendo, scrive, che la malattia ridisegna la mappa ma non cancella la destinazione. Fondamentali le cure e il progresso della ricerca scientifica. Nel 2020 diventa direttore artistico del Mascagni Festival. Anche chi convive con la sclerosi multipla, spiega, può e deve permettersi di sognare la vita e la carriera a cui ambisce. Non prometto che sarà facile, ma so che è possibile. Io sono ancora qui, scrivo, progetto, dirigo, sogno e ogni piccolo gesto può diventare un grande sintomo di felicità.
0: Per questa edizione è tutto, da Damiano Caprio in regia, Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

Avevi davvero. E poi Joe Cocker con Unchain My Heart, e continuiamo viaggiando con una storia che mi ha lasciato senza fiato quando l'ho letta. È un qualcosa che è avvenuto parecchio tempo fa, era in più o meno il 2008-2009, ma è una storia che merita di essere raccontata anche a distanza di tempo, anche perché capita a tutti noi di avere dei giorni in cui ci sentiamo stanchi prima ancora di cominciare, in cui ci buttiamo giù per un non nulla, e allora forse in quei giorni dovremmo rileggere la storia di Matt Heddy, un uomo che negli Stati Uniti ha realizzato un viaggio coast to coast dall'Oceano Atlantico in Massachusetts fino alle spiagge della California, Long Beach. Una roba già di per sé molto bella, mitica, che però la maggior parte delle persone realizzano senza troppi problemi, in auto, in moto, i più coraggiosi in bici, ma lui lo ha fatto in un altro modo, e qui vi devo raccontare un pochino la storia di Matt. Affetto da distrofia muscolare, costretto ad usare un ventilatore meccanico per respirare, le uniche parti del corpo che riusciva al tempo ancora a muovere erano due dita della mano, due dita, ma gli sono bastate quelle due dita per governare il joystick della sua sedia a rotelle, con la quale per l'appunto ha compiuto questa impresa, perché il viaggio è durato 126 giorni, 4 mesi consecutivi su strada. Ogni mattina si svegliava, si metteva sulla sua carrozzina elettrica e con queste due dita la faceva marciare attraversando 12 stati, sfidando pendenze, quelle delle montagne, temperature infernali, quelle dei deserti americani che hanno superato anche i 45 gradi. Sono andati anche in tilt i circuiti elettronici della sua sedia. Ovviamente a fianco a lui c'erano delle persone, una squadra di supporto, tra cui fondamentale il terapista della respirazione che lo tiene in vita, ma la spinta, il motore di quei 5.000 km erano solo le sue dita, e lui le ha usate tutti e 126 giorni. Un'impresa davvero incredibile, che poi è diventata anche un libro. Se andate online vedete ancora delle immagini epiche di quella traversata. Sicuramente è una bella lezione di vita proprio per tutti noi che delle volte per molto meno ci scoraggiamo e pensiamo di non poter fare neanche le cose più banali. Invece evidentemente la forza della volontà, la curiosità, il desiderio di realizzare i propri sogni possono superare anche degli ostacoli apparentemente insormontabili. Quindi questo era il viaggio eccezionale che vi abbiamo raccontato quest'oggi. Torniamo alla musica.

0: E direi che cade perfetta questa canzone del 2002 dell'Out Family che si intitola High, perché visto che ogni giorno vi propongo un modo davvero singolare dove passare, in cui passare le vacanze, le notti in vacanza, oggi ce ne andiamo davvero in alto, molto in alto. Vi dico subito che è un luogo dove neanche se mi regalassero il pernottamento io andrei mai a dormire perché ho problemi con le altezze, però a livello di curiosità sappiate che ad Amsterdam c'è il Faralda Crane Hotel, il posto dove il concetto di camera con vista viene in qualche modo portato a dei livelli estremi. Siamo in un quartiere particolare di Amsterdam, un'ex zona di cantieri navali a nord della città che è diventata il cuore pulsante dell'arte urbana e anche della creatività olandese. Lì in mezzo svetta una gigantesca gru monumentale, la Gru 13. Fu costruita negli anni 50 e poi per decenni dopo il fallimento dei cantieri è rimasta lì abbandonata. Chiunque ci avrebbe visto soltanto un ammasso di ferro vecchio da dismettere, qualcuno invece più lungimirante e forse anche un po' folle l'ha guardata e ha detto: qui ci facciamo un hotel di lusso. Naturalmente ci ha voluto tanto lavoro, anni di restauri ingegneristici pazzeschi, però alla fine il miracolo è stato compiuto. All'interno della struttura della gru sono state ricavate 3 suite di super lusso disposte a diversi livelli. Non parliamo di camere spartane per operai, ma veri e propri capolavori di design di interni con vasche idromassaggio, tessuti pregiati, pezzi d'arte unici al suo interno, davvero delle suite molto lussuose. La vera magia, il motivo per cui a quanto pare celebrità e viaggiatori che hanno, diciamo, una certa disponibilità di denaro fanno la fila, si mettono in lista d'attesa e pagano cifre da capogiro per dormirci, è il fatto che la gru si muove ancora. La gru gira lentamente secondando la direzione del vento, questo significa che potresti andare a dormire guardando le luci del porto di Amsterdam, svegliarvi la mattina dopo con la finestra che si affaccia sul fiume, quindi una stanza rotante a 50 metri di altezza. E se il brivido di dormire sospesi nel vuoto mentre la vostra camera ruota nel vento non vi basta, sappiate che i creatori del Faralda hanno pensato anche ad un optional per i cuori più forti. Sul punto più alto della gru, proprio sul tetto, c'è una piscina riscaldata all'aperto, una jacuzzi dove potete sorseggiare champagne guardando tutta Amsterdam dall'alto, e i veri temerari possono anche fare bungee jumping direttamente dal braccio della gru, quindi praticamente dal letto al vuoto e poi alla piscina in pochissimo tempo. Insomma, è sicuramente un modo molto estremo per passare le vacanze, molto dispendioso, comunque a livello di curiosità per quel che mi riguarda, poi voi magari vi mettete in coda e lista d'attesa per prenotare una camera, sappiate che si chiama Faralda Crane Hotel e ci ha permesso di viaggiare per qualche minuto nella splendida Amsterdam. Arriva Edoardo Bennato, questa è Ogni Settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Bublé con questo brano del 2009. Guardiamo ai giorni d'oggi, è una vera emergenza in moltissime regioni, ma io credo occhio e croce un po' in tutte e soprattutto nelle grandi città, l'emergenza che riguarda i medici di base, i medici di famiglia che mancano. Attualmente sono 37.000 quelli che operano nel nostro paese, ne mancano all'appello oltre 5.700, ma molti di questi 37.000 medici di famiglia stanno andando in pensione e quindi davvero l'urgenza è quella di reclutare nuovi professionisti che poi possano subentrare e coprire questi posti vacanti. Ecco perché la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale sta proprio lanciando un appello ai giovani laureati in vista del 27 luglio, perché tra una settimana scade il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica proprio per medico di famiglia, che prevede una disponibilità di 2.621 borse di studio. Quindi naturalmente auspichiamo che tanti giovani scelgano di dedicarsi a questo, che è sicuramente un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie italiane, sicuramente è un incarico anche usurante, perché i medici di famiglia hanno molti assistiti, quindi sicuramente tante ore di reperibilità, forse meno redditizio rispetto ad altre specializzazioni, però necessario. Quindi sicuramente questi ragazzi troveranno subito poi giovani uomini e donne, dopo la laurea, se sceglieranno questo tipo di specializzazione, non avranno assolutamente difficoltà evidentemente a trovare poi del lavoro. Speriamo che in tanti insomma decidano di proseguire la loro carriera in questa direzione. Sono le 14:44 minuti, tra un quarto d'ora arriverà l'informazione, abbiamo ancora musica da ascoltare, a cominciare dall'ultimo singolo di Mauro Di Maggio, Il Gallo, Fa Miau.

Odissea, il Colossal di Christopher Nolan. Visto che parliamo di viaggio, si potrebbe viaggiare molto cercando i luoghi dove è stato girato, perché sono praticamente tutti e cinque i continenti sono stati toccati dalle riprese di questo Colossal, con un budget di 250 milioni di dollari. La maggior parte delle riprese è avvenuta nel Peloponneso meridionale, quindi in Grecia. La grotta di Nestore, vicino alla spiaggia di Voidokilia, è stata la location scelta per l'incontro con Polifemo, ma c'è anche un po' d'Italia. Come location italiane sono state scelte le Eolie, è nel comune di Lipari che è stato girato l'incontro con le sirene, mentre nel porto di Pignataro erano ormeggiati 10 biglieri d'epoca per le varie scene. Poi altre riprese sono state fatte a Vulcano, agli scogli di Pietralunga e Pietramenalda, a Favignana e poi anche nell'isola di Malta, in Scozia, anche in Islanda, poi in Norvegia anche appunto sono state realizzate alcune scene. In Islanda tra l'altro erano già state ambientate alcune scene di altri due film come Interstellar e Batman Begins, quindi evidentemente insomma zone molto molto care. Insomma, è anche un modo di viaggiare questo, riconoscere vedendo un film i luoghi in cui è stato girato. Insomma, in quasi 3 ore di film di luoghi ne vedremo credo davvero tanti. Tra poco ascolteremo le news, l'appuntamento è quello delle 15, ci ritroveremo con un ospite con la quale parleremo di un progetto che si chiama Vita Smisurata e che ha a che fare con la sclerosi multipla.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota sicura la sua preghiera invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinale Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.

0: russa.
1: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56enne, nuovo premier britannico incaricato da re Carlo III, nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. L'inchiesta della Procura di Salerno ipotizza l'omicidio, indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. L'estate è spesso tempo di festival cinematografici e oggi parliamo di due di questi festival che hanno in comune in realtà la presenza, una presenza giovanile veramente forte e significativa. Il primo di questi festival è il Siloe Film Fest, si svolgerà dal 23 al 24 luglio a Poggi del Sasso in provincia di Grosseto, è giunto quest'anno alla 10ª edizione ed ha anche un nuovo direttore artistico che è il nostro ospite questa mattina con noi, cioè Federico Pontiggia. Benvenuto Federico.
2: Benvenuti a voi e grazie per questa opportunità.
1: Allora, è un festival che ha già una storia importante, e che quest'anno però ha forse una, come dire, sviluppato anche questa sua apertura alla giovinezza, no? Perché c'è la partecipazione sempre più forte del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo.
2: È proprio così, il festival che ricordiamolo è ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto in collaborazione con la CE, la Conferenza Episcopale Italiana. Ora è promosso e sostenuto anche dalla rete Mare Nostrum, che è una rete di associazioni che si ispira al pensiero di Giorgio La Pira, che come sappiamo è stato un grande promotore del dialogo del Mediterraneo, e con appunto la partecipazione, anzi di più, la coorganizzazione del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Da questa sinergia, da questa collaborazione parimenti ideale e fattiva deriva anche il tema di questa 10ª edizione, che è un tema che lavora in stretta osservanza della realtà ma contemporaneamente senza rassegnarsi alla realtà, perché il tema è appunto Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive. Mai come oggi sappiamo quanto credere sia importante anche per non appunto consegnarsi alla pura cronaca, alla realtà oggettuale, alla realtà dei fatti che spesso sappiamo anche giornalisticamente non essere poi la verità dei fatti.
1: Sì, e spesso non è aperta alla speranza, ma anzi invece ad uno sguardo che ci scoraggia.
2: Sì.
1: Ora, io devo dire, conoscendo anche il tuo, così, la tua attività di critico cinematografico, quindi anche il tuo sguardo così acuto nel momento in cui scrivi, tu hai spesso, diciamo, la tua è spesso una voce un pochino contraddittoria rispetto all'andare più comune, diciamo, della critica, non risparmi anche alcuni finissimi sarcasmi. Ora, questa contraddizione, devo dire Federico, forse appartiene un pochino anche al tema scelto per quest'anno, cioè questo andare contro l'apparenza, contro la, sì, no? E riaffermare invece un senso di speranza.
2: Sì, è una cosa che, e ti ringrazio di questa osservazione, perché credo che abbia a che fare davvero con la critica. Troppo spesso ci rassegniamo a quanto ci viene raccontato, ci contentiamo appunto di racconti che sono spesso narrazioni e non recuperiamo più le storie. L'Odissea di Christopher Nolan va proprio in questa direzione, per intenderci. Qua invece è proprio importante recuperare una dimensione critica, che altra cosa che viene detta ma che non corrisponde a verità. La critica non è un esercizio che ha a che fare solo con l'ironia o il castigare, lo stigmatizzare. L'ironia credo che abbia a che fare con la speranza, nel senso che la critica abbia a che fare con la speranza nel momento in cui non si rassegna al puro dato di fatto. Richiede un supplemento di indagine, e il supplemento di indagine che mi richiedo spesso nel mio lavoro non è quello del sarcasmo. Il sarcasmo può essere una formula, può essere un'apparenza, ma quello che mi muove credo sia uno spirito umanista, ed è lo stesso che sono sicuro anche questa edizione, questa 10ª edizione del Siloe Film Festival vorrà contenere, vorrà promuovere, vorrà sostenere. E proprio attraverso uno sguardo che per esempio elude, delude quella che è una prima apparenza anche qua, che i cortometraggi siano dei piccoli film. Ebbene, il cortometraggio ha a che fare con una durata, deve essere sotto i 30 minuti, ma nulla ci dice del valore. Possono essere dei bei corti, dei brutti corti, ma di certo la durata non è un criterio dirimente e autosufficiente per stabilire che siano dei piccoli film. Ecco, una delle mie premure, anche dal punto di vista proprio critico, è cercare di decrittare, di smontare quella che è forse una convenzione, non solo una condizione, ma del mondo audiovisivo contemporaneo, ovvero quella in capo alla definizione. Noi che abbiamo una certa età, Rosario, siamo cresciuti con la dicotomia tra quantità e qualità. Sì. Alla qualità eravamo soliti attribuire idealmente, con qualche approssimazione ovviamente, l'essere di pochi, no? Da quelli happy few, anche con ricadute sociologiche, la quantità, la massa, la congerie, invece la qualità non sapeva cos'era. Ecco, forse quella distinzione era troppo forte, ma oggi di certo viviamo nell'epoca della definizione in cui un criterio di quantità, non so quanti megapixel ha il mio dispositivo, che risoluzione hanno le mie foto, viene spacciata per un criterio di qualità. Invece no, la definizione è una menzogna, è un fatto critico opporsi a questa menzogna, ma anche appunto un supplemento di indagine in senso umanista. Non ci sono piccoli film, mi verrebbe da dire, parlando dei cortometraggi, ma film che durano meno, possono essere capolavori come i lungometraggi.
1: E quanti sono i film che sono arrivati in concorso?
2: Sono parecchi, fino adesso il numero non te lo so dire esattamente, comunque più di un centinaio. Ne selezioneremo 6 che verranno poi proiettati a Poggi del Sasso, alla comunità monastica di Silo, e verranno sottoposti a 2 giurie, una dei monaci e uno appunto del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, anche per restituire su queste opere 2 sguardi che possono collimare ma non necessariamente devono coincidere. Anche questo all'insegna della pluralità, della varietà che questo festival vuole promuovere.
1: E come si svolgeranno le 2 giornate? Perché si svolge tutto quanto in 2 giorni, non soltanto 23.
2: Sì, in 2 giorni. Giovedì 23 luglio ci sarà un dibattito con me, inizialmente nel pomeriggio, proprio sulle linee guida di questo ritorno al futuro del festival. Ci sarà poi una discussione con la comunità dei monaci, anche gli ospiti, coloro che vorranno presenziare a questo importante momento, e poi la proiezione dei 6 film appunto selezionati. L'indomani, venerdì 4 luglio, ci sarà appunto l'arrivo dei giovani del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, un workshop anche per illuminare non solo questa edizione anche a livello tematico, ma anche le prossime, per costruire insieme a questi giovani le prossime 2 tappe, l'edizione del 2027 e del 2028. Ci sarà anche una mia lezione sulle figure Cristi e su Gesù al cinema, che contemplerà film quali Il Re del Re, Jesus Christ Superstar, ma anche appunto le parabole, Le Onde del Destino, dove la figura Cristi emerge in tutta la crudezza del contemporaneo, Il Cattivo Tenente. Quindi nel pomeriggio la proiezione dei cortometraggi, avremo ospite che porterà la Croce della Gioia, Mimmo Paladino, e poi alla sera la proiezione di un'opera dello stesso Mimmo Paladino, un'opera audiovisiva, ovviamente La Divina Cometa. 2 giorni quindi molto molto intensi, non solo per il numero di appuntamenti, ma per come intendiamo promuovere questi appuntamenti e declinarli a Siloe.
1: Solo un'ultima domanda, visto che la tua ultima parola è stata Siloe, cioè il nome di questo festival è legato in qualche modo alla visione, no? Quindi mi sembra un film
2: assolutamente, questa è una notazione molto molto importante. Non so se ci sia anche una piscina, devo dirti la verità, non credo, però di sicuro questo ha a che vedere appunto con la visione, letteralmente. È un festival che vuole ricostituire l'importanza della visione come atto umano e umanista. Non si vedono solo dei film, ma si vedono anche delle persone che vedono quegli stessi film. Quindi il concetto di comunità e il concetto della visione sono strettamente intrecciati, e in entrambi credo che lo spirito critico possa essere importante.
1: Grazie, allora, grazie a Federico Pontigia, direttore.
2: Grazie,
1: artistico.
2: Rosario.
1: A te del Siloe Film Festival, che quest'anno, dicevamo, compie 10 anni e che si svolgerà il 23 e il 24 luglio a Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto. Grazie di essere stato con noi. Buon lavoro, Federico.
2: Grazie, Rosario. Un abbraccione a te.

0: Il secondo festival di cui parliamo è quello che forse per eccellenza è legato appunto al cinema e alla presenza dei giovani. Stiamo parlando del Giffoni Film Fest, una realtà ormai importantissima nel panorama internazionale, voglio dire. Questa è la 56esima edizione, quindi veramente una storia importante, e molti di voi ricorderanno che la sua necessità era stata sottolineata da un grandissimo autore del cinema francese, oltre che un appassionato conoscitore delle psicologie proprio dei più giovani, e stiamo parlando di François Truffaut. Per parlare di questa 56esima edizione del Giffoni Film Festival abbiamo con noi un graditissimo ritorno, Tonino Pinto, ben arrivato, buongiorno Tonino.
1: Buongiorno Rosario, bentrovato e soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori della Radio Vaticana.
0: Sì.
1: Beh, devo dire che hai detto una cosa importantissima: se non c'era, disse Truffaut, all'inizio di questa avventura, bisognava inventarlo. Ed è diventato un po' una frase simbolo stampata su carta e anche su un monumento, un piccolo monumento che ricorda quella visita. Insieme con lui vennero anche Robert De Niro e tantissimi altri personaggi a testimoniare questa validità di questa grande manifestazione inventata 56 anni fa da un ragazzo diciottenne che aveva la passione del cinema e che con pochi soldi riuscì, e una piccola sala cinematografica del paese, riuscì a creare un'avventura che oggi si fa in tutto il mondo, anche ad Hollywood. Devo ricordare che nel giubileo del 2000 Papa Wojtyła ha ricevuto una delegazione del festival abbracciando tutti i suoi componenti, con un treno speciale che è partito da Salerno e diretto alla stazione Vaticana di San Pietro.
0: Sì.
1: E poi recentemente l'Istat, che è l'Istituto di Statistica Nazionale, ha pubblicato dei dati veramente interessanti. Sapete quali sono i festival più seguiti in Italia e nel mondo? Italiani naturalmente, ce ne sono tantissimi di festival, ma quelli più seguiti e più conosciuti sono il Festival di Giffoni e la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Insomma, un bel risultato. Quest'anno 5.000 giovani giurati da 34 paesi, dai 3 anni ai 18 anni, che sono ospitati nelle famiglie di Giffoni. Pensate, il meccanismo non è mai cambiato. 104 film selezionati in concorso dal direttore artistico Luca Apolito, eventi speciali, anteprime, incontri ravvicinati e dibattiti con attori, registi, produttori, insomma vengono un po' da tutto il mondo. Se non c'era, come dicevi tu e ricordavi, disse Truffaut, bisognava inventarlo, ed è proprio vero, quella festa per Claudio Gubitosi, oggi dirigente d'onore, che ha ceduto lo scettro del comando al direttore generale, che è il figlio Jacopo, peraltro preparatissimo, anche perché è cresciuto proprio con questi ragazzi. C'è uno staff di oltre 100 persone che lavora tutto l'anno, perché nel frattempo è nata la città del cinema. C'è il paese, oggi ospita la città del cinema, che è poco più piccola di Cinecittà a Roma, che ha 8 sale gigantesche cinematografiche di altissima definizione, un museo del cinema, centri di produzione e di distribuzione. Insomma, questa edizione che si svolge da anni in questa bellissima città del cinema proporrà anche molto, molto presto, sempre sul tema dell'impossibile, che è il tema di quest'anno, per guardare al futuro senza paura, un cinema nuovo, un cinema selezionato da questa equipe di collaboratori di Gubitosi, che girano tutti i festival più importanti per vedere, per conoscere dove va il cinema mondiale, per poi poterlo proporre ai ragazzi. Il cinema deve rimanere libero, come questi ragazzi, mi disse una volta Mark Ruffalo, candidato all'Oscar, l'attore che è venuto insieme con tantissimi altri personaggi, da Alberto Sordi a Meryl Streep, da Nicolas Cage a Richard Gere, Oliver Stone, insomma sono stati testimoni. Tu pensa che Meryl Streep, Rosario, venne qui per 2 giorni, ci rimase invece 2 settimane, e quando venne a fare la conferenza stampa a Giffoni nel vecchio convento appena restaurato, rimase così colpita dal contatto con questi ragazzi, perché tu pensa che questi ragazzi, anche piccoli, hanno la loro divisa, il loro zainetto, vedono il film con una serietà incredibile, e quando poi sei a contatto, questi personaggi dello spettacolo, abituati alle grandi conferenze stampa, ai grandi red carpet, si ritrovano trovano invece in una maniera del tutto informale, a contatto con una realtà giovanile estremamente preparata, con delle domande che rimani con la bocca aperta, per cui sì, si spogliano dal vestito della sera che noi siamo abituati a vedere sia sullo schermo che sui red carpet, uh-huh, e diventano persone umane che finalmente si confrontano con una realtà che li colpisce e forse gli regala un momento di vita veramente bello. È soltanto questo il segreto di questo festival, secondo me, l'idea geniale peraltro. Sì. Insomma, dal 17 al 24 luglio i ragazzi del GIF, divisi per categoria, vedranno sugli schermi commedie, drammi, film musicali, cartoni animati, riflessioni sul mondo che ci circonda, un dibattito, c'è un po' di tutto. È stato inaugurato da Sammy Dancer, di George Jacques, con Bella Ramsey, ex ragazza prodigio, oggi attrice di punta. È un film che ha inaugurato questo festival con la storia vera di una ragazzina ospite di un campus per giovani affetti da tumore come lei stessa. Tanti gli ospiti che verranno quest'anno, che stanno venendo già: Donatella Finocchiaro, Carolina Crescentini, Raul Bova, Matilde De Angelis, Benedetta Porcaroli, Michele Riondino, ma è soltanto l'inizio. Applausi alla fine della proiezione del film Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettini, hanno parlato tutti i giornali proprio stamattina, è stato scritto da Cecchettini, che è il papà, e Marco Francioso, per ricordare e non dimenticare la figlia Giulia Cecchettini, sì, vittima di femminicidio. Insomma, poi c'è una cosa veramente straordinaria che io consiglio a tutti di avere tempo per andarlo a rivedere, per uscire presto nelle sale. Entusiasmo alle stelle, proprio basato sul libro di Luis Sepúlveda, Grandi e piccini, per il capolavoro d'animazione diretto da Enzo Dalò del 1998, è stato restaurato in 4K, e sto parlando della Gabbianella ed il Gatto. Sì. Pensa che la voce del gatto è quella di Carlo Verdone, poi c'è Antonio Albanese, è un capolavoro, è un film bellissimo. Sì. E poi abbiamo visto L'Isola dei Ricordi, con un film, altro film d'animazione con Sean Sexton, e poi a GIF è anche arrivato il momento di Zero Calcare, a proposito dei disegni d'animazione. Invece, ispirato alle battaglie di Greta Thunberg, c'è stata anche l'anteprima di Greta e le favole vere di Bernardo Carboni con Sara Ciocca, per liberare la storia di una bambina che per liberare fa un'avventura pazzesca per liberare il cucciolo di un orso polare. Non è soltanto tema per bambini, ovviamente, perché ci sono film per i più grandicelli come Becoming Here, raccontato da Francesca Michelin, fra le anteprime, oppure Oceania di Thomas Cale, ma è soltanto una parte di questo enorme percorso che ha rapito me da oltre 40 anni. Immagino. Quando cominciai a venire qui 40 anni fa, in esclusiva per il TG3 di Sandro Curzi, volevo andare in ferie e lui invece mi disse: no, fammi sto favore, vai a Gifoni. Vabbè, ma è una cosa per ragazzi, disse io, e invece ci arrivai con la sua BMW, con l'aria condizionata, 40 gradi di caldo, me ne volevo scappare. Uh-huh. Invece il proprietario di una pasticceria che c'aveva l'aria condizionata mi riconobbe, disse: dottore, benvenuto, detto, ma qui non c'è nessuno, sono andati tutti a mangiare, ma dove adesso vengono questi ragazzi? Insomma, mi misero a disposizione un tavolino, un telefono col filo, non c'erano i telefonini, sì, e una macchina da scrivere, e io cominciai la mia avventura che non si è mai più fermata. Ma hanno fatto cittadino onorario, devo dire, insieme con Giorgio Napolitano,
0: che meraviglia.
1: Con Robert De Niro. Però la magia di questa città di Gifoni è difficile da poterlo spiegare senza sembrare presuntuosi. Ma quando poi sono finiti loro, gli organizzatori, con i ragazzi però locali, quindi in questo caso americani, a salire addirittura con il Gifoni sul palcoscenico ad Hollywood, dove si fanno gli Oscar, beh, io devo dire che lo stesso Dino De Laurentiis, un grande produttore, forse il più grande che abbia avuto il cinema italiano, ospitando Claudio Gubitosi, allora in quella circostanza giustamente disse: ma la magia qual è? E giustamente Claudio Gubitosi gli rispose: la magia sono i giovani. E quindi un inno ai giovani, allora dovremmo riflettere tutti, anche il cinema.
0: Hai ragione, sì sì. Senti Tonino, volevo farti due domande, mi sono venute in mente mentre appunto mi parlavi di questo. Allora, intanto tu hai nominato Luis Sepúlveda, no? L'autore della Gabbianella e il Gatto. Tu hai avuto modo di incontrarlo?
1: Bravo, ma come fai? Ma è un fatto di telepatia, ti stavo per dire proprio questo. Io l'ho intervistato Sepulveda, non una volta sola, parecchie volte.
0: Sì.
1: Ho delle interviste bellissime fatte con Sepulveda. Perché Sepulveda, la prima intervista gliela feci quando riuscirono a ritrovare i resti del Che Guevara in Bolivia. E allora non mi ricordo se ero in Sud America, insomma, incontrai Sepulveda. Ah, ecco, al Festival di Cartagena de Indias. Ospite di García Márquez, altro amico e altro premio Nobel, intervistai Sepulveda e rimasi stupito e anche ammirato. La Gabbianella e il Gatto è soltanto una piccola cosa, ma quell'uomo, su lui anche che si dovrebbero fare parecchi film.
0: Sì, immagino. Senti, l'altra cosa invece che mi veniva in mente è che il tema di quest'anno, appunto, del Gifoni è le cose impossibili. Ma tu lo hai dimostrato anche con il tuo ultimo libro, no? Le interviste impossibili. La parola impossibile per te non esiste.
1: Che carino che sei, ricordo. È una combinazione, sembra fatta apposta, invece è stato un caso. Ma se tu ci rifletti però, Rosario, attorno a noi è proprio il caso di dire che dobbiamo affrontare l'impossibile. Io non ho pensato a questo, onestamente. Le mie interviste impossibili, come sai, sono 21 omaggi ad una Hollywood che non c'è più, ad un cinematografo che non c'è più, a dei personaggi straordinari che sono riuscito a rappresentare in una maniera non paludata, cercando delle risposte che loro in effetti hanno dato e che li ha resi umani. E sto parlando, ne cito uno su tutte, Marilyn Monroe, per esempio, donna straordinaria, che non è stata soltanto un'immagine visiva, come ha detto Marlon Brando in una sua biografia che è stata recentemente ripubblicata. Donna veramente straordinaria, che ha difeso per esempio tutte le ghettizzazioni razziali nell'America degli anni 50, compresa Hollywood ovviamente, dove una grande amica sua che era Ella Fitzgerald, che Marilyn amava molto il jazz, non riusciva a cantare in un famoso locale, il più famoso, dove andavano un po' tutti, perché era nera. Allora lei chiamò davanti a Ella Fitzgerald, dice: dammi un po' il telefono. Chiamò il proprietario del locale e disse: senti bello, se tu fai suonare Ella Fitzgerald, ma no, ma guarda Marilyn, io non posso farlo perché sennò mi scasso nel locale. Allora senti bene, io mi impegno per iscritto a venire tutte le sere in prima fila e mi porto dietro a tutta Hollywood per sentire. Un mese ci è andata. Ora dimmi tu se questa donna non era straordinaria. Che cosa ci fa riflettere? Non sono così presuntuoso da pretendere di essere stato io quello che spiega perché. Ma dietro un attore, qual è la parte vera dell'attore? Perché questo è un involucro di successo. George Clooney, Humphrey Bogart, Errol Flynn. Ma quello vero com'è? Io credo che lo sappiano in pochi. Ed è forse la parte negativa della stessa vita di un attore. Quando cerca, forse oggi è più facile, ma insomma tu capisci, e il pubblico credo che sia intelligentemente affascinato quando scopre tutto quanto questo e dice: ma sai che io non sapevo che era così? Perché non è lo schermo quello che tira fuori il personaggio vero di cui siamo innamorati vedendo un film, ma scopri un'altra persona che ha delle qualità straordinarie. Peccato che dovremmo estendere tutto quanto questo bel discorso all'uomo stesso, in fondo, no?
0: Certo.
1: Lo insegna anche la Chiesa, lo dice anche la religione, la nostra religione, portandoci con i piedi per terra a non essere utopici e a guardare ad una realtà che ci riguarda da vicino. Ma insomma, questo è un altro discorso, è un altro film.
0: Certo, certo. Senti Tonino, ti ringrazio moltissimo naturalmente di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato di questo festival così importante, ma a me veniva anche in mente che proprio la categoria dell'impossibilità tu non l'hai mai considerata, cioè anche quelle che sembravano, dico non soltanto quelle che hai così magistralmente immaginato nel tuo libro, ma anche quelle che potevano sembrare delle occasioni difficili di incontro con dei personaggi molto famosi, tu non ti sei mai tirato indietro?
1: No, forse quella è stata una cosa istintiva.
0: Sì.
1: Perché ne ho fatte di tutti i colori, devo dirti la verità, ma la mia amicizia con Garbo Masquez, per esempio, mm-hmm. già da sola questa potrebbe essere indicativa di questa vita di questo quasi novantenne che ti sta parlando al telefono adesso mm-hmm. e che non ha smesso ancora di alzarsi alle 6 del mattino e cercare di fare, perché sai quanti festival seguo io? Ne seguo ben 4.
0: Beh,
1: tutti gli anni,
0: sì,
1: che forse
0: sì,
1: diventano 5, ma la realtà è che io ho seguito anche la lavorazione di tanti film come La chiamata di Pontecorvo,
0: sì,
1: che fu girato con Marlon Brando proprio a Cartagena de Indias, la città di Capo Marquez, e fu in quella circostanza che scoprii sul set di un film in Africa che era Contact con Enrico Maria Salerno, ti sto parlando di 50 anni fa, 45 anni fa,
0: mm-hmm.
1: che scoprii la passione di Gabo nei confronti del cinema, perché stava con tutto il set di questo film meraviglioso di Gillo Pontecorvo che parlava di rivoluzioni, di indipendenza ai primi alla fine dell'Ottocento, quindi film abbastanza complesso, e l'amicizia con Gabo è nata lì ed è proseguita nel tempo fino a quando poi si è ammalato gravemente recentemente e convinsi il direttore del TG1 a mandarmi a fare un omaggio a Gabo Marquez, che era in ospedale a Città del Messico, e andare a Cartagena per ricordare tutti i primi passi che aveva fatto come giornalista,
0: sì,
1: su quotidiano locale, e dedicargli questo omaggio. Pensa che non poteva muoversi dall'ospedale, uh-huh. e io avevo fretta di finire e tornare a Roma per montare il documentario La perda del Caribe, il titolo,
0: sì,
1: lo potete trovare anche su Rai Play, e io non sapevo come chiudere. Allora mi inventai, la mia assistente di produzione aveva un marito gelosissimo, ma che per fortuna sua somigliava molto a Gabo. Allora gli dissi di venire con un paio di pantaloni scuri, una camicia bianca, un sombrero ed un bastone elegante. Lo mise su una carrozzella, che adesso ci sono queste carrozzelle bellissime che fanno tutto il centro storico di Cartagena, che è una città stupenda, patrimonio dell'UNESCO, stupenda, e se, le ultime immagini, si vede questa carrozzella con il finto Gabo che poi scende e entra in un grande portone del Cinquecento,
0: uh-huh.
1: e come si siede come per scrivere un romanzo sotto un bolero bellissimo, e le ultime parole che io dico si rifanno naturalmente a uno dei libri di Gabo,
0: uh-huh.
1: Viverla per raccontarla, dedicato proprio a Cartagena. Io dico, aveva ragione Gabo Marquez, per conoscere Cartagena bisogna davvero viverla.
0: Sì.
1: E quindi, ma questo è soltanto una piccola parte di una,
0: certo,
1: serie di cose mie impossibili,
0: certo,
1: e poi sono diventate
0: realtà. Grazie, allora, grazie tante Tonino, e insomma ci risentiremo naturalmente molto presto, e buon festival a Gifone.
1: È una gioia per me, Rosario,
0: anche
1: è una
0: per
1: gioia
0: me,
1: perché è bella la tua trasmissione.
0: Grazie, grazie davvero. A presto Tonino,
1: ciao.
0: E buon lavoro. Ciao.
1: Ciao.

Cari amici, siamo giunti alla nostra parte musicale. Oggi vi ho portato uno dei dischi che amo di più, una delle collezioni, uno dei songbook di Ella Fitzgerald che amo di più, quella dedicata a Irving Berlin. Questo perché Ella Fitzgerald, dopo aver ottenuto un enorme successo con il Cole Porter Songbook, che era stato registrato nel 1956, nel marzo del 1958 trovò nelle canzoni di Irving Berlin un meraviglioso veicolo per le sue straordinarie doti vocali e interpretative. Molte di queste canzoni erano apparse tra l'altro nei musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, proprio come la prima che apre l'album, Let's Face the Music and Dance, che era nel film Seguendo la Flotta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 agenti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. Stasera presidio in piazza senza interventi politici. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri, invoca Dio perché non prevalgano odio e strumentalizzazione, ma dialogo e giustizia. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil el-Aliyah al nuovo leader del gruppo. Succede a Sinwar, ucciso nella striscia dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56 anni, nuovo premier incaricato da Carlo III nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Maxi blitz della polizia su tutto il territorio nazionale contro la crisi

0: l'età giovanile, trovati profili social inneggianti alla violenza.
1: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
4: Allora vi do il benvenuto innanzitutto da parte mia e da parte di Enzo per questo corso sui Salmi. Vi diremo volta per volta chi seguirà. Oggi facciamo una lezione introduttiva, che notoriamente è sempre la lezione più faticosa, starei quasi per dire quella più noiosa. Non voglio dirlo perché spero di non essere noioso, però è una lezione un po' teorica. Dovete avere la pazienza di entrare insieme a me all'interno del Libro dei Salmi. Cercherò appunto di darvi alcune chiavi per muoverci dentro questo palazzo. E allora, prima di iniziare con le mie parole, voglio darvi una citazione di un padre o di un teologo o di una persona autorevole che ha meditato sui Salmi. Oggi voglio darvene tre, perché vi servano come introduzione per entrare nel Libro dei Salmi. Vi ho appena detto, cercherò di fornirvi alcune chiavi. E allora vi leggo quello che diceva Origene, il grande Origene vissuto a cavallo tra il secondo e il terzo secolo d.C. Il Salterio è come un grande palazzo, il quale, se ha un'unica chiave esterna per l'ingresso centrale, ha peraltro all'interno diverse chiavi, una per ciascuna stanza. Benché l'unica chiave, quella principale della porta grande, sia lo Spirito Santo, tuttavia ciascuna stanza ha la rispettiva chiave piccola. Perciò, se qualcuno getta di casa le chiavi alla rinfusa e vuole poi aprire una stanza, non gli è possibile se non trova la chiave appropriata. Così, i singoli salmi sono come altrettante camere, ciascuna provvista della propria chiave. Ecco ciò che vorrei darvi oggi, alcune chiavi, direi la chiave grande, per poi vedere su alcuni salmi che leggeremo le singole chiavi. Il secondo testo che voglio leggervi è un testo che potete trovare anche nella nostra libreria, un testo di Atanasio di Alessandria, una lettera sui salmi. Noi l'abbiamo intitolata L'interpretazione dei salmi. È forse il testo antico più suggestivo e più interessante di un padre per comprendere l'insieme dei salmi. E scriveva Atanasio, dunque siamo nel IV secolo. Il libro dei salmi possiede una sua grazia speciale. Oltre a tutto quello che ha in comune con gli altri libri della Bibbia, ha qualcosa di meraviglioso. Questo libro riporta impressi e scritti in esso i moti di ciascuna anima e il modo con il quale essa cambia e si corregge, affinché chi è inesperto possa trovare e vedere come un'immagine di tutto questo nel Salterio e plasmare se stesso come là è scritto. E poi poco più avanti dice la cosa forse più interessante tra quelle che mi preme di leggervi, che è questo: mi sembra che i salmi diventino per chi li canta come uno specchio perché possa osservare se stesso e i moti della propria anima e recitare i salmi con piena intelligenza. Così ogni salmo viene detto e ordinato in modo da farci comprendere i moti della nostra anima e da farci dire ogni salmo come riferito a noi. Dunque, con parole nostre, potremmo dire che dentro il Salterio si trova tutto l'umano. Certamente il Salterio è un dialogo dell'uomo con Dio, ma più in profondità, letto, riletto, rimeditato, questo libro, questo piccolo grande gioiello ci può aiutare a scoprire tutto l'umano che c'è già in noi. Come in uno specchio noi possiamo cogliere tutto l'umano nei salmi. E infine l'ultimo testo che voglio darvi per consentirvi di cogliere anche l'aspetto cristiano dei salmi, poi lo vedremo nel corso dei giorni. I salmi sono pregati da noi in Cristo, i salmi sono pregati nella liturgia. E tanti commenti dei padri della Chiesa lungo i secoli hanno meditato su questo, hanno meditato su Cristo come colui che è il vero cantore dei salmi, come i salmi preghiera di Cristo, in cui ciascun cristiano, ciascuno di noi, può cogliere se stesso. E allora vi leggo un testo di Ilario di Poitiers, il vescovo di Poitiers, anche lui nel IV secolo. Quale che sia la persona mediante la quale lo spirito di profezia ha parlato, tutto nei salmi va riferito alla conoscenza della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, della sua incarnazione, della sua passione, del suo regno. L'insieme dei salmi dà accesso a tutti i misteri, in latino sacramenta, a tutti i misteri del Figlio unigenito fatto uomo, la sua nascita, passione, morte, resurrezione, il suo regno eterno con coloro che condivideranno la sua gloria per avere creduto in lui. Dunque, Origene ci presenta il Salterio come un grande palazzo di cui dobbiamo trovare le chiavi, Atanasio come uno specchio dell'umano, Ilario di Poitiers come quel libro in cui possiamo conoscere Cristo, perché è Lui che ha pregato i salmi e tutti i sacramenti, tutti i misteri della sua vita sono contenuti dentro a questo libro. Detto questo, allora procediamo a un'introduzione che, per darvi un quadro entro cui muovervi, si svolgerà in tre momenti. Un primo momento, più lungo, più ampio, faremo un'introduzione storico-critica al Salterio, alle versioni dei Salmi e al Salterio, appunto, come si è sviluppato nel corso dei secoli. Questa è la prima grande parte. Poi, più brevemente, faremo due brevi itinerari sui generi letterari e poi, alla fine, sul Salterio come libro. Cioè ci chiederemo se è possibile leggere il Salterio non solo come un insieme di tanti testi messi lì alla rinfusa l'uno accanto all'altro, ma come un vero e proprio libro che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Partiamo dunque con le nozioni basi, in questa introduzione storico-critica. Il libro dei Salmi è la raccolta di 150 componimenti, 150 componimenti poetico-religiosi, con cui Israele, il salmista, si rivolge a Dio nelle diverse situazioni storiche ed esistenziali. In ebraico questo libro si chiama Tehillim. Tehillim, che significa letteralmente lodi. Vedremo poi perché, fra i tanti registri che attraversano il Salterio, si è scelto per dare un titolo a tutto il libro proprio il nome di Lodi. Il nome Salmi, che a noi è più conosciuto, deriva dal greco. In greco, è un calco del greco, in greco questo libro è quello dei cosiddetti psalmoi. Che cosa sono i psalmoi? Da cui salmi. Psalmoi, plurale di psalmos, indica canti accompagnati da uno strumento a corde. Cioè il nome greco è relativo all'esecuzione. I salmi sono canti accompagnati dallo psalterion, da questo strumento a corde che, si dice anche nel Salterio, David usava quando proclamava i salmi. Nella Bibbia ebraica i salmi, il Salterio, fanno parte del terzo corpo che compone l'insieme della Bibbia. Sapete che la Bibbia ebraica è composta di Torah, profeti e poi gli scritti. E tra gli scritti i salmi sono quelli più importanti. Vi ricordate, solo per farvi un rimando al Nuovo Testamento, quando Gesù si rivolge agli undici in Luca 24, dopo essere risorto, e dice: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Dunque i salmi sono la parte più importante del terzo corpo degli scritti. E allora cerchiamo di muoverci per cogliere le versioni, il testo e le versioni antiche del Salterio. I tempi del Salterio sono tempi molto lunghi, cioè la composizione di questi 150 poemi copre un arco di circa 10 secoli. Possiamo dire che il Salterio, i primi componimenti del Salterio sono databili all'undicesimo secolo avanti Cristo e la raccolta finale, il libro dei 150 salmi, data intorno al terzo, secondo secolo avanti Cristo. E pensate una cosa importante che va detta subito: i salmi non sono stati scritti a tavolino, non sono stati scritti e poi cantati nella liturgia, ma al contrario. Ecco perché poi anche noi ci interesseremo tanto nella spiegazione dei salmi all'uso liturgico dei salmi. Perché? Perché questi testi sono stati prima cantati a lungo nella liturgia di Israele e infine, solo a un certo punto, messi per iscritto. C'è dunque una lunga preistoria del Salterio come libro che per noi rimane oscura, rimane difficilmente rintracciabile, ma è essenziale per capire la natura di questo libro. Ripeto, un libro che è frutto di una lunga preghiera precedente da parte di Israele. Testi prima cantati a lungo nella liturgia e poi confluiti e messi per iscritto. Ma una volta che questi salmi sono stati messi per iscritto e chiusi in questo libro nel secondo secolo avanti Cristo, la vita di questo libro continua. Molti salmi vengono citati e ripresi nel Nuovo Testamento, I Salmi sono il libro più citato tra quelli dell'Antico Testamento all'interno del Nuovo Testamento. E nel Nuovo Testamento ricevono una reinterpretazione decisiva alla luce della persona di Gesù Cristo. E ci torneremo poi, cominciamo a familiarizzarci con questa idea, i cristiani hanno citato nel Nuovo Testamento i Salmi e poi li hanno pregati nella vita della Chiesa nascente, essenzialmente nella versione greca, la versione cosiddetta dei 70. Poi questi Salmi sono stati appunto citati nel Nuovo Testamento, pregati dalle chiese lungo i secoli e pensate a questo flusso straordinario. Noi da 3 millenni, potremmo dire, ininterrottamente, ebrei e cristiani, uomini e donne, pregano, ripetono, meditano questi testi. Penso che ogni volta, noi siamo ormai un po' assuefatti, soprattutto noi monaci che ripetiamo 3 volte al giorno i salmi, siamo un po' assuefatti, ma dovremmo essere capaci di meravigliarci ogni volta, di capire come sono dei poemi, sono dei testi che contengono la parola di Dio e che da 3 millenni ininterrottamente passano di bocca in bocca, di mano in mano e sono costantemente pregate, meditati come un trade union fra Israele e la Chiesa, fra le Chiese, davvero un testo straordinario di preghiera ininterrotta. Ma scendiamo, dopo queste vette alate, scendiamo sul più difficile. Ecco, vi chiedo in questi 10 minuti che seguiranno la massima attenzione, perché cercherò di snodare davanti ai vostri occhi, di srotolare quella che è l'evoluzione nel corso dei secoli del testo. Noi oggi, quando leggiamo i Salmi, quando avete in mano in chiesa il Salterio, quando leggete i Salmi della vostra Bibbia, leggete un testo in italiano, leggete un testo che è una traduzione. E sapete tutti il gioco di parole trito e ritrito, che tradurre è sempre anche tradire. Non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto per i Salmi che hanno vissuto così a lungo, quanto sia precaria la traduzione che abbiamo nelle mani. È una traduzione soggettiva, è una traduzione in una lingua corrente, l'italiano. Ma come il testo dei Salmi è arrivato a noi fino a giungere a questa traduzione che abbiamo sotto gli occhi? Si parte da quello che vi ho indicato, a partire dall'XI secolo, come TC, il testo consonantico. Cosa vuol dire testo consonantico? Vuol dire che gli ebrei per lunghi secoli hanno scritto i testi biblici solo con le consonanti. Chi di voi sa un po' l'alfabeto ebraico? Solo attraverso le grandi lettere, le consonanti.

andavano due A, e quindi la parola alla lettura sarebbe stata casa. Ma giunge un momento in cui, per una serie di motivi, questo non è più chiaro. E allora intervengono quelli che si chiamano masoreti, masoreti che significa uomini della tradizione. I masoreti, a partire dal primo secolo dopo Cristo, ma soprattutto con maggiore vigore tra il 500 e il 1000 dopo Cristo, fanno un'opera di vocalizzazione del testo, il che significa mettere le vocali, ma significa anche mettere piccoli segni di interpunzione che stanno per le virgole, i punti, i due punti, per consentire di leggere il testo. Questo dunque è il cosiddetto TM, testo masoretico. In mezzo, nel flusso del tempo, cosa è successo? È successo che l'ebraismo si è diffuso, e si è diffuso non solo tra parlanti ebraico, ma anche tra ebrei che parlavano altre lingue, soprattutto la lingua greca, che a cavallo tra l'epoca avanti e dopo Cristo era la lingua franca, la vera koinè. Succede allora che nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, gli ebrei di Alessandria traducono i salmi dall'ebraico al greco per comprendere i salmi. Ed è la cosiddetta versione dei 70, perché una antica leggenda vuole che 70 uomini, tanti quanti sono, secondo Israele, le genti della terra, hanno tradotto contemporaneamente la Bibbia, e quando si sono trovati, la versione di ciascuno dei 70 combaciava perfettamente. Dunque, da quel momento in poi, i greci, gli ebrei di lingua greca, hanno letto il Salterio e tutta la Bibbia nella versione greca, terzo, secondo secolo avanti Cristo. In mezzo, vi ho segnato in rosso, a un certo punto, tra il secondo avanti e il primo dopo Cristo, c'è quell'esperienza particolare che è la comunità di Qumran, quella comunità monastica ante litteram, vissuta nel deserto di Giuda, di cui nel 1947 abbiamo riscoperto i manoscritti. E questi manoscritti sono molto interessanti perché? Perché ci riportano un testo della Bibbia ebraica molto vicino all'epoca cristiana, secondo avanti, primo dopo Cristo. Il problema qual è? Il problema essenziale quando si parla di versione ebraica e greca è questo, e qui è la cosa da capire bene. I cristiani, quando hanno iniziato a leggere la Bibbia, certamente i primi discepoli di Gesù erano ebrei, dunque leggevano il testo in ebraico. Ma sapete bene che a partire dalla fine del primo secolo dopo Cristo, la Chiesa vincente, la Chiesa maggioritaria, è stata quella proveniente dal paganesimo. Dunque, già negli Atti degli Apostoli, avete presente, ci sono i dibattiti su come adattare l'ebraismo a cristiani provenienti dal paganesimo. In poche parole, a un certo punto si è arrivati a far sì che i cristiani leggessero la scrittura quasi essenzialmente in greco, visto che i cristiani venivano per la maggior parte dal mondo pagano, non capivano l'ebraico, hanno dovuto leggere la scrittura in greco. Allora pensiamo ai salmi, quello che ci interessa. Quando i cristiani nel Nuovo Testamento mettono per iscritto il Nuovo Testamento e citano i salmi, si rifanno alla versione dei 70. Quando i cristiani, dopo il Nuovo Testamento, pregano i cristiani nelle assemblee liturgiche, usano la versione greca. Allora il problema è che gli ebrei se la prendono un po'. Per quale motivo? Perché i cristiani, leggendo la versione greca del Salterio, esplicitano tutta una serie di dati che nel testo ebraico è più o meno chiaro,
li esplicitano in funzione cristiana, cioè leggono i salmi alla luce

0: di Cristo. Ogni volta, per farvi l'esempio più macroscopico, che nei salmi si parla del re Messia, e domani vedrete con Enzo i salmi messianici, i cristiani subito cosa dicono? Ma quel re Messia, leggono nei 70, nella versione greca, che in greco re Messia si dice Christos, è evidente che per loro è immediato fare il salto e dire bene, questi salmi, come tutta la scrittura, ci parlano di Gesù Cristo. Allora gli ebrei, comincia un problema, gli ebrei dicono no, c'è una polemica tra ebrei e cristiani, e saltiamo adesso questa cosa qui, l'Esaplas è un tentativo di Origene, Origene che è un grande sapiente, fa tutta una serie di versioni di salmi messe l'una vicino all'altra per cercare di trovare, riporta tutta una serie di traduzioni con cui gli ebrei cercavano di leggere i salmi non più in chiave cristiana ma in chiave ebraica.
1: Allora ieri avete iniziato questa lettura dei salmi con una introduzione che va fatto Ludwig e oggi affrontiamo invece insieme la lettura dei salmi che sono i più decisivi del Salterio, i più importanti, ma va anche detto forse i più difficili. Sono i più importanti perché, come dice il termine, salmi messianici, tradotto in linguaggio cristiano, diventa salmi cristologici. Riguardano il Messia, riguardano dunque il Cristo. E noi ci accorgeremo che sono dei salmi nei quali la Chiesa ha visto il compimento nella vicenda di Gesù, ma non solo. Di fatto sono serviti perché ci sia uno sviluppo della conoscenza del Cristo. Molte cose che noi cristiani confessiamo nella fede e diciamo con molta semplicità non sarebbero possibili se non ci fossero stati i salmi che hanno offerto innanzitutto il linguaggio, hanno offerto le immagini, hanno offerto la possibilità della narrazione cristologica. Sono i più difficili per una serie di motivi, che poi diremo volta per volta leggendo un salmo. Certamente c'è una difficoltà in alcuni che è di ordine testuale. Il testo qualche volta è corrotto e di difficile ricostruzione. Però, con ogni probabilità, il testo è corrotto non per ragioni casuali, non perché a un certo punto quelle parti dei libri del Salterio sono state consumate in quella zona dove c'erano i salmi messianici, ma con ogni probabilità proprio perché questi salmi detti, cantati, ricantati, a un certo punto si cercava di attualizzarli, si cercava di renderli più comprensibili. All'interno di questo lavoro sui salmi, con ogni probabilità, molte cose sono andate perdute e non sempre noi le comprendiamo bene. Vedremo soprattutto questo in un salmo, il Salmo 110. È veramente difficile, a tal punto che noi abbiamo due versioni del salmo. Una in cui cerchiamo di ricostruire l'ebraico, l'altra quella che dipende dal testo greco dei 70. Nel Salterio che io ho tradotto, quello che usiamo nella liturgia, che voi conoscete, è l'unico salmo di cui vedete prima traduzione dall'ebraico, pagina successiva secondo i 70. Perché le due versioni sono molto diverse, con significati molto diversi, dai quali dipende la cristologia. Sono proprio questi salmi che hanno indotto la Chiesa d'Occidente, la Chiesa cattolica, a mantenere la traduzione latina che vigeva al tempo di Gerolamo e non assumere la traduzione che Gerolamo aveva fatto dei salmi dall'ebraico. Ma sono proprio questi che di fatto causavano difficoltà, perché la Chiesa abituata al Nuovo Testamento, il quale cita, interpreta, rimanda, allude sempre al testo dei 70, al testo greco, veniva ad essere depauperato di alcuni contributi cristologici che nell'ebraico non si riscontrano più. Il problema è grosso, detto così sembra un problema intellettuale, ma invece no. Il problema, ve lo farò vedere, è grande, è di un'altra comprensione del Messia di Cristo. Allora la Chiesa Latina ultimamente ha deciso che la versione, anche quella liturgica, dipenda da un testo latino, neo-vulgata, che è fatto però traduzione sull'ebraico. Allora, per fare obbedienza, ma nello stesso tempo salvaguardare l'eredità tradizionale, ho inventato il nostro Salterio Sopra, che è un unicum attualmente al mondo, in cui nelle antifone si recupera sempre il testo dei 70. Per cui di ogni salmo voi vedete che nella seconda parte ci sono o le citazioni del Nuovo Testamento o la traduzione dei versetti dei Salmi con un 70 vicino. Lo cantiamo nell'antifona, quindi cantiamo il testo tradotto dall'ebraico. Le antifone ripigliano il testo secondo i 70 e abbiamo così una lettura piena e non perdiamo nulla della traduzione. Notate che tutte le chiese d'Oriente continuano a seguire invece il testo dei 70. Quindi è solo la Chiesa Cattolica e la Chiesa della Riforma protestante. Ora, è giusto il testo dei 70, va tenuto, però con ogni probabilità nella liturgia bisognava avere l'avvedutezza che liturgicamente ci fosse il testo dei 70, certo tradotto in italiano. Ma altrimenti vi farò notare che si perdono tante cose che noi confessiamo su Gesù Cristo e che vanno ripetute. Prima di leggere i salmi dobbiamo però percepire perché questi salmi sono nati e qual è il loro significato. Dalla testimonianza dell'Antico Testamento noi abbiamo la nascita del popolo di Dio attorno al 1200 con la liberazione dall'Egitto. Mosè, il grande mediatore di questa alleanza, da quel momento Dio rivela il suo nome a Mosè, al Sinai stringe l'alleanza, dà la legge, da quel momento inizia, potremmo dire, una grande storia d'amore tra Dio e il suo popolo. Se voi leggete la Bibbia in sintesi, è una storia d'amore, è una vicenda d'amore, nient'altro che questo. Due amanti che si incontrano, si innamorano l'un dell'altro, a un certo punto stipulano le nozze, l'alleanza al Sinai. Dio dice a Israele: io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Le clausole dell'alleanza sono le 10 parole, i 10 comandamenti. Tutto questo che coincide con la nascita dell'amore tra Dio e il suo popolo coincide anche con l'uscita dall'Egitto e il dono della terra fatto a Israele, la terra di Canaan, quella che sarà poi chiamata la terra di Israele. Tra il 1250 e il 1100 dei clan di ebrei che erano in Egitto cominciano a radunarsi su questa terra, esattamente come è avvenuto 50 anni fa, quando gli ebrei hanno cominciato a radunarsi sul territorio di Israele. Ma già all'inizio è avvenuto così, questo fenomeno è solo un fenomeno che si è rinnovato. E una volta che sono insediati, questi popoli di pastori iniziano ad essere dei popoli sedentari. La vita sedentaria cambia tutto. Perché? Innanzitutto, un popolo sedentario per mangiare deve coltivare la terra. E coltivare la terra cambia tutte le cose. Non è più un pastore. E guardate che questo incide su tutto, su tutto. In fondo i sardi, per dire, sono restati ancora pastori, non hanno amore per la terra nel senso della campagna, dell'agricoltura. Non ce l'hanno nel sangue, è inutile che gli chiediate di essere dei contadini a quelli che sono da millenni solo dei pastori. E non c'è un rapporto come c'ha il contadino. Questo genera un altro tipo di vita. I pastori, voi sapete, vivono isolati. L'agricoltura chiede a un certo punto, perché si sviluppa il commercio, lo scambio dei prodotti, richiede l'urbanizzazione. E l'urbanizzazione cambia tutto. Mi fa effetto pensare quando vado in Umbria, e tutte le volte che vado vicino a Perugia e passo, mi viene uno shock, perché mi ricordo quando nel 50-51, le prime volte che sono stato portato in Umbria, e che Perugia era grossa come Ivrea. Adesso tiene 10 di quelle colline, è estesissima, e l'Umbria è spopolata. Tutti quelli che erano pastori e stavano agricoltori, ma anche lì pastori, sono andati a finire a Perugia. Voi girate tutta l'Umbria e trovate case nuove, dopo il terremoto rinnovate, ma tutte vuote, nessuno vi abita, sono tutte case di chi sta a Perugia. Questo per dirvi adesso, ma allora ancora di più, come cambiava la vita. La vita sedentaria con l'agricoltura sviluppa il commercio. Si ha bisogno di avere rapporti per vendere i prodotti. La vita in comune fa nascere l'artigianato. La vita in comune chiede una, soprattutto una novità, la realizzazione, tra virgolette, di una entità politica, chiamatela Stato, chiamatela polis, un'entità politica. Finché si è pastori, ognuno vive sulla sua collina e tutt'al più deve difendersi dal lupo o dall'altro pastore che gli va a rubare le pecore. Quando si è in città i bisogni sono molti, non basta più che ognuno difenda se stesso. Occorre delegare a qualcuno la difesa, l'organizzazione della città. Nasce la polis, dunque nasce la politica. E attorno al 1100 in Israele questo fenomeno diventa molto evidente, molto chiaro. La politica si sviluppa innanzitutto con delle tribù, le cosiddette d'oggi tribù di Israele, in cui ognuna ha certamente degli anziani, dei patriarchi venerabili, che hanno due compiti: dire l'unità di questa tribù, esercitare la giustizia. E in caso di guerra, organizzare la difesa. Lo capite, è molto semplice. Ebbene, a un certo punto però, di fronte ai grandi imperi che c'erano in Egitto e che c'erano a Babilonia, queste tribù che occupano la terra sentono il bisogno che qualcuno organizzi la guerra e la difesa contro questi grandi imperi. Se tra il 1200 e il 1000, a un certo punto, ogni tanto ci sono situazioni in cui un popolo preme, c'è un'invasione, allora si dà a uno il compito di essere lui il salvatore, il difensore, sono quelli che la Bibbia chiama giudici, la cui ventura è tutta scritta nel libro di Giosuè dei giudici, avete presente Jefte, Otoniele, Sansone, cioè uomini eminenti ai quali a un certo punto in caso di crisi si dice tu piglia il comando degli eserciti, organizza perché possiamo resistere alla fame, all'invasione, a queste cose. Le cose vanno avanti così per 200 anni, ma attorno al 1000 ormai in tutti i popoli c'è uno Stato governato da un re. E anche Israele comincia a dire: perché noi non dobbiamo avere un re? Come tutti gli altri popoli. In quel momento c'è un giudice, Samuele, che fa tante cose, Samuele, eh? È sacerdote, fa il culto, insomma, il gran capo che fa tanti atti di tanto genere, ma che dà sicurezza al popolo. Adesso il racconto che fa il libro di Samuele è un racconto certamente meditato, è una narrazione, ormai c'è l'arte. Ma insomma, viene chiesto a Samuele che lui accetti l'ideologia regale dominante. Dia dunque un re a Israele. La novità è tale che voi capite desta resistenza. Anche per noi sarebbe difficile, oggi è stato difficile passare dalla monarchia alla repubblica. Lo sapete, sarebbe difficile oggi passare a una repubblica di altro tipo presidenziale. Insomma, quando c'è un mutamento ci sono forze di conservazione e anche in quel momento si apre una profonda crisi. Molti dicono no, finora abbiamo fatto senza re, dobbiamo stare senza re. Quando c'è bisogno delegheremo a uno il quale organizza la difesa. Però l'ideologia è talmente vincente in quel mondo che a un certo punto vince, anche in Israele. E Samuele deve dare un re. Tutto questo è raccontato nella Bibbia, attenzione, in termini di fede. Innanzitutto si dice che chiedendo un re avviene il primo pervertimento della comunità dei credenti. Sarebbe interessante vedere il pervertimento, eh? Noi non siamo abituati e la Chiesa non ci ha abituato, ma sappiate che in realtà la storia dei credenti è una storia di perversioni successive. All'inizio c'è sempre un momento in cui c'è, se voi volete, entusiasmo, forza, autenticità della vita. Poi poco alla volta tutto questo sciama, diventa tutto più difficile e a un certo punto l'istituzione provvede con dei pervertimenti successivi, in cui l'istituzione si mantiene, accetta di mantenersi, ma non segue più quella che è la dinamica del primo gruppo fedele. Questo lo vedete in Israele, lo vedete nella Chiesa. Certamente gli apostoli e la comunità di Gerusalemme hanno avuto questa stagione d'oro che Luca fotografa coi quattro sommari, i credenti avevano un cuore, un'anima sola, mettevano i loro beni in comune, è durata 40 anni, se è durata. Poi già gli Atti dicono subito dopo Anania e Saffira hanno cercato di rubare dalla cassa comune, quindi l'uomo è quel che è. E in questo, attenzione, bisogna essere molto, molto equilibrati, molto sapienti e per nulla, direi, persone intolleranti. La Chiesa si mantiene così, ma garantisce che all'interno del suo spazio, del suo seno, continuamente persone facciano dei tentativi e vivono dei tentativi di vivere il Vangelo. Questo è quel che dobbiamo accettare. Se non ci fosse il popolo di Dio nella sua perversione e infedeltà, Israele o Chiesa, non ci sarebbe neanche la possibilità, la fede si disperderebbe, mancherebbe la memoria, morirebbe il cristianesimo. Così è successo esattamente attorno al 1000. A un certo punto, di fronte a questa richiesta del re, a Samuele, cioè a una porzione profetica che c'era nel popolo di Dio, è sembrato che questo fosse una perversione della fede. Per cui noi abbiamo dei testi straordinari, ma straordinari, in cui si dice: che Samuele ha tentato in tutto di impedire l'istituzione della regalità. Quando gli chiesero «dacci un re che ci governi», leggete poi il capitolo 8 del primo libro di Samuele, agli occhi di Samuele era cattiva la proposta, perché avevano detto «dacci un re che ci governi». Samuele pregò il Signore e il Signore rispose a Samuele: «Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché il popolo non ha rigettato te come giudice, ma ha rigettato me, perché io non regni più su di loro». E quindi si accetta che ci sia il re. Samuele, leggetevi per favore tutto sto capitolo, perché tra l'altro è uno dei capitoli più belli sul potere che sia mai stato scritto in tutte le letterature dell'umanità. Non ce n'è uno così lucido, nessuno. Quando si dice l'Oriente, l'Oriente, l'Oriente, ma l'Oriente sa neanche che cosa sia un'analisi del potere come questa. L'hanno sempre accettato più facilmente. Andate ai varie letterature cinese, indiana, tutti i re sono quasi dei e tutti sono accettati. E qui come esce il primo re? Samuele riferì le parole del Signore al popolo che aveva chiesto re e disse: attenzione, queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli e li destinerà ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà capi di migliaia, li farà correre davanti al suo cocchio. Prenderà le vostre figlie e ne farà le sue profumiere, le sue cuoche, le sue fornaie nella reggia. Si farà consegnare i vostri campi, le vigne, gli oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e le vostre vigne prenderà le tasse, le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà schiavi e schiave, i vostri asini, i vostri migliori buoi. Metterà dappertutto le tasse su greggi. Voi diventerete schiavi del re. Allora griderete a causa del re che avete voluto, ma il Signore non vi ascolterà più. Tenetevi il re che avete voluto. Testo di una regalità, di un'antiregalità terribile, spietato, lucido. È la piramide del potere. Su uno c'è un altro che comanda. Andate in su. E quando voi vi trovate nella piramide, state attenti a non pensare che voi siete alla base. Perché in realtà noi abbiamo tanti altri sotto di noi che sfruttiamo, opprimiamo. Non vogliamo dircelo, siamo beati così, però attenzione, l'operaio più sfruttato in Italia è quello che, lui lo sappia o non lo sappia, sfrutta tutti quelli del terzo mondo, perché se lui ha quella paga e per quel lavoro piglia tanto, è perché noi pigliamo materie prime, petrolio, tutte le cose senza pagarle al terzo mondo. Quindi l'ultimo sfruttato è solo chi muore di fame, ma tutti gli altri sfruttano. Però questa è la realtà, la grande piramide del potere. Sopra uno c'è l'altro, sopra l'uno c'è l'altro. E per mantenere il potere uno fa i regali all'altro finché ci siamo noi, che siamo sfruttatori. Ma non lo vogliamo dire, siccome siamo in fondo, ognuno sente se è sfruttato, guarda solo verso l'alto quelli che sfruttano la società, non guarda quelli che lui. Tanto semplice, adesso c'è la crisi. La crisi viene perché noi in questi anni abbiamo depredato il pianeta e abbiamo potuto vivere bene. Ma adesso che Brasile non possiamo più depredarlo, l'India neanche, la Cina neanche, e loro si sono messi a depredare anche loro, noi non depredando più non abbiamo più la possibilità economica che avevamo negli anni 80-60. Questa è la verità. Questa è la situazione umana semplicemente, perché l'uomo ha questa perversione dentro di sé. Ma certamente tutto questo teologicamente eletto non vogliono avere Dio come re, perché la differenza è che Dio regna su di noi chiedendoci di condividere i beni, ci ha dato la terra di tutti dicendo che la terra è sua proprio perché nessuno possa dire un pezzo di terra è mio, questo è il nostro Dio, ma nel 1000 avviene l'accettazione terribile di questa monarchia. E voi sapete che Samuele deve ungere Saul, che sarà il primo re. Poi ci sarà Davide.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio le posizioni di due poliziotti e quattro operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo mentre veniva immobilizzato a terra. La procura per la prima volta ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. L'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si dice vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri e chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Golfo ancora in fiamme, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran hanno annunciato il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, ma la diplomazia non si ferma. I mediatori al lavoro per una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, lo ha scritto il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Per il ministro si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, ha indicato ancora il titolare della Farnesina. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a re Carlo III, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo.
2: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV si è recato questa mattina.

0: mattina a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Ancora caldo da bollino rosso oggi in 17 città italiane, domani saranno 18 secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, ma al centro nord non mancano piogge improvvise. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Lodiamo il Signore nostro Dio. Eterna è la sua misericordia.
1: Grandi, meravigliose le tue opere, Signore Onnipotente.

0: Grandi, meravigliose le tue opere, Signore Onnipotente.
1: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.

0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i Suoi santi.

0: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
0: Come profumo d'incenso,
1: la mia preghiera.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
2: Senza fine ti esalto, mio Dio.

0: Senza fine ti esalto, mio Dio.
1: Lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annunzi alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Veglia sui sacerdoti e su tutti i ministri della tua Chiesa. La loro vita non sia mai in dissonanza con il Vangelo che proclamano ai fratelli.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Tu che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue, tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Libera da ogni peccato i nostri defunti, siano eternamente felici nella gloria dei santi.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sii in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Confortaci, o Dio, con la presenza del Figlio Tuo, e ravviva la nostra fede, perché sappiamo riconoscerlo come i discepoli a Emmaus, alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, Si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: La morte di Fakir durante un intervento della polizia a Bologna, al vaglio le posizioni di 2 agenti e 4 operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via Lera Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir, avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. 6 le posizioni al vaglio, 2 agenti e 4 operatori sanitari, atteso alle 19 un presidio in piazza senza interventi politici. Il servizio è di Federico Plotti.
2: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto, durante un intervento della polizia, Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video amatoriale, girato da un abitante della zona, immortala la fine dell'uomo mentre 2 agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente d'ingrandimento, il comportamento dei 2 poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinal Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere è al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
3: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le

0: richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Ruggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Ruggero, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
2: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate 2 petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
3: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, a sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del ministero iraniano degli esteri Ismail Baghei ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita conosciuto a livello internazionale. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese, in precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta, che Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Federica Margaritora.
4: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: La pagina economica, strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz, tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Non si fermi il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese, un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo, sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
6: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in piazza Alimonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati i fumogeni e bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora in Sud Sudan per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
7: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, allo studio.
1: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
8: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da 3 stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo? mondo, 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde, quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. Ma per la gente di Spagna resterà la gioia di un trionfo meritato, ottenuto da una delle squadre dall'età media più bassa della competizione, guidata dal tecnico più anziano a vincere un mondiale. E il sospetto è che per l'attuale generazione di campioni i successi continueranno. Pierluigi Vitoli nello studio.
1: È tutto, ringrazio Davide Dedè in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivergna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Michea. Ascoltate dunque ciò che dice il Signore. Su, illustra la tua causa ai monti, e ai colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, e perenni fondamenta della terra. Perché il Signore è in causa con il suo popolo, accusa Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, ti ho riscattato dalla condizione servile e ho mandato davanti a te

0: Mosè, Aaron e Maria? Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
0: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Davanti a me riunite i miei fratelli che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunziano la sua giustizia e Dio che giudica.
1: Cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: Cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora.
1: Cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore. La liturgia di oggi ci pone delle domande, una domanda essenziale: che cosa desidera davvero Dio da noi? E nella prima lettura il profeta Michea presenta un'immagine intensa. Dio apre un processo contro il suo popolo, non per condannarlo, ma per richiamarlo alla memoria. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? Chiede. È la domanda di un padre ferito dall'indifferenza dei figli. Dio ricorda tutto il bene compiuto, la liberazione dell'Egitto, la guida nel deserto, la sua fedeltà. Il problema non è che Dio abbia abbandonato il suo popolo, ma che il popolo abbia dimenticato Dio. E di fronte a questa domanda ne nasce un'altra: come possiamo tornare a Lui? Con sacrifici grandiosi, con offerte sempre più costose. La risposta del profeta è chiara e limpida: ti è stato insegnato ciò che è buono, praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. Dio non cerca gesti spettacolari, ma un cuore trasformato. La vera religione si manifesta nella giustizia verso gli altri, nella misericordia, nell'umiltà. E il Salmo riprende lo stesso messaggio. Il culto gradito a Dio non è fatto soltanto di riti, ma di una vita coerente. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non basta pregare con le labbra, occorre che tutta la vita diventi preghiera. E nel Vangelo invece alcuni scribi e farisei chiedono a Gesù un segno. Ed è paradossale. Hanno davanti il Figlio di Dio, ascoltano la sua parola, vedono i suoi miracoli, eppure chiedono ancora prove. Il loro problema non è la mancanza di segni, ma la chiusura del cuore. Gesù risponde che sarà dato un solo segno, il segno di Giona, cioè la sua morte e risurrezione. È il segno definitivo dell'amore di Dio che vince il peccato e la morte. Anche noi talvolta chiediamo dei segni: Signore, se mi ami, fa che mi accada questo, fa che possa fare quest'altro. Tante cose chiediamo, ma il Signore continua a parlare nella sua parola, nei sacramenti, nelle persone che incontriamo, negli eventi della vita. La fede cresce non quando riceviamo continue prove, ma quando impariamo a riconoscere la sua presenza. Oggi il Signore ci invita a fare un passo semplice ma decisivo: non cercare Dio nello straordinario,
ma vivere ogni giorno nella giustizia, nella misericordia e nell'umiltà. Questo è il culto che gli è gradito. Questo è il cammino sul quale egli promette di mostrarci la salvezza. Chiediamo al Signore Gesù di liberarci dal desiderio di cercare segni straordinari e donarci un cuore capace di riconoscere la sua presenza nella vita quotidiana. Ci insegni a praticare la giustizia, ad amare la misericordia e di camminare umilmente con Lui, perché tutta la nostra vita diventi una testimonianza del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Il Figlio dell'uomo è entrato nel seno della terra e ha atteso dal Padre la risurrezione, custodendo la pazienza. Rivolgiamo a Dio le nostre suppliche con la fiducia che Egli ci esaudirà.
1: Preghiamo, diciamo, Signore, ascolta la preghiera che a Te innalziamo.
0: Signore, ascolta la preghiera che a Te innalziamo.
1: Illumina, Signore, la Tua Chiesa, perché ciascun cristiano si renda disponibile all'azione del Tuo Spirito, che anima un unico culto spirituale, quello della propria persona, del proprio corpo, preghiamo.
0: Signore, ascolta la preghiera che a Te innalziamo.
1: Dona, Signore, alle persone che vanno in cerca di miracoli, dello spettacolare e del prodigioso, di vivere con umiltà la ricerca del Tuo volto, senza volersi garantire la verità e la certezza della propria visione e dei propri pregiudizi, preghiamo.
0: Signore, ascolta la preghiera che a Te innalziamo.
1: Illumina, Signore, i genitori, perché educhino i loro figli con misericordia e fermezza. Attenti alla loro misura, non trascurino di amarli, di rimproverarli, di consolarli e di esortarli al bene, facendoli mutare nella loro umanità, preghiamo.
0: Signore, ascolta la preghiera che a Te innalziamo.
1: Dona, Signore, un cuore di carne a noi che celebriamo Gesù, Tuo Figlio, che ci dona la Sua vita. Fa che ci convertiamo al Suo amore e accogliamo la compassione che nutre per l'umanità intera, preghiamo.
0: Signore, ascolta la preghiera che a Te innalziamo. Per l'anima del nostro fratello defunto, Sortino Giuseppe, il Padre lo accolga nel suo regno, preghiamo. Secondo le intenzioni di Rita e famiglia, preghiamo.
1: Signore, ascolta la preghiera che a Te innalziamo.
0: O Signore, vieni incontro alle necessità di chi ti invoca con cuore umile e fiducioso, per Cristo nostro Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo il nostro Signore. Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto è nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Se sorrido, son con te. Se son triste.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: Santo, la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E allora, cari amici, notizie discordanti: sullo stretto di Hormuz per i pasdarani iraniani è completamente chiuso, mentre per altre fonti alcune navi riuscirebbero a passare. La questione però rimane una: il passaggio in futuro sarà soggetto a pedaggi. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo, ricorderemo la strage di Via D'Amelio del 19 luglio di 34 anni fa, quando fu ucciso il giudice Borsellino e parte della sua scorta. E ancora, che cosa sta succedendo in Ucraina? Ci collegheremo con Kiev. Infine, il ruolo del credito cooperativo per

0: sostenere famiglie e imprese. Io sono Alessandro Guarasci, in regia invece Daniele Giorgi. Vi dicevamo, in sostanza fermo il traffico nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei afferma che l'Iran non permetterà che lo stretto di Hormuz sia utilizzato dai suoi nemici, così dice, per minacciare la sicurezza del paese. Intanto l'Agenzia iraniana per la tutela dell'ambiente ha inviato al governo una proposta per regolamentare l'imposizione di possibili pedaggi. Vedremo se poi questa proposta diventerà concreta. L'importo appunto delle tariffe sarà determinato in base al tipo di nave, alla natura del carico, alla storia operativa dell'imbarcazione e al livello di rischio ambientale associato. La proposta si basa, diciamo, dal punto di vista giuridico sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e sugli accordi correlati. Tutto questo logicamente quando non ci sarà più la guerra, perché attualmente passare per lo stretto di Hormuz è impossibile, ma anche oltremodo pericoloso. Qualche giorno fa, forse ve lo ricorderete, Trump aveva proposto dei pedaggi, ma poi sembra aver fatto dei passi indietro. Comunque, nei fatti, è una situazione non facile da dirimere, così almeno ha detto ad Edoardo Valentino Angela Stefania Bergantino, che è ordinaria di economia applicata all'Università di Bari.
1: Si tratta comunque di un'area che non è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, era un tratto di mare di passaggio comunque libero, cioè non erano previsti pedaggi per il transito come magari invece ci sono per il canale di Suez, per Panama, cioè dove ci sono state delle costruzioni, delle infrastrutture costruite per favorire e per rendere possibile il passaggio. Hormuz è uno stretto naturale, chiaramente sotto il controllo dell'Iran. Prima di questa situazione non era mai stato chiuso al transito e quindi di fatto la chiusura al transito è avvenuta a seguito dello scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran.
2: Nei tratti marini molto stretti che coinvolgono coste di paesi diversi, a chi spetta la giurisdizione?
1: Ma allora sicuramente i stati costieri esercitano la sovranità sullo stretto, però non possono interrompere la navigazione. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, che definisce gli standard globali di sicurezza e di regolamentazione. Chiaramente in contesti di guerra la situazione cambia, perché diciamo ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati, però in regimi diciamo ordinari il passaggio inoffensivo deve essere garantito in tutti gli stretti e la possibilità di far pagare transiti laddove è previsto dal diritto internazionale o laddove ci sono state delle opere realizzate, chiaramente è previsto, ma non era il caso dello stretto di Hormuz.
2: Lo stretto di Hormuz è uno snodo cruciale per il trasporto di petrolio. Il blocco prolungato può portarci a una crisi energetica o a dei riflessi solo sui prezzi del carburante?
1: No, assolutamente no. Sicuramente ha avuto del resto. Abbiamo visto l'impennata dell'inflazione, abbiamo visto l'aumento del costo dell'energia, ma non solo, anche diciamo, tutti i prodotti chimici che dipendono dai derivati del petrolio. C'è un impatto fortissimo anche sui prodotti agroalimentari, perché si produceva l'urea, che è alla base di molti dei concimi o dei fertilizzanti e degli antiparassitari che vengono utilizzati nelle colture, quindi sicuramente c'è un effetto a catena su una serie di filiere produttive, non solo l'energia per riscaldamento, mobilità, pensiamo ai voli, abbiamo visto che Lufthansa aveva cancellato nel periodo di massima crisi oltre 120.000 voli, quindi sono decisioni importanti. Fra l'altro le compagnie marittime, le compagnie aeree devono poter pianificare le loro attività e questa situazione di instabilità aggravia i costi di qualunque tipo di organizzazione. Pensiamo ai costi per l'assicurazione, cioè se comunque si naviga e ci si muove in una situazione di guerra, i costi delle polizze assicurative per le navi, che sono dei beni di grande valore, salgono e questi costi si riflettono chiaramente sui noli marittimi e quindi poi anche sui prodotti finiti che arrivano nei nostri supermercati.
0: Insomma, situazione oltremodo, diciamo, incerta sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo le ultime notizie ci dicono che i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno proposto alle parti una sospensione di 10 giorni degli attacchi. Forse anche per questo motivo che il ministro dell'interno iraniano Momeni è in queste ore in Pakistan, dove dovrebbe incontrare il primo ministro pakistano Sharif e il capo delle forze armate Munir. Va anche detto che poco prima il presidente iraniano Pezeshkian aveva detto che l'Iran sta affrontando una guerra totale, ha detto lui, mossa dagli Stati Uniti, e ha messo in guardia sulle conseguenze per le economie del paese. Allora, nei giorni prima dell'attacco in cui sono morti due soldati, c'erano stati altri tre raid iraniani contro la base americana di Azraq in Giordania, ma il Pentagono li avrebbe tenuti nascosti. E così appunto parliamo di quelli che sono appunto i raid. Poco fa il Pentagono invece ha smentito. A sostenere questo è il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione Trump. Nei bombardamenti decine di soldati sarebbero rimasti feriti, almeno questo dice il New York Times, e diversi elicotteri sono stati danneggiati, hanno rivelato le fonti. Lo dico però, il Pentagono al momento smentisce la notizia di aver nascosto appunto notizie di feriti in Iran. Intanto va detto che si muove anche Israele, perché il primo ministro israeliano, appunto Netanyahu, convocherà per stasera il gabinetto ridotto a causa delle preoccupazioni per la continua escalation proprio della guerra con l'Iran.

0: Ora noi continuiamo a parlare di guerra, purtroppo andiamo in Ucraina perché droni ucraini hanno colpito 7 navi della flotta ombra russa, 7 impianti energetici nella Crimea occupata e altri obiettivi militari. Questo l'ha dichiarato il comandante delle forze per i sistemi senza pilota ucraine, Robert Madiar Brovdi, secondo cui 3 petroliere e 4 navi da carico sono state colpite nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Ma proseguono anche i raid russi contro l'Ucraina. Allora, 2 persone sono morte, altre 15, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo con una bomba contro un grattacielo a Pavlograd. In Ucraina in questi giorni, ve lo ricordiamo, è l'arcivescovo Monsignor Paul Richard Gallagher, che è segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Sicuramente una situazione molto difficile anche dal punto di vista appunto dei bombardamenti che sono ripresi con estrema violenza. Allora noi ci colleghiamo con Roberto Paglialonga, che dovrebbe essere in linea, il nostro inviato che appunto sta seguendo la visita di Monsignor Gallagher. Roberto, come state vivendo, come avete vissuto questo momento di recrudescenza dei bombardamenti?
1: Buongiorno Alessandro. Sì, è stato proprio così. Noi i bombardamenti li abbiamo sentiti e subiti sabato notte qui a Kiev, perché parecchi missili balistici sono arrivati sulla capitale, sui quartieri della capitale, e a detta degli analisti è stato il bombardamento più importante dall'inizio della guerra di questo tipo. Quindi parliamo di missili a lungo raggio di carattere balistico. I missili sono caduti vicino all'Annunziatura, dove noi risiedevamo, quindi abbiamo avvertito direttamente il rumore delle bombe, i vetri che tremavano, le porte che tremavano. Ci siamo rifugiati nel piccolo bunker che hanno qui allestito per l'occasione e per quando ci sono questi momenti di pericolo.
0: Allora Roberto, tu stai seguendo la missione di Monsignor Gallagher, avete girato gran parte dell'Ucraina. Quali frutti ci possiamo attendere da questa visita?
1: Ma io credo che frutti siano sia di carattere diplomatico che di carattere spirituale, come anche l'arcivescovo ha avuto più volte modo di ribadire. Intanto è stato importante ribadire e far vedere visivamente anche alle persone la vicinanza del Papa, della Chiesa e far loro capire che non sono abbandonati, non sono da soli, ma sono insieme. Qualcuno ci ha detto durante questa missione che la cosa più triste di una guerra è percepirsi soli, sentirsi da soli. Invece capire la solidarietà degli altri è una cosa molto importante. E poi ci sono stati incontri di carattere naturalmente politico istituzionale, alcuni dei quali sono ovviamente rimasti riservati, con le chiese e le varie denominazioni religiose che sono presenti qui. Tutti quanti hanno trasmesso una grande voglia, un grande desiderio che arrivi presto la pace in Ucraina, però tutti quanti ribadiscono questa pace deve essere per noi una pace giusta, ecco, quindi dobbiamo trovarci per poter negoziare al meglio anche con la controparte russa.
0: Ecco, tu hai detto una pace è giusta, sicuramente dopo 4 anni di guerra il morale degli ucraini sarà abbastanza giù, oppure avete trovato comunque la voglia di reagire sia tra la popolazione sia tra la Chiesa ucraina?
1: Io devo dire che sono stato in Ucraina una prima volta nel 2017, quando era già iniziata in qualche modo la guerra nel Donbass, quindi nel Donetsk, in tutta quella zona più a sud. E allora qui però a Kiev si percepiva ovviamente molto di meno la tensione e la problematica della guerra. Oggi questo tema invece è molto più presente, molto più forte, e la popolazione a volte ci ha sottolineato anche negli incontri, anche diciamo le autorità ce lo hanno sottolineato, hanno manifestato stanchezza, ecco, sono sfiniti da una guerra che non vedono l'ora finisca più presto. Ciò nonostante però dall'altra parte noi abbiamo notato, e si nota anche visivamente per le strade, per le città, un grande desiderio, una grande voglia di reagire, di fare in modo che la vita vada avanti in maniera tranquilla, in maniera serena. Insomma, c'è questa grinta nel voler ripartire. Mm-hmm. Certo, le condizioni ancora perché questo accada si devono ovviamente creare, perché questo certo possa tornare a essere al meglio per dire, ecco.
0: Ecco, allora grazie Roberto per essere stato con noi. So che voi tra poco ripartirete, siete in viaggio per Leopoli, avete lasciato da poco Kiev, tra poco tornerete in Italia. Buon viaggio.
1: Grazie a voi, grazie Alessandro, grazie a tutti. Arrivederci. No.

0: Ora invece noi ci occupiamo della strage di Via D'Amelio a Palermo del 19 luglio del 92, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e altri 5 agenti della scorta. Allora, ieri tutta una serie di celebrazioni. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ha affermato: da 30 anni sostengo che l'agenda rossa è la scatola nera della strage di Via D'Amelio. È stata sottratta da mani che non erano mani dei mafiosi, ma dai servizi segreti. Ricordiamo questa agenda rossa. In questa agenda rossa c'erano appunto gli appunti del giudice Borsellino. Il presidente Mattarella, ve lo ricordiamo ancora una volta, ha definito Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile dell'Italia. Allora, però noi ci spostiamo un attimo di lato, perché dovete sapere che dal 45 ad oggi oltre 117 minori innocenti sono stati uccisi dalle mafie in Italia. Alcuni sono stati vittime designate, altri si trovavano per caso nel posto sbagliato durante attentati. La senatrice Enza Rando è la prima firmataria in Senato del disegno di legge Liberi di Scegliere. Ora legge, è nata proprio per offrire ai figli delle famiglie mafiose la possibilità concreta, ci ha detto, di spezzare il vincolo criminale e costruirsi dunque una vita diversa.
1: Le vittime vere poi sono anche non solo i bambini che sono morti, diciamo i clan si sparavano ed erano totalmente innocenti, ma anche i bambini dentro il contesto mafioso che sono stati uccisi per vendette nei confronti dei genitori. Ecco, di questi bambini nessuno se ne è mai occupato, ce ne siamo occupati troppo poco, perché è quasi come se fosse un destino preordinato, no? Il bambino nasce nel contesto mafioso, e io penso che in questo momento, che ancora di più le lotte alle mafie non solo si devono fare con la repressione, ancora di più e mai indebolendo la buona legislazione che abbiamo, quindi perché un bambino che nasce nel contesto mafioso deve necessariamente diventare un mafioso come il padre o come il nonno? Perché non possiamo, lo Stato non si può prenderne cura e pensare che può anche avere un altro destino? Può sceglierlo, e per sceglierlo deve conoscere che c'è altro. Allora, in questo senso, questa legge lavora su questo.
2: Questo concretamente come avverrà tramite la legge?
1: Verrà, nel senso che quando ci sono delle condizioni particolari, non so, il papà in carcere al 41 bis, la mamma anche dentro il contesto mafioso, con un provvedimento giudiziario ci sarà, in funzione diciamo del caso particolare, delle fattispecie particolari, un allontanamento, ci sarà una sospensione o una decadenza della responsabilità genitoriale, quindi quel bambino, quella bambina viene momentaneamente allontanato, non viene adottato, non viene portato via per essere adottato, momentaneamente allontanato da quel contesto, e viene inserito, quello che è stato fatto e che si continuerà a fare con la visione di questa legge, in una famiglia che lo accoglie, che gli fa fare altro, che lo fa studiare, che quel bambino continuerà ad avere rapporti con la mamma anche in carcere, continuerà ad avere rapporti anche con il padre, nel senso che è ben preparato, ben accudito, nel senso anche accompagnato da un profilo psicologico, quindi in questo senso può anche andare a trovare il padre. Io, nell'esperienza che ho avuto, perché ne seguo tanti di questi bambini, siamo andati anche in carcere a trovare i padri, però questi bambini cominciano a rafforzare un'identità diversa. Oggi molti di loro che stanno studiando, si stanno diplomando, hanno sogni diversi, quindi in questo senso vengono allontanati momentaneamente. Quando avranno la maggiore età e possono scegliere, sceglieranno che cosa vogliono fare: vogliono ritornare indietro, stare con le loro famiglie, o vogliono invece fare altro. E ad oggi l'esperienza, ecco perché ho voluto fortemente questa legge, ci insegna che vogliono fare altro. Ma l'altra rivoluzione che è successa attraverso lavorando sui bambini, quella che le mamme sono a volte vittime anche loro, non significa che non sono alcuni invece assolutamente conniventi e collusi dentro il contesto mafioso, hanno fatto anche reati gravi, ma la maggioranza di loro sono vittime. Che cosa stanno facendo? Stanno scegliendo di stare con i figli, abbandonare il contesto mafioso. E tutto questo, quando si abbandona il contesto mafioso, una donna e un bambino, guardi, il vero indebolimento del clan mafioso è questo, perché per un mafioso, specialmente 'ndranghetista, quando la moglie...
2: E certo, si rompe il vincolo familiare, che soprattutto nella 'ndrangheta poi è fondamentale.
1: Perfetto, il familismo, specialmente il familismo diciamo 'ndranghetista, quando un uomo, io ho seguito il processo di Lea Garofalo e pensavo, perché dopo 10 anni tu devi ammazzare tua moglie, la tua compagna? Perché in quel momento ha ripristinato il suo potere, secondo lui. Ecco, noi non dobbiamo impedire questo, ma quando mi sono veramente resa conto da dentro che abbiamo indebolito quel clan mafioso, quel soggetto mafioso, ecco perché bisogna lavorare sicuramente sotto un profilo di repressione, ottima legislazione, rafforziamola, non indeboliamo l'intercettazione, non indeboliamo tutto il meccanismo dei collaboratori di giustizia, ma lavoriamo prima del reato con i bambini sono vittime, anche il bambino che nasce dentro il contesto mafioso. Perché doveva essere ucciso il figlio del collaboratore di giustizia di Matteo solo perché papà stava collaborando?
2: Certo, per chiudere, ha visto dei risultati concreti in questa sua attività?
1: Assolutamente, guardi, io naturalmente nella mia funzione precedente di Libera ho seguito tutte le storie, cioè ho ricevuto un messaggio straordinario di due di questi bambini, uno di quelli che mi aveva detto anche appunto che voleva fare quello che fa papà, perché il papà per un bambino è il mondo, no? Grazie per quello che ha fatto, perché così aiutiamo tanti altri bambini. Ecco, nella mia esperienza prima, la maggior parte di queste persone, con una grande sofferenza, perché l'identità mafiosa è molto forte, però quando vai via c'è un momento di distacco, ma sono bambini che quando cominciano a ritornare ad essere bambini, alcuni di loro mi dicono: ma io lì avevo solo armi, vedevo proiettili, ora vedo libri, penne, e ora mi sento meglio, perché anche se ero bambina abituata, però ero spaventata quando venivano i carabinieri a fare magari, diciamo, le perquisizioni. Da qualche anno sono stata accanto anche a mogli, figli di mafiosi, no? Che però hanno fatto una rottura straordinaria.
0: E allora, le imprese dell'Eurozona hanno segnalato un ulteriore irrigidimento netto dei tassi di interesse sui prestiti bancari e delle altre condizioni di concessione del credito. Questo emerge da un sondaggio della BCE effettuato tra il 21 maggio e il 26 giugno. Anche su questo è intervenuto il presidente di Federcasse, le banche di credito cooperativo, Augusto Dell'Erba. Ecco, secondo gli ultimi dati disponibili dello scorso marzo, in 808 comuni si tratta dell'unica presenza bancaria, segnando un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. E quanto emerge, appunto, è emerso dall'assemblea di Federcasse, dove è stato sottolineato che si tratta di comuni in gran parte molto molto piccoli, caratterizzati per quasi l'82% da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Un'assemblea che ha anche voluto ricordare i 135 anni della Rerum Novarum, appunto così ci ha detto il presidente Augusto Dell'Erba.
3: Un significato particolarmente importante, perché come sappiamo fu proprio la Rerum Novarum che, superando una certa fase critica, mosse i cattolici ad impegnarsi nella società civile e dal punto di vista del sostegno all'economia nacquero molte casse rurali, proprio sulla sollecitazione che veniva da Leone XIII, e non a caso le prime casse rurali nacquero nelle canoniche, furono i sacerdoti di quel tempo che si impegnarono ad aiutare tanta gente a vincere l'usura che in quegli anni dilagava.
4: Ecco, com'è cambiato oggi il panorama finanziario? Ci sono grosse tensioni a livello internazionale, lei che cosa teme per i risparmiatori e soprattutto per i vostri soci?
3: Ma per i risparmiatori non abbiamo motivi di preoccupazione, perché i sistemi bancari sono solidi, il sistema bancario complessivamente tende alla finanziarizzazione, noi ci caratterizziamo per essere banche che in Italia svolgiamo la nostra funzione nella economia reale, quindi nella concessione del credito alle famiglie, alle piccole e alle medie imprese, che fanno parte dell'ossatura portante della struttura economica di questo paese.
4: Ecco, voi siete molto radicati sul territorio, di questo c'è bisogno, ma soprattutto però in questo momento quali difficoltà incontrate?
3: Noi non solo siamo legati al territorio, ma siamo espressione delle comunità di territorio, perché come lei ricorda, per essere soci di una banca di credito cooperativo bisogna realmente abitare quel territorio. Le preoccupazioni che sono dinanzi a noi sono quelle che riguardano la incertezza complessiva del momento. Però se guardiamo che siamo in una seconda fase di incertezza dopo quella del Covid, perché anche quella del Covid fu una fase di grande incertezza, beh, direi che la struttura economica e laboriosa, direi, delle imprese italiane, delle famiglie italiane, tende a superare queste fasi di criticità. Abbiamo un'esperienza che dal dopoguerra ad oggi è molto ampia in questo senso, quindi preoccupazione ma fiducia.
4: Ecco, però come si combina la vostra presenza sul territorio, fatta anche di piccole casse, di piccole banche, con una tendenza invece a livello nazionale in cui è anche europeo, si va verso una maggiore concentrazione delle banche?
3: Noi abbiamo conservato le nostre individualità e la nostra forma giuridica radicalmente diversa da quella delle banche SPA consente a noi la conservazione delle autonomie territoriali, e anche quest'anno, che ricordiamo i 10 anni dalla riforma, confermano come le nostre banche siano state capaci di meritarsi l'autonomia.
4: Senta, per chiudere, le cooperative sono preoccupate per un possibile rialzo dei tassi di interesse, vediamo quello che sta succedendo con l'inflazione, che probabilmente quest'anno aumenterà per effetto dei costi energetici. Se questo dovesse succedere, che cosa lei pensa? Cioè, quali sarebbero le preoccupazioni per l'economia reale in un'Italia che oggettivamente cresce molto poco e d'altronde anche il resto d'Europa non fa molto meglio?
3: La mancata crescita dell'Europa, potremmo definire ormai un fatto strutturale, è difficile pensare a una crescita dell'economia in Europa e in Italia, che sono paesi maturi, che si sviluppi a percentuali molto elevate. Se ci sarà la crescita della inflazione, come sembra che possa accadere, io credo che le manovre della BCE aiuteranno a contenerla, come in passato è andata. Certo, l'aumento dell'inflazione comporta l'incremento dei costi del credito, però queste sono fasi che direi fisiologiche, fanno parte di quel quadro di incertezza al quale facevamo riferimento prima.
4: E fasi anche temporanee, ritiene?
3: Beh, normalmente questi cicli hanno tempi brevi, perché poi vi è l'interesse generale a voler comprimere queste fasi e riportare l'economia nei giusti binari. In questi anni, appunto, quando abbiamo vissuto la crisi del Covid, abbiamo visto che tutto sommato abbiamo reagito bene, con efficacia, con competenza. Quindi bisogna sempre fare affidamento sulla intelligenza delle imprese italiane, delle famiglie italiane, che sanno reagire alle crisi con efficienza.

0: mondo alla radio.
1: Allora, cari amici, più di 33 milioni di pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, ma che ruolo hanno avuto i cammini, sinonimo di un turismo lento, che richiama davvero a ritmi più spirituali? E allora, vi diciamo, si è da poco concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025 fu avviato il progetto Cammini Giubilari. Con interventi 3 milioni di fondi giubilari, l'amministrazione capitolina ha riqualificato la rete integrata dei cammini esistenti. In qualche modo sono state valorizzate le vie d'ingresso a Roma: la via Francigena del Nord, il Cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. Abbiamo voluto cogliere l'occasione del Giubileo per promuovere questi territori come itinerari di turismo lento e sostenibile. Allora, queste non sono parole mie, ma sono parole dell'assessore appunto all'ambiente e all'agricoltura, Sabina Forzi, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio, assessore.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dovendo tracciare diciamo un bilancio, quante persone sono arrivate a Roma attraverso questi cammini?
2: Abbiamo tracciato un bilancio proprio domenica scorsa all'interno di una bellissima iniziativa con un ultimo cammino e abbiamo raccontato appunto queste 1100 iniziative che sono state organizzate su questi itinerari e ci sono stati sicuramente oltre i 5000 camminatori contati, perché in realtà si sono accreditati nelle giornate delle iniziative, quindi poi bisogna aggiungere quelli che hanno camminato da soli o con piccoli gruppi e che sono arrivati a Roma attraverso appunto questo cammino più lento, slow, dove si apprezza la spiritualità, il paesaggio, un altro modo di arrivare veramente e di vivere Roma.
1: Senta, assessore, come li avete riqualificati questi cammini? Perché questi sono cammini millenari in sostanza.
2: Questi sono cammini millenari, in realtà abbiamo fatto dei diversi interventi, per esempio sulla Francigena Nord, soprattutto nella parte che attraversa il Parco dell'Insugherata e il Parco di Montemario, sono state ripristinate tutte le aree dei tracciati, sono stati ampliati i tracciati, è stata ripulita la vegetazione, in alcuni casi è stata risistemata la terra battuta che accompagna il percorso, le recinzioni che erano danneggiate, in alcuni casi abbiamo addirittura riqualificato proprio i belvedere, quelle che affacciavano in alcuni punti dove la città si vede insomma nel suo splendore. In altri, come il Cammino di Francesco, stava meglio da un punto di vista di percorribilità, ma era difficile da seguirlo e quindi è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale, i pannelli informativi, anche perché lì ci sono delle parti dove si passa in una parte di città, quindi si esce dal tracciato dell'Aniene, non so, a Piazza Sempione, poi si attraversa la piazza e un ponte per poi riprenderlo in un altro punto, quindi l'informazione era fondamentale, così come nella Francigena Sud. Ma io penso che sia stato però un lavoro che ha portato non solo il risultato durante il Giubileo, ma un po' quel pensiero che noi abbiamo.
1: Ecco,
2: che
1: appunto, cioè bisogna adesso guardare oltre al Giubileo.
2: Bisogna guardare a questo afflusso di turisti anche. Dobbiamo combattere sempre di più il turismo morde e fuggi, dobbiamo pensare che nella città eterna ci possano essere dei turismi diversi, un turismo più lento che guarda non solo ai monumenti principali, diciamo a San Pietro, alla Fontana di Trevi o al Colosseo, ma anche, non so, a tutto l'acquedotto romano, con quelle bellezze di camminate arrivando verso il Parco dell'Appia Antica, oggi zona UNESCO, e quindi si può veramente arrivare a Roma camminando o in bicicletta, soggiornando nelle aziende agricole, sono 2000 in città, e poi appunto arrivando nel centro attraverso un altro sistema, perché in questo senso Si coglie veramente non solo la cultura storica, ma anche la cultura contemporanea, e si vive la città in maniera più profonda.
1: Insomma, non solo il turismo delle case vacanze, che forse sono pure un po' troppe. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Sabrina Alfonsi, assessore all'agricoltura e all'ambiente del Comune di Roma, il Campidoglio. Grazie, assessore.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui siamo.
1: E allora cominciamo il nostro viaggio attraverso questi cammini giubilari. Siamo sulla via Francigena, pensata al Medioevo, per portare i pellegrini da Canterbury a Roma. Ecco, un filo che in qualche modo unisce l'Europa dei popoli, delle culture, che tocca cinque stati, appunto, l'abbiamo detto, partiamo dal Regno Unito, poi per passare andare in Francia, in Svizzera, infine arrivare in Italia, dunque passare per tutte le regioni del nord, arrivare fino in Puglia e poi appunto si arriva a Roma, alla città del Vaticano. Diciamo veramente un'esperienza a 360 gradi. Ora però ci occupiamo in questa parte della Francigena del sud, della parte sud di questo cammino, e per la precisione del tratto che va da Roma fino ai confini del Lazio. Allora, Giancarlo Forte è presidente del gruppo dei 12, che è un'associazione che appunto si occupa di far conoscere la Francigena del sud, e proprio ci ha detto una cosa che abbiamo rilevato con interesse: sempre più stranieri e fanno proprio questo cammino.
3: Eh sì, la Francigena nel sud del Lazio consiglio fortissimamente di farlo, perché è un cammino tanto che a livello storico, archeologico, spirituale e ambientale è unico, perché noi incontriamo 5 parchi regionali, tra cui appunto l'Appia Antica, Castelli Romani, il Parco degli Ausoni, il Lago di Fondo, il Parco degli Aurunci e la Riviera di Ulisse. A livello ambientale è uno dei più vari, passiamo sul mare, due laghi, monti, e anche a livello, diciamo, di bellezze archeologiche e storiche è ricchissimo. Noi passiamo due abbazie, l'abbazia di Valbiciolo e l'abbazia di Fossanova a Priverno, passiamo zone archeologiche come l'antica Minturne o l'antica Norba con i suoi muri megalitici, e poi passiamo anche borghi tra i più belli d'Italia, pensiamo soltanto a Sermoneta o a Nemi, che sono bandiere arancioni per i borghi più belli d'Italia. E quindi, diciamo, poi ci sono le città che sono più conosciute a livello anche turistico, che sono appunto Terracina o Gaeta.
1: E in effetti, senta, andando per queste città si possono vedere anche e trovare le indicazioni per la Francigena. Ma qual è il rapporto che voi, se lo instaurate in qualche modo, con la popolazione locale? Insomma, come si riescono poi a vivere tramite le emozioni questa via?
3: Noi ci occupiamo anche della manutenzione e dell'aiuto che si dà anche ai pellegrini che passano su questa via. Il 90% dei pellegrini vanno da Roma a Santa Maria di Leuca, che appunto transitano verso sud, e il 99% sono stranieri. Noi con la popolazione abbiamo un rapporto eccezionale, intanto con le varie amministrazioni che si stanno sensibilizzando molto a quello che è il turismo lento e slow, ma anche con la stessa popolazione attraverso le associazioni e le associazioni locali. Noi abbiamo dei rapporti con tantissime associazioni, in primis le Proloco, ma anche le associazioni di camminatori, le associazioni culturali che sono appunto nel territorio. Ci sono decine e decine di associazioni che collaborano con noi. Quando facciamo le nostre iniziative, le nostre camminate, noi ogni sabato tocchiamo un punto, una zona, un'area della Francigena, con una camminata, con eventi, eccetera. Coinvolgiamo sempre la popolazione che ha con noi un rapporto strettissimo. Noi, ecco, per concludere, facciamo per esempio una volta l'anno International Walk, che è una camminata che da Sessa Aurunca in Campania arriva fino a Roma, sono 14 tappe, dove portiamo stranieri da tutto il mondo, no? Australia, Giappone, e incontrano le popolazioni, la stessa gente, i luoghi dove vengono attraversati fanno un'accoglienza molto calorosa ai camminatori, quindi preparano delle pietanze, tutti i cittadini che sono su questa via, insomma, conoscono bene che,
4: ecco, ne apprezzano le qualità. Senta, per chiudere,
3: sì, ne apprezzano molte, sì.
4: Ecco, senta, per chiudere, gli aspetti religiosi quali sono? Lei in qualche modo ne ha parlato delle abbazie storiche che toccate, però se dovesse in qualche modo riassumere diciamo le tappe religiose di questo cammino, che cosa le viene in mente?
3: Prima di tutto mi viene in mente il monastero di San Magno, che è un luogo spirituale e di accoglienza ai pellegrini, dove veramente ritrovi un'atmosfera che ti fa incontrare te stesso e ti fa incontrare anche per chi crede, poi oltretutto anche il Signore, insomma. Ecco, il monastero di San Magno racchiude un po' tutta quella che è la spiritualità del cammino, e poi c'è Fossanova, che è l'abbazia più bella forse in Europa, dove storia, religione e spiritualità si incontrano.
1: E ora andiamo un po' più a nord. Ecco, la Via di Francesco è un unico cammino per raggiungere Assisi sui passi di San Francesco. Da dove si parte? Si parte appunto da Firenze, Rimini, Laverna, oppure si può partire anche da sud. Da Assisi si può raggiungere Città Eterna seguendo appunto la Via di Francesco di Roma. Ecco, la potete fare a piedi, in bicicletta, a cavallo, ed è un luogo che in qualche modo collega tanti luoghi appunto della predicazione del santo di Assisi. E la parte del Lazio non è meno bella ed evocativa, diciamo, della parte umbra. Così ci ha detto Francesco Senatore, portavoce della rete associativa della Via di Francesco nel Lazio.
5: È un cammino dove le accoglienze sono veramente particolari, cioè in ognuna si vive un po' l'essenza di Francesco. Siamo riusciti a costruire con tutta la rete del Lazio una rete di persone che amano veramente chi cammina e anche il senso proprio di Francesco. Inoltre, quello che c'è di bello è che si toccano dei luoghi che sono talmente pieni di quello che Francesco trasmetteva, che sono i luoghi abbastanza simbolo qui nel Lazio, che c'è sia la parte dell'anello della Valle Santa, quindi dove ci sono Poggio Bustone, Greccio, la foresta. Quindi ci sono una serie di monasteri dove ancora ci sono i francescani, e quindi c'è un incontro anche con quello che è sia la spiritualità, ma sia anche proprio la parola di Francesco vissuta con delle persone che hanno a cuore il camminatore e il pellegrino.
4: Allora, lei appunto ha parlato anche molto degli aspetti religiosi, ma chi si incammina lungo questo, appunto, questo sentiero, lungo questa via, che cosa riceve, diciamo, dai francescani che incontra?
5: Un contesto moderno di quella che è la parola di Francesco, secondo me. Cioè, nel senso che si riescono a trovare una serenità e un'armonia che è sia costituita dal luogo dove loro sono, ma anche proprio il cammino di solito già porta a questo. Dopo 2-3 giorni di cammino si arriva ad entrare in una dimensione che ti fa sentire molto più le tue percezioni, ti amplifica il modo di vedere quello che è intorno, le persone, i luoghi, il tuo vissuto. Quando poi si arriva ad incontrare un francescano, questa cosa diventa ancora più forte, perché quel francescano riesce a sentire quello che tu stai provando e in qualche modo lo interpreta insieme a te in una chiave religiosa, anche non, perché insomma devo dire che questa cosa dei francescani è bella perché sa incontrare anche il laico.
4: Senta, dal punto di vista culturale invece e naturalistico, che cosa si respira camminando lungo quella via, e soprattutto è un cammino che possono fare tutti oppure è impegnativo dal punto di vista fisico?
5: Il percorso innanzitutto, è importante dirlo, è bidirezionale, quindi può essere fatto da Roma verso Assisi e da Assisi verso Roma. Ci tengo poi a dirle che la Via di Francesco è comune a 4 regioni, dove come associazioni stiamo lavorando già tutte insieme, e quindi il percorso è tutto gestito in maniera volontaristica da persone che vedono il cammino nello stesso modo, e il l'altro fulcro oltre a Sisi è Laverna, e a Laverna ci si divide in altri due itinerari che arrivano sia a Firenze che a Rimini. La cosa che diciamo che è importante è che in questa via, almeno nel Lazio, ci sono alcune tappe che possono essere un pochettino impegnative, però se si parte, si cammina con un passo tranquillo, anche ai neofiti posso dire di provarlo, perché poi ci sono una serie di il cammino lo fa il camminatore, non soltanto le tappe che noi proponiamo. Si può interrompere a metà e si trova un'accoglienza che sta a metà della strada, quindi invece di farlo in 5 giorni lo faccio magari in 7. Questa è una peculiarità importante. Poi, già partendo da Roma, ci sono dei luoghi già dentro Roma che sono particolari, già percorrere il Tevere, l'Aniene, sui bordi di questi due fiumi, di uscire dalla riserva della Marcigliana alle porte di Roma, quindi per chi esce è uscire proprio dalla dimensione della città, ma per chi arriva a Roma è entrare in città con un canale naturalistico, insomma con una riserva bellissima, e poi via via andando verso, facciamo il percorso ad uscire, si entra insomma nella Sabina, che è ricchissima di cose naturalistiche, di emergenze archeologiche, ci sono molti resti romani, poi si arriva a una città come Rieti, che anche lì c'è la sua bellezza con il fiume Velino, e poi la Valle Santa ovviamente con tutte le foreste che sono intorno, i boschi che sono intorno ai luoghi di San Francisco.
1: E ora torniamo sulla Francigena, questa volta la parte nord del Lazio. Ecco, la via Francigena del Nord entra appunto nel Lazio settentrionale da Radicofani in Toscana e prosegue per circa 200 chilometri fino a Roma in piazza San Pietro. Quante tappe sono? 9 tappe con una lunghezza media di 20 chilometri l'una, dunque insomma si fanno tranquillamente. Ecco, lungo il tragitto possiamo incontrare borghi storici, siti archeologici e tante anche testimonianze del passaggio dei pellegrini medievali che dovevano raggiungere Roma. Insomma, un grande, davvero grande itinerario spirituale riscoperto di più anche proprio durante il giubileo del 2025 grazie appunto alla collaborazione col Comune di Roma. Così ci ha detto Silvio Marino, delegato proprio del Sindaco di Roma per l'ufficio di presidenza dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
6: Più o meno ripercorre la Cassia, nel senso che la Cassia diventa la strada maestra e i pellegrini attraversano i paesi passando in zone verdi, ma tutti i paesi che percorrono la Cassia, che si trovano lungo la Cassia. Quindi per parlare anche soltanto dell'area metropolitana di Roma, si attraversano Campagnano e Formello, si entra nel Lazio all'altezza di Acqua Pendente e poi si fanno tutti i comuni fino a Viterbo e poi come le dicevo Campagnano e Formello prima di arrivare a Roma, dove si entra appunto attraverso la Cassia.
4: Ecco, che cosa si respira di spirituale facendo questo cammino?
6: Ma come in tutti i cammini è assolutamente una questione personale. Immagino che poi i pellegrini, soprattutto quelli che hanno svolto il cammino nell'anno del giubileo, hanno sentito forte il richiamo della cristianità. Di questo ne abbiamo avuto conferma anche proprio incontrandoli e parlandoci con i pellegrini. Tanto che per tornare a vicende più prosaiche sono cresciuti enormemente i numeri. Ci auguriamo che sia stato soltanto un inizio e che i numeri possano continuare a crescere.
4: Ecco, d'altronde c'è voglia di contatto con la natura e di spiritualità. Qual è il rapporto con le popolazioni che incontrate? A volte non c'è il rischio che magari queste persone che abitano in piccoli borghi e che dunque a volte sono anche scarsamente popolati, invece sentano la pressione dei camminatori, oppure c'è in qualche modo una forma di osmosi con quei paesi?
6: No, direi proprio che la seconda ipotesi. Guardi, qualche problema può esserci quasi in una grande città come Roma, dove sembra strano vedere delle persone vestite da camminatori che si portino allo zaino. Nei piccoli centri l'accoglienza è quasi di stampo familiare. Se ho qualche secondo da rubarle, le racconto che la prima volta che ho fatto il tratto testo nuovo di una tappa che è stata modificata negli anni, che è quella tra Viterbo e Vetralla, si passa da San Martino al Cimino, che è un posto che comunque ha un suo turismo perché c'è una splendida abbazia cistercense, poi si attraversa un altro abitato che si chiama Tre Croci, e lì due signore che gestiscono un piccolo alimentari hanno dipinto una panchina con i colori del cammino. Anche se sono anziane, mi hanno detto che per loro il cammino è veramente una fonte anche di discussione a casa, perché chiacchierano con persone che passano, che magari sono spagnole, svizzere, ma anche quel giorno insieme a me c'erano quattro persone che venivano dall'Alto Adige. È proprio un arricchimento di osmosi fra le persone.
4: Ed è anche un motivo di crescita personale, mi permetta.
6: Assolutamente sì, e veramente in questo caso i cammini assolvono anche al, diciamo quasi al loro compito di portare un po' di ricchezza anche in questi piccoli centri, che dove altrimenti non ci sarebbe accoglienza, un'alberghiera, di B&B, di qualsiasi forma di accoglienza. Ecco, già a Campagnano ci dicono che ogni anno nascono una serie infinita di B&B capaci di dare il giusto prezzo per l'accoglienza, che deve rimanere un'accoglienza pellegrina, quindi senza particolari lussi, ma insomma dove la convivenza fra le persone e la conoscenza tra le persone ad essere il punto più importante.
4: E allora, cari amici, io mi fermo qua, saluto da me Alessandro Guarasci, ma anche da Luca Rossi, e tutte e due vi salutiamo in questo modo. Buon cammino!

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo, il meglio di... Soul, Soul. Bernardo Dino Petralia, Dino perché la conoscono tutti così,
1: sì, è vero.
0: È un magistrato in pensione, anche se credo che in pensione da magistrati non si vada mai, è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, poi insomma... Enumereremo un po' dei luoghi in cui è stato procuratore, procuratore generale, eccetera, eccetera, ma ha concluso la sua carriera al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sì. È anche un letterato?
1: Beh, una parola eccessiva.
0: Beh, insomma, un amante della letteratura e della lingua, e forse perché il papà era un letterato, era un editore, un insegnante.
1: È stato anche editore, era un insegnante, era un amante dei libri.
0: E lei è amante dei libri fin da piccolo?
1: Sono amante dei libri, ma soprattutto amante della musica. Un po' potrebbero essere la stessa cosa.
0: Dice, perché?
1: Perché
0: cosa
1: sono sistemi di comunicazione, sono parole, perché anche la musica ha parole. Però devo dire che sono amante di tutto ciò
0: che
1: è parole,
0: per
1: musica,
0: il sogno, per la profondità dell'animo.
1: Proprio così, proprio così.
0: Allora, invece parliamo del suo impegno da magistrato.
1: Sì.
0: Lei ha lasciato il suo incarico presto, per motivi familiari, ha detto, e ha spiegato: perché mi è nata una nipotina e la famiglia aveva bisogno di me. È una cosa incredibile, direi, perché è abbastanza rara.
1: Allora, bisogna fare una piccola premessa. Io ho sposato una collega che non era collega, perché stavo insieme da quando lei aveva 14 anni e mezzo, 15, e che
0: è
1: però
0: magistrato.
1: È diventata collega, quindi magistrato, c'è stata sempre un'incompatibilità. Quindi uno di noi doveva lavorare fuori, un'incompatibilità sempre più stringente secondo le regole del Consiglio Superiore, tant'è che a un certo punto, per lungo periodo e per direi tutte le settimane, io stavo fuori e poi tornavo a fine settimana. Per cui avevamo regolato con un patto il nostro futuro. Appena terminerà questa esperienza di capo dipartimento o comunque quando dovesse nascere una nipotina, dico nipotina, ma potremmo dire un nipotino in generale o una nipotina, poi ho due nipotine, adesso ne sono felice, io avrei chiuso. E questa è stata la ragione per cui, insieme ad altre circostanze, io ho pensato di chiudere, ma un anno e mezzo circa prima della pensione.
0: Lei dice che i magistrati si rimane sempre, ma i magistrati, dicevo e lo risottolineo, di solito sono abbastanza ingombranti, non lasciano mai.
1: E diciamo che i magistrati sono ingombranti, ma i magistrati sono impegnati, ingombranti, un po' protagonisti anche del loro lavoro. E bisogna pensare che la magistratura è uno spicchio di una società composita, e allora rituffarsi nella società con la pensione mi ha dato un senso di libertà che io assaporo giorno dopo giorno.
0: Lei oltretutto ha fatto il magistrato, insomma, quel che si dice una toga antimafia,
1: banalizzando il termine,
0: il termine, però insomma, procuratore aggiunto a Palermo, procuratore generale a Reggio Calabria, prima ancora giudice istruttore a Sciacca negli anni della guerra di mafia, dove nasceva la guerra di mafia.
1: Proprio.
0: Erano anni terribili,
1: sì.
0: Dove insomma si rischiava, e scegliere di essere magistrato voleva dire qualcosa. Perché lei ha scelto?
1: Ma diciamo che scelto è la parola giusta, ma nello stesso tempo non lo è. Ho scelto perché ho vissuto assistendo a chi fosse, chi era in quel periodo, Giovanni Falcone, e frequentavo anche casa sua, lui veniva a casa nostra, passavamo molti capodanni insieme, e devo dire, questo mi ha entusiasmato. E allora la forza e il coraggio, direi anche e soprattutto l'entusiasmo di affrontare un lavoro del genere o di affrontare un concorso del genere, l'ho avuta fortissima, e così è stato. Ringrazio il destino di questo.
0: Siete stati, Falcone, Borsellino, tutti gli altri, e voi, generazione immediatamente successiva, all'occasione della svolta nella lotta di mafia e forse anche nella mentalità della Sicilia.
1: Sì, devo dire che, avendo lavorato poi in Calabria, sinceramente posso fare una diagnosi rapida e dire che la Sicilia ha avuto occasione di riscatto prima della Calabria. La Calabria ancora è in pieno vortice, però molto si sta facendo, molto si è fatto, e devo dire che è entusiasmante anche il lavoro in Calabria, che per me è stata una continuazione del lavoro siciliano.
0: Però, dottor Petralia, non molto tempo fa è mancato dopo anni al 41 bis Nitto Santa Paola.
1: Sì.
0: Lei avrà visto sui social gli entusiastici encomi di tanta, troppa gente, tant'è che è addirittura intervenuta l'antimafia. Com'è possibile che ancora siano considerati degli eroi queste figure così crudeli e pericolose?
1: E guardi, l'abbiamo assistito a questa celebrazione del male e questa esaltazione del male non soltanto con Nitto Santa Paola, ma in Campania con Cutolo, con Bernardo Provenzano e Riina, ma da ultimo con Messina Denaro, con Matteo Messina Denaro.
0: Quindi questa mentalità forse ancora resiste.
1: E resiste e appartiene a quel girone esterno della mafia, colluso, non colluso,
0: che ha permesso alla mafia di
1: conniventi, che ha consentito alla mafia di proliferare e di far crescere la mafia in un contesto cittadino che alla fine finisce per essere contaminato da questa cultura della mafia.
0: E come si sradica questa cultura?
1: Si sradica a scuola, si sradica nelle strade. Forse un tempo, nella mia generazione le strade insegnavano anche, però sì, soprattutto a scuola, nelle parrocchie, in ogni luogo e davanti a ogni, il termine brutto, agenzia educativa e soprattutto i genitori.
0: Lei era a fianco di Giacomo Ciccio Montalto,
1: che sì, assolutamente il mio mentore, io ho iniziato con lui.
0: Ucciso dalla mafia.
1: Assolutamente.
0: Come ricorda quei giorni?
1: Allora guardi, per me Giacomo Ciaccio è la persona che forse più di tutti mi ha consolidato in questa scelta, perché ho iniziato a lavorare a Trapani, nella mia città, la città dove ho fatto il liceo, dove ho fatto le scuole e che conoscevo in una patina completamente diversa da quella che poi, lavorando come sostituto procuratore e grazie a Giacomo Ciaccio, ho conosciuto invece densa, intrisa di molta mafia anche. E devo dire che Giacomo Ciaccio mi ha istradato verso gli aspetti più semplici della professione, ma anche quelli più complicati, perché era una persona che sapeva tutto di mafia, conosceva tutte le parentele e mi ha un po' adottato, lo metto tra virgolette, in un'adozione laica, e c'è di tutto. Sentivamo musica insieme di pomeriggio, uscivamo e ci occupavamo di alta fedeltà, di strumenti di riproduzione sonora. Lui era molto appassionato del mare, l'unica cosa che non condivideva era quella, perché soffro un po' il mal di mare, però mi sforzavo di condividere queste sue passioni dovunque lui decidesse di impegnarsi, e soprattutto la letteratura. Lui era un amante della letteratura, un amante della musica classica, e su questo condividevamo questa passione e ridevamo insieme. E ridere facendo il magistrato non è poco.
0: No, insomma un maestro.
1: Un maestro, il mio maestro.
0: Quando è stato assassinato?
1: Sono stato tra i primi ad arrivare. Guardi, una situazione, e devo dire una scena drammatica, tragica, perché ucciso la sera tornando a casa dopo essere stato in compagnia di alcuni amici e anche alcuni avvocati a consumare una cena insieme tra amici, e tornando a casa da solo venne ucciso con colpi di Kalashnikov in una stradina stretta dove era ubicata la sua casa di villeggiatura, dove in quel periodo lui viveva, e nel silenzio totale di quelli che stavano proprio, che abitavano lì, che sentirono i colpi di pistola e non avvisarono nessuno. Sarebbe stato forse troppo tardi, però un impeto, un impulso di civismo avrebbe dovuto consentire a queste persone, questo né Trapani né Valderice, che è il paesino dove è stato ucciso, né l'Italia intera ha mai perdonato questa reticenza del fatto.
0: Sua moglie, Alessandra, magistrato, anch'essa insomma, ha cominciato come sostituto di Paolo Borsellino,
1: esatto,
0: a Marsala.
1: Esatto.
0: Siete stati molto segnati da quegli anni, vero?
1: Veda un po' che destino. Io ho assistito all'omicidio, ero presente, compagno, collega di lavoro, dell'omicidio di Giacomo Ciaccio, e poi successivamente dell'attentato del 2 aprile di Carlo Palermo, quando la macchina saltò in aria con i due gemellini in una curva di Pizzolungo. E anch'io lavoravo in quel periodo e proprio Carlo Palermo aveva preso il posto di Giacomo Ciaccio Montalto. Per un'ironia della sorte, del destino, mia moglie iniziò la sua carriera di magistrato, tuttora presidente del Tribunale di Trapani, iniziò come sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino. Quindi Paolo Borsellino, oltre che Giovanni Falcone, entrarono nelle nostre vite non solo come maestri, ma come compagni di giornata, di cene, di pranzi, di battute, di barzellette, di racconti e anche di drammi.
0: Un'umanità piena, oltre che eroismo del coraggio civile, come sempre vengono ricordati. Senta, cosche, fiancheggiatori, testimoni di giustizia, insomma lei ne ha incontrati tanti.
1: Sì.
0: Ci vuole perspicacia, ci vuole rigore, coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole anche una certa sensibilità però.
1: Allora guardi, io penso che essere siciliani, per quanto mamma mia sia ligure, e lei ci tiene sempre e in ogni volta, anzi me lo impone, di dire che io sono figlio di una donna del continente, come
0: però
1: dice lei.
0: Sempre terra di mare.
1: Però in fondo poi la mamma è venuta a vivere in Sicilia, ha sposato un siciliano e quindi sono figlio di questa Sicilia e devo dire che essere siciliani ti consente di capire prima l'animo siciliano e nell'animo siciliano c'è quest'animo un po' obliquo, un po' indiretto, un po' che dice no per dire sì e che dice sì per dire no.
0: La sua presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, adesso a bocce ferme, dottor Petralia,
1: sì.
0: Davvero è tutto perfetto? Perché la gente, parecchia gente, continua a credere che i magistrati comunque siano politicizzati, che quando sbagliano non pagano mai.
1: Guardi, io rapidamente posso dirle, la mia esperienza al Consiglio Superiore è stata un'esperienza molto bella e sono stato eletto nella quota dei pubblici ministeri, quindi come all'epoca ero procuratore della Repubblica di Sciacca e quindi un posto direttivo giovanissimo, avevo 42-43 anni.
0: Forse il primo.
1: Uno dei primi, sicuramente, forse il primo, ma uno dei primi sicuramente, con certezza. E andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera tale da poter tentare di aiutare, per me è stato un grande privilegio. Non so parlare io né di nefandezze né di accordi. Certo, c'era la pletoricità del consesso consentiva di parlare, discutere, valutare tutti insieme e confrontarci tra gruppi. Io sono stato eletto nell'ambito di un gruppo che si chiamava, e tuttora si chiama, ma è uscito fuori dall'Associazione Nazionale, tuttora ne sono segretario, ma è un ente del terzo settore adesso, non c'entra nulla con l'Associazione Nazionale Magistrati, ma che era il Movimento per la Giustizia, creato da persone come Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Tamburino, Di Nicola e quant'altri. Quindi immagini un po', per me ero portato da questi grandi, per me, non voglio dire eroi, ma grandi protagonisti della magistratura.
0: Non sono tutti magistrati e qualcuno che ha sbagliato non è stato sfiorato.
1: Ma con questo non voglio dire che la magistratura,
0: certo,
1: funziona a meraviglia o che la magistratura si esente da colpe, ce ne sono tante e non funziona su molte cose, però
0: invece la sua esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione,
1: sì,
0: Penitenziaria. Lei ha conosciuto molto bene la situazione delle carceri, tra l'altro,
1: sì,
0: in un periodo drammatico, perché,
1: sì,
0: erano gli anni del Covid.
1: Assolutamente.
0: Quindi,
1: sì,
0: credo che fosse peggiorativa rispetto,
1: sì,
0: rispetto a quella attuale ancora, no?
1: Sì.
0: Ecco, mi ha colpito perché ha detto, insomma, di aver conosciuto in carcere non più solo gli imputati, ma le persone.
1: Sì. Quando
0: si riesce a scindere?
1: Sì, allora mi spiego. Quando un magistrato, e per fortuna un magistrato, diventa capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è la persona giusta al posto giusto un magistrato, perché i magistrati sono quelli che mettono, lo dico in termini brutti e rapidi, mettono dentro le persone, ma anche quelli che liberano le persone, quindi hanno le mani in pasta, conoscono il contesto, l'ambiente, il settore. E allora dire da magistrato e frequentare le carceri, entrare dentro le carceri, e il magistrato, questo l'ho detto e continuo a dirlo, non conosce cos'è il carcere. Il magistrato conosce la saletta per l'interrogatorio e quant'altro, ma cos'è la vita carceraria, la cupezza del carcere, l'opera encomiabile che fa la polizia penitenziaria e il contesto carente che c'è all'interno del carcere dal punto di vista dell'assistenza e della vera rieducazione e riabilitazione, e allora c'è da meravigliarsi. E in quei contesti, quando io entravo nelle celle, parlavo con le donne, con gli uomini, mi invitavano, guardavo il loro ambiente di vita e io non vedevo più l'imputato e non vedevo neanche il condannato, ma vedevo, o il giudicabile, quindi l'imputato, vedevo l'uomo, la donna, nella loro miseria e nobiltà. se possiamo utilizzare un termine.
0: Anche nobiltà.
1: Anche nobiltà, perché vedere una cella, assolutamente una camera di pernottamento, per meglio dire, è assolutamente arredata, linda, pulita, con i cuscini e in maniera estetica, quasi a dimostrare che se vengono degli ospiti mi voglio farmi trovare in ordine. Questa è nobiltà.
0: Senta, dottor Petralia, il carcere a questo punto potremmo dire che non serve a nulla?
1: Ho pensato, anche questo ho pensato. E in certi momenti del mio pensiero sul carcere penso che effettivamente così com'è non serve a nulla. Però da uomo delle istituzioni non posso dire che non deve esserci una conseguenza a chi delinque, ma il carcere così com'è serve a molto poco, perché il carcere ha una funzione, non di reagire punendo, di reagire sanzionando, di reagire vendicandosi, ma di reagire riabilitando, ricreando quello che è di buono, perché c'è sempre qualcosa di buono in tutti noi, quel che di buono c'è è farlo emergere e restituirlo alla società in maniera tale che possa essere un uomo a tutti gli effetti o una donna
0: a
1: tutti gli effetti.
0: Qualcuno.
1: Guardi, devo dire la verità, in qualche caso sì, e sono casi che amplificano il loro successo e lo fanno diventare un fiore all'occhiello del sistema, ma sono pochi.
0: E questo è il problema, che sono fiore all'occhiello. Passo volentierissimo al Dino Petralia, magistrato in pensione e letterato, perché chi ama la letteratura e chi ama soprattutto la lingua e letterato,
1: sì.
0: Perché leggo questo libretto che ha già un titolo sfizioso che si chiama Grammatica emozionale,
1: sì.
0: Ed è un viaggio dentro le parole. Mi piace perché lei prende gli elementi della lingua, gli articoli, gli aggettivi, i nomi, i pronomi, li decodifica, li esplora con molta ironia naturalmente, come se fossero i personaggi, uno li potrebbe vedere col vestitino. Disegnati da qualche fumettista,
1: o personaggi
0: no?
1: Viventi, palpitanti.
0: E perché?
1: La spiegazione potrebbe allungarsi, ma io cercherò di essere brevissimo come ho fatto finora. Vede, io ho sempre avuto questa passione per il linguaggio, per il lessico, per le parole in generale, e viene da quando ero piccolino, perché nipote di una maestra elementare e nipote, il marito, quindi mio nonno, è musicista, sempre col vocabolario a fianco, per questo l'identità parola e musica per me è sempre una costante, mi ha insegnato a vivere di parole, ad assistere alle parole, a farmi assistere dalle parole, e devo dire alle parole io sono riconoscente. E allora con la pensione, quando la mente si libera da impegni quotidiani e da orari, allora mi sono dedicato a ripassare una per una in rassegna queste mie parole amate e a restituire loro quella che per me era l'indole e la natura, la vitalità che avevano nel momento in cui ci siamo conosciute. Difatti nell'introduzione dico me le sono presentate una ad una e a poco loro si sono fidate di me. Oggi siamo tutt'uno. Mi vengono incontro senza che io le cerchi.
0: Quante volte abbiamo citato Nanni Moretti che diceva le parole contano, però
1: sì,
0: aveva proprio ragione, perché le parole non solo sono molto serie e bisognerebbe conoscerne tante per avere memoria e anche per essere liberi.
1: Sì.
0: Ma hanno anche un'anima, lei dice, no?
1: È così, assolutamente. Io sono convinto che le parole hanno l'anima di chi le pronuncia, ma hanno un'anima autonoma, indipendente. E hanno qualcosa di magico, perché veda, le parole non sono solo quelle pronunziate, sono quelle che stanno nei pensieri. Sono quelle che ascoltando musica vengono in mente, sono quelle che instillano i sogni, perché anche i sogni sono pieni di parole. Le parole stanno dovunque e le parole stanno anche nel silenzio, che sono parole senza l'audio.
0: Le parole sono importanti ed è importante insegnarne molte, invece abbiamo un lessico sempre più ridotto, e questo lo accennavo prima, significa perdita di presenza nel reale e di libertà, di azione,
1: sì,
0: di giudizio, no?
1: Sì, è così. Però veda, c'è anche da dire una cosa. Leggendo alcune pubblicazioni dell'Accademia della Crusca, e mi sono reso conto di una cosa importantissima che ho introitato e che ho fatto diventare mia. Sono importanti le parole, è importante il buon uso delle parole, è importante la grammatica, il rispetto della grammatica, dell'analisi logica e di quant'altro, e della logica, e delle parole giuste. Però è molto più importante la comunicazione. E su questo io mi sento, dal mio piccolo, ovviamente non ho nessuna legittimazione per dirlo, però mi sento di dire che io perdono anche al linguaggio semplice, erroneo, errato, anche messaggistico, se vogliamo, fatto per simboli, perché è un modo attraverso cui comunicare.
0: Però è vero che soprattutto i più giovani corrono il rischio di perdere aderenza
1: col linguaggio, con la comunicazione linguistica.
0: E quindi di perdere anche capacità comunicativa.
1: Sì, questo è vero. Intanto la solitudine non agevola. E la solitudine dei social, a cui io non appartengo, e che guardo con curiosità, però, e non contesto se non nei limiti in cui non mi sento adeguato, ma porta ad una solitudine che non agevola il confronto e quindi l'arricchimento reciproco di lessico, linguaggio, comunicazione. Perché veda un po', le parole, io questa è un'altra cosa che ho sempre pensato, si rubano anche. Sa quante parole ho rubato nella mia vita? Quante frasi ho rubato e ho fatto mie? E poi le ho utilizzate anche trasformandole, intonandole diversamente. Le parole fanno parte, è merce di scambio la parola. E quindi su questo occorre che ognuno si scelga anche che cosa rubare meglio.
0: Anche per non essere così banali da dire tutti soltanto assolutamente un attimino, no?
1: Appunto, o cioè, una volta c'era questo cioè che campeggiava dovunque.
0: Assolutamente
1: sì.
0: Tanto è un avverbio, insomma, così rigido, così.
1: Sì,
0: come lo giudicherei?
1: Sì.
0: Cosa direbbe lei di questo?
1: Ma lei non trova assolutamente nella mia rassegna di parole, non trova piuttosto. Piuttosto mi fa antipatia.
0: Ma anche.
1: Sì, poi ci potrebbe essere anche questo veramente, o come dire, che sono delle frasi un po' che sono di interiezione, diciamo, che sono aiuti lessicali, certo. Sono forme di supporto, sono stampelle del discorso.
0: La più simpatica tra le parole qual è?
1: La più simpatica è sé. Perché ho scritto anche un piccolo capitoletto che si chiama La seduzione del sé, e col sé si può tutto. Siccome io sono un sognatore, e come sognatore amo la musica, perché la musica mi fa sognare, amo le parole, perché con le parole riesco a dire tutto anche senza aderenza alla realtà, perché mi consentono di esprimere e rendere solido un sogno. Il sé è la congiunzione del sogno lucido, l'ho scritto, lo penso e continuo a dirlo.
0: E invece tra le preposizioni la più bella è con.
1: E che se la batte con per.
0: È vero, entrambe.
1: Che se la batte con per. Esattamente, poi c'è su, che se la uniamo a per diventa addirittura
0: super. Senta, se deve scegliere un brano musicale, lei che è un musicofilo e quindi è un musicista anche, suonatore?
1: No, diciamo che tutta la mia adolescenza l'ho passata suonando, inizialmente studiando musica, perché a casa mia o si studiava musica o non si aveva
0: anche
1: accesso.
0: I suoi figli?
1: I miei figli hanno studiato musica, mio figlio suona discretamente bene la chitarra, pur facendo un lavoro tutt'altro che
0: ma una figlia pianista?
1: Ma ha una figlia che fa la pianista a Basilea e che insegna nello Schule di Basilea e che gira il mondo, l'Europa e il mondo. E devo dire che la musica è stata la costante della mia vita. Pensi un po' che la musica per me ha una relazione con la vita. Io se canticchio, immagino, mi ripeto delle musiche della mia adolescenza, vedo i fatti che ho vissuto. E se per caso mi viene in mente qualche fatto che ho vissuto nell'adolescenza, subito lo collega a delle musiche. Per cui la musica è la costante della mia vita. Ha attraversato tutto fino a ieri.
0: Allora mi deve dire quella di ieri, perché non possiamo raccontarle tutte, una ne possiamo sentire.
1: Ci sono delle fasi nella vita, e diciamo che ho vissuto anche il periodo cosiddetto beat, il periodo dei Beatles, Rolling Stones, in cui si parteggiava,
0: Eterni, classici.
1: Si parteggiava, anch'io ho portato i capelli lunghi, molto lunghi,
0: veramente?
1: E forse è la causa per la quale li ho persi poi. Però devo dire che la musica per eccellenza è la musica in generale, io non distingo. Poi ho le mie preferenze, io sono nato, cresciuto, ho studiato, ho vissuto e ho lavorato con la musica a fianco, con la musica nell'orecchio. Per cui avevo da magistrato la musica dei motivi d'appello, la musica del ricorso in Cassazione, la musica... E sono convinto che mi aiutava a scrivere e pensare e riflettere meglio. Questo nel lavoro di studio. Poi da piccolino il nonno ogni giorno suonava la sonata numero 23 in fa minore, la famosa appassionata di Beethoven. Io sono cresciuto a pane Beethoven, pane Bach.
0: E allora, in onore al nonno e all'infanzia, ascoltiamo questo, un pezzettino. Grazie.
1: Grazie assai.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Antiochia era la città madre dell'apostolato di Paolo. Lì aveva iniziato, richiamato da Barnaba, e sempre ad Antiochia Paolo fa ritorno dopo i suoi viaggi. Al termine del secondo grande viaggio missionario che ha portato la predicazione del Vangelo in Europa, Paolo lascia Corinto e dopo una breve tappa a Efeso rientra ad Antiochia. Qui vi trascorre circa 2 anni di quiete. È difficile immaginare Paolo in riposo, però perlomeno non è in movimento nella grande operazione di fondazione delle chiese. Ma non sta a lungo fermo. Riparte e inizia il terzo grande viaggio apostolico. Già all'inizio del secondo, attraversando l'Anatolia, Paolo aveva intenzione di arrivare a Efeso, la capitale della provincia di Asia, ma incidenti di percorso, che Luca, narratore degli Atti, non precisa, lo portarono da altre parti. Questa volta l'Apostolo ci arriva e vi rimane per 3 anni. Grosso modo dal 54 al 57. La missione a Efeso produsse un grande risultato. La città di Efeso era una città molto importante fin dall'antichità classica. È l'ambiente in cui è nata la filosofia. Primi filosofi, secondo la tradizione di Aristotele, quella che studiamo ancora noi nei nostri libri di storia della filosofia, prende le mosse proprio dall'ambiente efesino. Ed è un ambiente non solo di cultura, ma anche di religione. Nella città di Efeso era innalzato il tempio alla dea Artemide, uno dei 7 capolavori considerati meraviglie del mondo antico, con una statua che rappresentava la dea Artemide ed era considerata caduta dal cielo, quindi un oggetto sacro di particolare devozione e ammirato.

e venerato da tutti i greci del Mediterraneo, il che significa che l'Artemision di Atene, di Efeso, era luogo di pellegrinaggio da parte di tutti i devoti del mondo antico. Qualcosa produceva un enorme commercio di turismo religioso e di vendita di oggetti sacri. L'ambiente del Tempio di Artemide era diventato anche luogo di culto e di ricerca, con una via di mezzo fra la filosofia e la teologia. Noi potremmo parlare di teosofia, oppure in modo più semplice di magia. Nel mondo ellenistico, la dea Artemide, sorella di Apollo, la cacciatrice, la vergine dei boschi, era diventata l'immagine della natura. In greco la physis rappresentava tutte le forze della natura e lo studio di queste forze naturali alla ricerca di controllare, dominare, usare a vantaggio proprio è la strada seguita dalla magia. Poter utilizzare le forze che ci sono in natura, è l'antenata della scienza, ma a livello superstizioso le forze della natura servono per scopi magici. Efeso era un ambiente di grande ricerca magica, con pensatori che ricercavano strade esoteriche di potenza. In questo ambiente efesino era dominante un atteggiamento che noi oggi chiameremmo di sincretismo, cioè la capacità di mettere insieme tutti i particolari, tutti i vari elementi religiosi, fondendo in un unico minestrone tanti ingredienti diversi. Questo atteggiamento sincretistico portava gli Efesini a essere accoglienti, proprio perché avevano un grande interesse ad avere turisti religiosi, si è sviluppata l'attenzione accogliente, perché quelli che vengono da fuori portano guadagno e questa accoglienza dei vari principi religiosi fusi in quell'unico culto della natura, poi diremmo con la iniziale maiuscola, metteva dentro tutti i particolari in un unico interesse. Paolo capì in un secondo tempo questo pericolo e rimase invece all'inizio meravigliato dell'accoglienza efesina, perché la sua predicazione veniva facilmente accettata e pensatori di posizioni molto diverse dai filosofi della natura, ai maghi, agli studiosi, di sortilegi e incantesimi, erano disponibili ad accettare la predicazione di Gesù. E in un secondo tempo Paolo si accorse che questa accettazione era modesta, soprattutto condizionata. Gesù veniva presentato come una forza e quindi era accolto insieme a tante altre forze. Se Gesù può fare del bene, lo prendiamo e lo usiamo per fare del bene, per guadagnarci noi, inserendo
anche Gesù, in mezzo a tutte le altre forze della natura che possiamo considerare, venerare e utilizzare. Il capitolo 19 degli Atti degli Apostoli racconta gli inizi di questa predicazione evangelica ad Efeso, dove l'Apostolo Paolo miete grandiosi successi, con un seguito popolare eccezionale. Viene raccontato un episodio simpatico in cui si presentano alcuni esorcisti giudei che, inseriti in quell'ambiente ellenistico, praticavano i loro riti di esorcismo per liberare persone che avevano problemi di quel genere. Avendo sentito la predicazione di Paolo, questi esorcisti giudei prendono il nome di Gesù e lo usano. Se con quel nome si ottengono dei risultati, ne approfittano e lo adoperano. Alcuni giudei, che erano esorcisti itineranti, provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti giudeo. Ma lo spirito cattivo rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su tutti e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Quell'uomo indemoniato ne ha picchiati sette, li ha spogliati e buttati fuori di casa. È interessante la scena, ridicola per noi, forse per quelli là meno. Sono persone che hanno usato il nome di Gesù, hanno abusato del nome. Sono dei giudei presenti a Efeso perché si insegnano tanti trucchi. Loro, come giudei, praticano l'esorcismo e adoperano il nome di Gesù come uno dei tanti trucchi per poter ottenere qualche risultato terapeutico. Lo spirito diabolico riconosce Gesù e riconosce Paolo, ma non conosce loro. E questo significa che non c'è una relazione effettiva di queste persone con il nome di Gesù, ma un'adesione superficiale e interessata, che finisce male. Le prendono di santa ragione. La predicazione di Paolo produce degli effetti sociali, al punto che giudei e greci abitanti a Efeso furono presi da timore e molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia, e un numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. È l'inizio di una operazione che in altre epoche fu negativa, ma in questo caso erano persone che rifiutavano quella precedente cultura. Ognuno bruciava i propri libri di magia ritenendo che fossero sbagliati. È un segno di cambiamento. Non erano i libri degli altri che venivano bruciati, ma i propri considerati ormai negativi. C'è un cambiamento di mentalità che segna la cultura di Efeso. E un altro effetto
che doveva essere considerevole fu la diminuzione di vendita di oggetti religiosi. La statuetta dell'Artemide Efesina, fabbricata in tutte le taglie, in tutti i metalli o materiali vari, era venduta come uno degli oggetti di maggiore attrazione commerciale, oltre che religiosa. La predicazione di Paolo, che allontana dagli idoli, fa diminuire le vendite delle statuette di Artemide. Gli argentieri, Confesercenti di Efeso, il sindacato dei produttori di oggetti in argento, si sente danneggiata da questo predicatore che si comporta in un modo politicamente scorretto. Il capo del sindacato degli argentieri crea una sommossa in città, provoca i suoi colleghi, i quali in massa affollano il teatro.

Deo, importante imprenditore tessile che aveva già ospitato Paolo a Corinto, che adesso aveva aperto una nuova impresa a Efeso e probabilmente, conoscendo le autorità romane, è riuscito a cambiare la pena inflitta all'apostolo Paolo. Ma questa è solo una ipotesi perché gli atti non ne parlano e Paolo stesso nelle lettere dice di avere ricevuto su di sé la condanna a morte, ma poi Dio gli ha usato misericordia ed è stato liberato. Quando alla fine della lettera ai Romani saluta Aquila e Priscilla, dice che hanno rischiato la loro testa per salvare la vita dell'apostolo a Efeso. Potrebbe essere un indizio per ricostruire le cose come vi ho accennato. Comunque Paolo deve lasciare Efeso, si trasferisce in Macedonia, ancora a Filippi, ritorna dove era stato qualche anno prima, scende quindi a Corinto e vi trascorre l'inverno fra il 57 e il 58. Durante questo soggiorno nella città di Corinto, Paolo scrive la lettera ai Romani. Sono alcuni mesi di quiete, il tempo sull'istmo di Corinto è mite, ospite in casa di Gaio, Paolo detta ad uno scrivano di nome Terzo il suo capolavoro, la lettera ai Romani, un trattato teologico sulla salvezza basata sulla fede. Cristo ci rende giusti attraverso la fede. In primavera riparte. Torna in Macedonia, celebra Pasqua a Filippi e, passati i giorni degli azimi, insieme con Luca riparte. Come faccio a sapere che c'era anche Luca? Perché di nuovo a questo punto il racconto torna alla prima persona plurale. Partendo da Filippi, il narratore dice: passati i giorni degli azimi, noi partimmo. La sezione noi precedente si era fermata a Filippi. Vuol dire che Luca, intorno al 50, arrivò a Filippi e vi rimase almeno fino al 58, quando ripartì insieme all'apostolo Paolo. Da Pasqua a Pentecoste dell'anno 58, Paolo si trasferisce a Gerusalemme. È un lungo viaggio dal nord della Grecia fino a Gerusalemme. Cambiano diverse navi, fanno navigazione di piccolo cabotaggio, toccano tante città finché a Pentecoste arrivano nella capitale, a Gerusalemme. La prima tappa di questo viaggio verso Gerusalemme è Troade, dove Luca racconta un episodio singolare, una delle rare occasioni in cui viene narrata la celebrazione di una messa. Paolo partecipa alla riunione un sabato sera, insieme alla comunità cristiana che abita a Troade. Si riuniscono in una casa. Sono al terzo piano. C'è parecchia gente che ascolta l'Apostolo. E la celebrazione eucaristica è guidata dall'Apostolo che tiene un lungo discorso. È un predicazione evangelica, formativa. E questa lunga predica fa sì che un ragazzo seduto sulla finestra si addormenti e cada dal terzo piano. Si chiama Eutico, è un nome greco che in italiano bisognerebbe tradurre con fortunato. È un fortunato che cade dalla finestra e muore durante una messa. Immaginate il panico delle persone presenti, scendono di corsa, Paolo racconta
accoglie questo ragazzo.

0: ragazzo, lo porta su dicendo che stiano tranquilli perché vive. Spezza il pane, cioè compie il rito eucaristico centrale, continua poi a parlare alla gente fino al mattino. E quando si allontana, il ragazzo fortunato sta bene, si alza ed è vivo e vegeto. È una messa che risuscita i morti. È un racconto interessante con cui Luca presenta l'Apostolo Paolo, annunciatore di un Vangelo che dà vita, che comunica una potenza vitale. La partecipazione all'Eucaristia fa risorgere energie nuove alle persone che vi prendono parte con cuore, con interesse, con passione. Partiti da Troade, aggirano il grande promontorio e arrivano ad Asso, lì si imbarcano. Luca, ci tiene a elencare il gruppo dei discepoli che accompagnano Paolo. Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, Timoteo e gli asiatici Tichico e Trofimo, cioè originari di Efeso. E ad essi bisogna aggiungere Luca, che era di Antiochia. Abbiamo un gruppo considerevole di discepoli che lo accompagnano, lo assistono e collaborano con lui, persone di cui non sappiamo nulla, se non il nome e la città d'origine. Vuol dire che da ogni città dove Paolo fondava una comunità c'era qualcuno che aderiva all'apostolo e lo seguiva per condividere la sua opera missionaria. Luca, racconta con attenzione il viaggio con le tappe principali. Essendo una navigazione lungo la costa, si passa da isola a isola, prima a nord l'isola di Lesbo, poi la tappa a Chio, poi la tappa a Samo, di fronte ad Efeso, dove Paolo era stato per 3 anni, dove conosceva tantissima gente. Per non perdere troppo tempo, si ferma a Mileto, che è il porto immediatamente più a sud rispetto ad Efeso, e lì convoca i presbiteri della città di Efeso, ai quali tiene un importante discorso pastorale.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È lunedì 20 luglio.
4: Sono le 22:28.
5: Non so.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
3: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 20 luglio.
2: Sono le 23:17.

Dal Vangelo secondo Matteo al capo quinto. In quel tempo Gesù disse: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol portare in tribunale a togliergli la tunica, tu lasciagli il mantello. E se uno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti crede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste. Evangelo del Signore.

Fratelli e sorelle, siamo nel cuore del cosiddetto discorso della montagna, parola disarmante di Gesù in un mondo, quello di allora e di ora, carico di inimicizia, odio, violenza. È una parola da ascoltare. È una parola da ascoltare prima di pregare per la pace, per disarmare noi stessi, divenendo consapevoli che l'insulto e l'ira contro il fratello preparano la violenza assassina contro di lui. Lo si dice qualche riga prima del Vangelo che abbiamo letto. È il non uccidere interpretato in maniera larga e profonda. Per disarmare la contrapposizione a chi viene considerato malvagio, che non porta alcun bene, oppure per vincere la divisione del mondo in amici e nemici, come avviene sempre nella guerra, che semplifica tutto, ma la vita e la storia sono complesse e semplificarle è sempre una violenza. E anche se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli l'altra, e se ti vuol portar via il mantello, lasciagli la tunica. Ma come è possibile? Non è la rinuncia alla sicurezza, alla difesa giusta e legittima? Tante volte si considerano queste parole di Gesù difficili da concretizzare e quasi inutili alla vita. Poi, giungendo all'ultimo versetto, ci stupiamo. Siate perfetti dunque come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma questo è per noi? Come ambire a una perfezione simile a quella di Dio, noi che siamo fatti di polvere? Fratelli, guardiamoci intorno. Vediamo un mondo che ha rinunciato clamorosamente a cercare di essere migliore, ha rinunciato ad avere modelli ed ideali, sprofondando nel cosiddetto realismo e dando libero corso alla violenza e alla cupidigia di ricchezza. Un mondo diviso in tanti fronti, amici e nemici, fronti tagliati col coltello, che si compongono e si scompongono. Mondo di opposizioni all'altro, giudicato malvagio, mondo dove la guerra domina, legittimata protagonista della vita dei popoli. Il Vangelo traccia un'altra via, una via di pace. Se uno ti costringerà a fare un miglio con lui, fanne due, avrai due miglia per parlare, per negoziare la via da percorrere insieme dopo. La sorpresa evangelica spezza la logica dell'inimicizia. Mi dai uno schiaffo, non ti rispondo, ma presento un volto sereno che sembra porgere l'altra guancia. Dice il libro dei Proverbi: iniziare un litigio è come aprire una diga. Lo sa chi ha vissuto la guerra, perché chi l'ha vissuta e non l'ha vista solo come un gioco, sa cos'è la guerra. È la saggezza di chi ha molti nemici e sa che vuol dire. Una via di pace è dare. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Dare crea legami, volgere le spalle distrugge i ponti che esistono. C'è un mondo fraterno da ricostruire, e seguendo Gesù possiamo farlo e possiamo consigliare gli altri a impegnarsi in questo cantiere, perché la nostra non diventi una terra di morte, di odio, di violenza.
amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. L'amore distrugge la figura del nemico, la preghiera disintossica un mondo di inimicizia. Dice Gregorio Magno, alle orecchie del Creatore giunge potente sopra ogni altro la preghiera di intercessione per i nemici. Così si vince il male con il bene. Non accontentiamoci, fratelli, di quello che siamo, non accontentiamoci di quello che facciamo. In questo mondo inquinato non basta solo l'ordinario della nostra vita, occorre essere straordinari. Gesù infatti chiese: che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Occorre essere straordinari. E ascoltiamo il Vangelo che ci guida una vita fuori dall'ordinario, ci impegna a contagiare gli altri, la mentalità, la cultura, l'agire, contagiare con la pace. Diremo allora insieme con il Salmo: seguendo la parola delle tue labbra ho evitato i sentieri del violento. Questa sera, inoltre, vogliamo ricordare il nostro amico e fratello Diego Lentini, di cui oggi qui si è celebrato il commiato in questa basilica. Una basilica che lo aveva visto sempre partecipe alla preghiera comune, una fedeltà la sua che mostra come amasse la parola di Dio, ma amasse anche la Bibbia. La sua presenza tra gli altri, tra noi, non si imponeva. Era sì una persona di carattere, ma riservata e umile. Viveva però una grande disponibilità, silenziosa ma concreta, ad aiutare. Fin dai suoi primi passi nella periferia di Roma, vari decenni fa, e tante volte ha dato prova di generosità nella vita, nei rapporti, nel servizio ai poveri, con la casa famiglia, con gli anziani, in un modo discreto, ma non per questo inefficace. E ultimamente era partecipe, attraverso il magazzino dei farmaci, di grande aiuto per la Ucraina martoriata, per Cuba sofferente e per altri paesi. Poteva sembrare ritirato o nelle retrovie, ma noi sappiamo e possiamo testimoniare che era partecipe delle passioni e della speranza della comunità. La lunga malattia l'ha provato, nonostante la vicinanza di molti, di sua moglie Adriana, di sua figlia Azzurra e di tanti altri. E viveva una lucidità dolorosa sulla sua malattia, abitata dalla fede che la vita dipende da Dio. Lo ricordiamo così e lo ricordiamo con affetto, con nostalgia, sentendo che la sua discrezione e la sua umiltà non erano un'assenza, ma erano una presenza piena di un amico e di un fratello. L'abbraccio della fraternità accompagni quanti gli sono stati vicini. Oggi ricordato Adriana e Azzurra e vari che lo hanno accompagnato nella sua vita e nella sua malattia. La sua vita dopo la morte appare luminosa e la sua presenza una benedizione per tanti. Lo accolga il Signore come figlio di questo popolo che spera e confida in Lui, e Lui non resterà deluso della sua speranza. Amen.

Presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il dono della pace.

preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan e per la fine delle tensioni con il Pakistan, per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel. Per la fine degli scontri al confine tra Cambogia e Thailandia. Per gli accordi di pace in Colombia. Per la pace in Kivu e nell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Per la pace in Etiopia, per la fine della violenza diffusa ad Haiti, per la fine della guerra in Iran e nella regione del Golfo Persico, per la fine delle violenze in Iraq, per la pace, la stabilità, la convivenza pacifica nel Libano, per la pace in Libia, per il Messico e la fine delle violenze causate dal narcotraffico, per la pace e la riconciliazione in Myanmar, per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico, per la fine del terrorismo in Nigeria, per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan, per la riconciliazione e la fine delle violenze in Siria, per la pace in Somalia, per la fine delle violenze negli Stati Uniti, per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan, per la pace in Ucraina, perché tacciano le armi e si ritrovi la via del dialogo, per la pace nello Yemen, per la pace e la fine di ogni violenza in Terra Santa e a Gaza, per la liberazione di tutti i prigionieri e dei rapiti in ogni parte del mondo, per i governanti perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, o Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo. Ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Ti preghiamo, Signore, ancora di disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e di distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati, e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della tua parola.

0: Signore, dinanzi al rumore delle armi, all'arroganza delle minacce, allo scandalo dell'odio, concedi a questo nostro mondo, che in certi momenti sembra scivolare pericolosamente sul terreno della guerra, concedi a questo nostro mondo la pace. Guida i governanti, i responsabili, gli attori della scena politica a sentimenti di pace. Vinci tu che puoi farlo l'inimicizia, l'odio, lo spirito di vendetta, il desiderio di sopraffazione, perché regni sempre la desideratissima pace, ora e sempre.
1: Amen.
0: O Signore, che hai pianto sulla tomba del tuo amico Lazzaro, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini e delle donne, accompagna con il tuo amore il nostro fratello Diego che ci ha lasciato. Di soltanto una parola e la vita eterna brillerà in lui e la morte sarà vinta. Tu che sei un Dio di vivi, spirito di vita, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.
0: E la pace che il Signore ci ha donato, noi ce la scambiamo.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé
5: en lui. In Pantheon,
6: in semblance de son.
7: La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E allora, cari amici, notizie discordanti: sullo stretto di Hormuz per i pasdaran iraniani è completamente chiuso, mentre per altre fonti alcune navi riuscirebbero a passare. La questione però rimane una: il passaggio in futuro sarà soggetto a pedaggi. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo, ricorderemo la strage di Via D'Amelio del 19 luglio, 34 anni fa, quando fu ucciso il giudice Borsellino e parte

0: Fermo il traffico nello stretto di Hormuz. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei afferma che l'Iran non permetterà che lo stretto di Hormuz sia utilizzato dai suoi nemici, così dice, per minacciare la sicurezza del paese. Intanto l'agenzia iraniana per la tutela dell'ambiente ha inviato al governo una proposta per regolamentare l'imposizione di possibili pedaggi. Vedremo se poi questa proposta diventerà concreta. L'importo appunto delle tariffe sarà determinato in base al tipo di nave, alla natura del carico, alla storia operativa dell'imbarcazione e al livello di rischio ambientale associato. La proposta si basa, diciamo, dal punto di vista giuridico sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e sugli accordi correlati. Tutto questo logicamente quando non ci sarà più la guerra, perché attualmente passare per lo stretto di Hormuz è impossibile, ma anche oltremodo pericoloso. Qualche giorno fa, forse ve lo ricorderete, Trump aveva proposto dei pedaggi, ma poi sembra aver fatto dei passi indietro. Comunque, nei fatti, è una situazione non facile da dirimere, così almeno ha detto ad Edoardo Valentino Angela Stefania Bergantino, che è ordinaria di economia applicata all'Università di Bari.
1: Si tratta comunque di un'area che non è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, era un tratto di mare di passaggio comunque libero, cioè non erano previsti pedaggi per il transito come magari invece ci sono per il canale di Suez, per Panama, cioè dove ci sono state delle costruzioni, delle infrastrutture costruite per favorire e per rendere possibile il passaggio. Hormuz è uno stretto naturale, chiaramente sotto il controllo del l'Iran. Prima di questa situazione non era mai stato chiuso al transito, quindi di fatto la chiusura al transito è avvenuta a seguito dello scontro tra Stati Uniti, Israele e Iran.
2: Nei tratti marini molto stretti che coinvolgono coste di paesi diversi, a chi spetta la giurisdizione?
1: Ma allora sicuramente i stati costieri esercitano la sovranità sullo stretto, però non possono interrompere la navigazione. Ci sono organizzazioni internazionali, c'è l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, che definisce gli standard globali di sicurezza e di regolamentazione. Chiaramente in contesti di guerra la situazione cambia, perché diciamo ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati, però in regimi diciamo ordinari il passaggio inoffensivo deve essere garantito in tutti gli stretti, e la possibilità di far pagare transiti laddove è previsto dal diritto internazionale o laddove ci sono state delle opere realizzate, chiaramente è previsto, ma non era il caso dello stretto di Hormuz.
2: Lo stretto di Hormuz è uno snodo cruciale per il trasporto di petrolio. Il blocco prolungato può portarci a una crisi energetica o a dei riflessi solo sui prezzi del carburante?
1: No, assolutamente no. Sicuramente ha avuto del resto. Abbiamo visto l'impennata dell'inflazione, abbiamo visto l'aumento del costo dell'energia, ma non solo, anche diciamo, tutti i prodotti chimici che dipendono dai derivati del petrolio. C'è un impatto fortissimo anche sui prodotti agroalimentari, perché si produceva l'urea, che è alla base di molti dei concimi o dei fertilizzanti e degli antiparassitari che vengono utilizzati nelle colture. Quindi sicuramente c'è un effetto a catena su una serie di filiere produttive, non solo l'energia per riscaldamento, mobilità, pensiamo ai voli, abbiamo visto che Lufthansa aveva cancellato nel periodo di massima crisi oltre 120.000 voli, quindi sono decisioni importanti. Fra l'altro le compagnie marittime, le compagnie aeree devono poter pianificare le loro attività, e questa situazione di instabilità aggravia i costi di qualunque tipo di organizzazione. Pensiamo ai costi per l'assicurazione, cioè se comunque si naviga e ci si muove in una situazione di guerra, i costi delle polizze assicurative per le navi, che sono dei beni di grande valore, salgono, e questi costi si riflettono chiaramente sui noli marittimi e quindi poi anche sui prodotti finiti che arrivano nei nostri supermercati.
0: E Insomma, situazione oltremodo, diciamo, incerta sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo le ultime notizie ci dicono che i mediatori tra Iran e Stati Uniti

giusto alle parti una sospensione di 10 giorni degli attacchi. Forse anche per questo motivo che il ministro dell'interno iraniano Momeni è in queste ore in Pakistan, dove dovrebbe incontrare il primo ministro pakistano Sharif e il capo delle forze armate Munir. Va anche detto che poco prima il presidente iraniano Pezeshkian aveva detto che l'Iran sta affrontando una guerra totale, ha detto lui, mossa dagli Stati Uniti, ha messo in guardia sulle conseguenze per le economie del paese. Allora, nei giorni prima dell'attacco in cui sono morti due soldati, c'erano stati altri tre raid iraniani contro la base americana di Azraq in Giordania, ma il Pentagono li avrebbe tenuti nascosti. E così appunto parliamo di quelli che sono appunto i raid. Poco fa il Pentagono invece ha smentito. A sostenere questo è il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione Trump. Nei bombardamenti decine di soldati sarebbero rimasti feriti, almeno questo dice il New York Times, e diversi elicotteri sono stati danneggiati, hanno rivelato le fonti. Lo dico però, il Pentagono al momento smentisce la notizia di aver nascosto appunto notizie di feriti in Iran. Intanto va detto che si muove anche Israele, perché il primo ministro israeliano, appunto Netanyahu, convocherà per stasera il gabinetto ridotto a causa delle preoccupazioni per la continua escalation proprio della guerra con l'Iran.

0: risiedevamo, quindi abbiamo avvertito direttamente il rumore delle bombe, i vetri che tremavano, le porte che tremavano. Ci siamo rifugiati nel piccolo bunker che hanno qui allestito per l'occasione e per quando ci sono questi momenti di pericolo.
1: Allora Roberto, tu stai seguendo la missione di Monsignor Gallagher, avete girato gran parte dell'Ucraina, quali frutti ci possiamo attendere da questa visita?
0: Ma io credo che i frutti siano sia di carattere diplomatico che di carattere spirituale, come anche l'arcivescovo ha avuto più volte modo di ribadire. Intanto è stato importante ribadire e far vedere visivamente anche alle persone la vicinanza del Papa, della Chiesa e far loro capire che non sono abbandonati, non sono da soli, ma sono insieme. Qualcuno ci ha detto durante questa missione che la cosa più triste di una guerra è percepirsi soli, sentirsi da soli. Invece capire la solidarietà degli altri è una cosa molto importante. E poi ci sono stati incontri di carattere naturalmente politico istituzionale, alcuni dei quali sono ovviamente rimasti riservati, con le chiese e le varie denominazioni religiose che sono presenti qui. Tutti quanti hanno trasmesso una grande voglia, un grande desiderio che arrivi presto la pace in Ucraina, però tutti quanti ribadiscono questa pace deve essere per noi una pace giusta, ecco, quindi dobbiamo trovarci per poter negoziare al meglio anche con la controparte russa.
1: Ecco, tu hai detto una pace è giusta, sicuramente dopo 4 anni di guerra il morale degli ucraini sarà abbastanza giù, oppure avete trovato comunque la voglia di reagire sia tra la popolazione sia tra la Chiesa ucraina?
0: Io devo dire che sono stato in Ucraina una prima volta nel 2017, quando era già iniziata in qualche modo la guerra nel Donbass, quindi nel Donetsk, in tutta quella zona più a sud. E allora qui però a Kiev si percepiva ovviamente molto di meno la tensione e la problematica della guerra. Oggi questo tema invece è molto più presente, molto più forte, e la popolazione a volte ci ha sottolineato anche negli incontri, anche diciamo le autorità ce l'hanno sottolineato, hanno manifestato stanchezza, ecco, sono sfiniti da una guerra che non vedono l'ora finisca più presto. Ciò nonostante però dall'altra parte noi abbiamo notato, e si nota anche visivamente per le strade, per le città, un grande desiderio, una grande voglia di reagire, di fare in modo che la vita vada avanti in maniera tranquilla, in maniera serena, insomma c'è questa grinta nel voler ripartire. Mm-hmm. Certo, le condizioni ancora perché questo accada si devono ovviamente creare, perché questo certo possa tornare a essere al meglio. Ecco
1: allora, grazie Roberto per essere stato con noi. So che voi tra poco ripartirete, siete in viaggio per Leopoli, avete lasciato da poco Kiev e tra poco tornerete in Italia. Buon viaggio.
0: Grazie a voi, grazie Alessandro, grazie a tutti. Arrivederci.

0: Ora invece noi ci occupiamo della strage di Via D'Amelio a Palermo del 19 luglio del 92, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e altri 5 agenti della scorta. Allora, Salvatore, ieri tutta una serie di celebrazioni. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, ha affermato: da 30 anni sostengo che l'agenda rossa e la scatola nera della strage di Via D'Amelio è stata sottratta da mani che non erano mani dei mafiosi, ma dai servizi segreti. Ricordiamo questa agenda rossa, in questa agenda rossa c'erano appunto gli appunti del giudice Borsellino. Il presidente Mattarella, ve lo ricordiamo ancora una volta, ha definito Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile dell'Italia. Allora, però noi ci spostiamo un attimo di lato, perché dovete sapere che dal 45 ad oggi oltre 117 minori innocenti sono stati uccisi dalle mafie in Italia. Alcuni sono stati vittime designate, altri si trovavano per caso nel posto sbagliato durante attentati. La senatrice Enza Rando è la prima firmataria in Senato del disegno di legge Liberi di Scegliere. Ora legge, è nata proprio per offrire ai figli delle famiglie mafiose la possibilità concreta, ci ha detto, di spezzare il vincolo criminale e costruirsi dunque una vita diversa.
1: Le vittime vere poi sono anche non solo i bambini che sono morti tra, diciamo, i clan, si sparavano ed erano totalmente innocenti, ma anche i bambini dentro il contesto mafioso che sono stati uccisi per vendette nei confronti dei genitori. Ecco, di questi bambini nessuno se n'è mai occupato, ce ne siamo occupati troppo poco, perché è quasi come se fosse un destino preordinato.

0: no? Il bambino nasce nel contesto mafioso, e io penso che in questo momento, che ancora di più le lotte alle mafie non solo si devono fare con la repressione, ancora di più e mai indebolendo la buona legislazione che abbiamo. Quindi perché un bambino che nasce nel contesto mafioso deve necessariamente diventare un mafioso come il padre o come il nonno? Perché non possiamo, lo Stato non si può prenderne cura e pensare che può anche avere un altro destino? Può sceglierlo, e per sceglierlo deve conoscere che c'è altro. Allora, in questo senso, questa legge lavora su questo.
1: Questo concretamente come avverrà tramite la legge?
0: Verrà nel senso che quando ci sono delle condizioni particolari, non so, il papà in carcere al 41 bis, la mamma anche dentro il contesto mafioso, con un provvedimento giudiziario ci sarà, in funzione diciamo del caso particolare, delle fattispecie particolari, un allontanamento, ci sarà una sospensione o una decadenza della responsabilità genitoriale, quindi quel bambino o quella bambina viene momentaneamente allontanato, non viene adottato, non viene portato via per essere adottato, momentaneamente allontanato da quel contesto, e viene inserito, quello che è stato fatto e che si continuerà a fare con la visione di questa legge, in una famiglia che lo accoglie, che gli fa fare altro, che lo fa studiare, che quel bambino continuerà a avere rapporti con la mamma anche in carcere, continuerà a avere rapporti anche con il padre, nel senso che è ben preparato, ben accudito, nel senso anche accompagnato da un profilo psicologico, quindi in questo senso può anche andare a trovare il padre. Io, nell'esperienza che ho avuto, perché ne seguo tanti di questi bambini, siamo andati anche in carcere a trovare i padri, però questi bambini cominciano a rafforzare un'identità diversa. Oggi molti di loro che stanno studiando, si stanno diplomando, hanno sogni diversi, quindi in questo senso vengono allontanati momentaneamente. Quando avranno la maggiore età e possono scegliere, sceglieranno che cosa vogliono fare: vogliono ritornare indietro, stare con le loro famiglie, o vogliono invece fare altro. E ad oggi l'esperienza, ecco perché ho voluto fortemente questa legge, ci insegna che vogliono fare altro. Ma l'altra rivoluzione che è successa attraverso lavorando sui bambini, quella che le mamme sono a volte vittime anche loro, non significa che non sono alcuni invece assolutamente conniventi e collusi dentro il contesto mafioso, hanno fatto anche reati gravi, ma la maggioranza di loro sono vittime. Che cosa stanno facendo? Stanno scegliendo di stare con i figli e abbandonare il contesto mafioso. E tutto questo, quando si abbandona il contesto mafioso, una donna e un bambino, guardi, il vero indebolimento del clan mafioso è questo, perché per un mafioso, specialmente dranghetista, quando la moglie...
1: E certo, si rompe il vincolo familiare, che soprattutto nell'andrangheta poi è fondamentale.
0: Perfetto, il familismo, specialmente il familismo diciamo dranghetista, quando un uomo, io ho seguito il processo di Lea Garofalo e pensavo, perché dopo 10 anni tu devi ammazzare tua moglie, la tua compagna? Perché in quel momento ha ripristinato il suo potere, secondo lui. Ecco, noi non dobbiamo impedire questo, ma quando mi sono veramente resa conto da dentro che abbiamo indebolito quel clan mafioso, quel soggetto mafioso, ecco perché bisogna lavorare sicuramente sotto un profilo di repressione, ottima legislazione, rafforziamola, non indeboliamo l'intercettazione, non indeboliamo tutto il meccanismo dei collaboratori di giustizia, ma lavoriamo prima del reato con i bambini. I bambini sono vittime, anche il bambino che nasce dentro il contesto mafioso. Perché doveva essere ucciso il figlio del collaboratore di giustizia di Matteo solo perché papà stava collaborando?
1: Certo, per chiudere, ha visto dei risultati concreti in questa sua attività?
0: Assolutamente, guardi, io naturalmente nella mia funzione precedente di Libera ho seguito tutte le storie, ho ricevuto un messaggio straordinario di due di questi bambini, uno di quelli che mi aveva detto anche appunto che voleva fare quello che fa papà, perché il papà per un bambino è il mondo, no? Grazie per quello che ha fatto, perché così aiutiamo tanti altri bambini. Ecco, nella mia esperienza prima, la maggior parte di queste persone, con una grande sofferenza, perché l'identità mafiosa è molto forte, però quando vai via c'è un momento di distacco, ma sono bambini che quando cominciano a ritornare ad essere bambini, alcuni di loro mi dicono: ma io lì avevo solo armi, vedevo proiettili, ora vedo libri, penne, e ora mi sento meglio, perché anche se ero bambina abituata, però ero spaventato quando venivano i carabinieri a fare magari diciamo le perquisizioni. Da qualche anno sono stata accanto anche a mogli, figli di mafiosi, no? Che però hanno fatto una rottura straordinaria.
2: E allora, le imprese dell'Eurozona hanno segnalato un ulteriore irrigidimento netto dei tassi di interesse sui prestiti bancari e delle altre condizioni di concessione del credito. Questo emerge da un sondaggio della BCE effettuato tra il 21 maggio e il 26 giugno. Anche su questo è intervenuto il presidente di Federcasse, le banche di credito cooperativo, Augusto Dell'Erba. Ecco, secondo gli ultimi dati disponibili dello scorso marzo, in 808 comuni si tratta dell'unica presenza bancaria, segnando un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. E quanto emerge, appunto, è emerso dall'assemblea di Federcasse, dove è stato sottolineato che si tratta di comuni in gran parte molto molto piccoli, caratterizzati per quasi l'82% da popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Un'assemblea che ha anche voluto ricordare i 135 anni della Rerum Novarum, appunto così ci ha detto il presidente Augusto Dell'Erba.
3: Un significato particolarmente importante perché, come sappiamo, fu proprio la Rerum Novarum che, superando una certa fase critica, mosse i cattolici ad impegnarsi nella società civile e, dal punto di vista del sostegno all'economia, nacquero molte casse rurali, proprio sulla sollecitazione che veniva da Leone XIII, e non a caso le prime casse rurali nacquero nelle canoniche. Furono i sacerdoti di quel tempo che si impegnarono ad aiutare tanta gente a vincere l'usura che in quegli anni dilagava.
4: Ecco, come è cambiato oggi il panorama finanziario? Ci sono grosse tensioni a livello internazionale. Lei che cosa teme per i risparmiatori e soprattutto per i vostri soci?
3: Ma per i risparmiatori non abbiamo motivi di preoccupazione perché i sistemi bancari sono solidi. Il sistema bancario complessivamente tende alla finanziarizzazione. Noi ci caratterizziamo per essere banche che in Italia svolgiamo la nostra funzione nella economia reale, quindi nella concessione del credito alle famiglie, alle piccole e alle medie imprese che fanno parte dell'ossatura portante della struttura economica di questo paese.
4: Ecco, voi siete molto radicati sul territorio, di questo c'è bisogno, ma soprattutto però in questo momento quali difficoltà incontrate?
3: Noi non solo siamo legati al territorio, ma siamo espressione delle comunità di territorio, perché, come lei ricorda, per essere soci di una banca di credito cooperativo bisogna realmente abitare quel territorio. Le preoccupazioni che sono dinanzi a noi sono quelle che riguardano la incertezza complessiva del momento. Però se guardiamo che siamo in una seconda fase di incertezza dopo quella del Covid, perché anche quella del Covid fu una fase di grande incertezza, direi che la struttura economica e laboriosa, direi, delle imprese italiane, delle famiglie italiane, tende a superare queste fasi di criticità. Abbiamo un'esperienza che dal dopoguerra ad oggi è molto ampia in questo senso, quindi preoccupazione ma fiducia.
4: Ecco, però come si combina la vostra presenza sul territorio, fatta anche di piccole casse, di piccole banche, con una tendenza invece a livello nazionale in cui è anche europeo si va verso una maggiore concentrazione delle banche?
3: Noi abbiamo conservato le nostre individualità e la nostra forma giuridica, radicalmente diversa da quella delle banche SPA, consente a noi la conservazione delle autonomie territoriali, e anche quest'anno, che ricordiamo i 10 anni dalla riforma, confermano come le nostre banche siano state capaci di meritarsi l'autonomia.
4: Senta, per chiudere, le cooperative sono preoccupate per un possibile rialzo dei tassi di interesse, vediamo quello che sta succedendo con l'inflazione che probabilmente quest'anno aumenterà per effetto dei costi energetici. Se questo dovesse succedere, che cosa lei pensa? Cioè, quali sarebbero le preoccupazioni per l'economia reale in un'Italia che oggettivamente cresce molto poco e d'altronde anche il resto d'Europa non fa molto meglio?
3: La mancata crescita dell'Europa, potremmo definire ormai un fatto strutturale, è difficile pensare a una crescita dell'economia in Europa e in Italia, che sono paesi maturi, che si sviluppi a percentuali molto elevate. Se ci sarà la crescita della inflazione, come sembra che possa accadere, io credo che le manovre della BCE aiuteranno a contenerla come in passato è andata. Certo, l'aumento dell'inflazione comporta l'incremento dei costi del credito, però queste sono fasi che direi fisiologiche, fanno parte di quel quadro di incertezza al quale facevamo riferimento prima.
2: E fasi anche temporanee, ritene?
3: Beh, normalmente questi cicli hanno tempi brevi, perché poi vi è l'interesse generale a voler comprimere queste fasi e riportare l'economia nei giusti binari. In questi anni, appunto, quando abbiamo vissuto la crisi del Covid, abbiamo visto che tutto sommato abbiamo reagito bene, con efficacia, con competenza. Quindi bisogna sempre fare affidamento sulla intelligenza delle imprese italiane, delle famiglie italiane, che sanno reagire alle crisi con efficienza.

0: Il mondo alla radio.
1: Allora, cari amici, più di 33 milioni di pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, ma che ruolo hanno avuto i cammini, sinonimo di un turismo lento, che richiama davvero a ritmi più spirituali? E allora vi diciamo, si è da poco concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025 fu avviato il progetto Cammini Giubilari. Con interventi 3 milioni di fondi giubilari, l'amministrazione capitolina ha riqualificato la rete integrata dei cammini esistenti. In qualche modo sono state valorizzate le vie d'ingresso a Roma: la via Francigena del Nord, il Cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. Abbiamo voluto cogliere l'occasione del Giubileo per promuovere questi territori come itinerari di turismo lento e sostenibile. Allora, queste non sono parole mie, ma sono parole dell'assessore appunto all'ambiente e all'agricoltura, Sabina Forzi, che abbiamo in linea. Buon pomeriggio, assessore.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dovendo tracciare diciamo un bilancio, quante persone sono arrivate a Roma attraverso questi cammini?
2: Abbiamo tracciato un bilancio proprio domenica scorsa all'interno di una bellissima iniziativa con un ultimo cammino e abbiamo raccontato appunto queste 1100 iniziative che sono state organizzate su questi itinerari e ci sono stati sicuramente oltre i 5000 camminatori contati, perché in realtà si sono accreditati nelle giornate delle iniziative, quindi poi bisogna aggiungere quelli che hanno camminato da soli o con piccoli gruppi e che sono arrivati a Roma attraverso appunto questo cammino più lento, slow, dove si apprezza la spiritualità, il paesaggio, un altro modo di arrivare veramente e di vivere Roma.
1: Senta, assessore, come li avete riqualificati questi cammini? Perché questi sono cammini millenari in sostanza.
2: Questi sono cammini millenari, in realtà abbiamo fatto diversi interventi, per esempio sulla Francigena Nord, soprattutto nella parte che attraversa il Parco dell'Insugherata e il Parco di Montemario, sono state ripristinate tutte le aree dei tracciati, sono stati ampliati i tracciati, è stata ripulita la vegetazione, in alcuni casi è stata risistemata la terra battuta che accompagna il percorso, le recinzioni che erano danneggiate, in alcuni casi abbiamo addirittura riqualificato proprio il belvedere, quelle che affacciavano in alcuni punti dove la città si vede insomma nel suo splendore. In altri, come il Cammino di Francesco, stava meglio da un punto di vista di percorribilità, ma era difficile da seguirlo e quindi è stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale, i pannelli informativi, anche perché lì ci sono delle parti dove si passa in una parte di città, quindi si esce dal tracciato dell'Aniene, non so, a Piazza Sempione, poi si attraversa la piazza e un ponte per poi riprenderlo in un altro punto, quindi l'informazione era fondamentale, così come nella Francigena Sud. Ma io penso che sia stato però un lavoro che ha portato non solo il risultato durante il Giubileo, ma un po' quel pensiero che noi abbiamo.
1: Ecco,
2: che
1: appunto, cioè bisogna adesso guardare oltre al Giubileo.
2: Bisogna guardare oltre, bisogna guardare a questo afflusso di turisti anche. Dobbiamo combattere sempre di più il turismo morde e fuggi, dobbiamo pensare che nella città eterna ci possano essere dei turismi diversi, un turismo più lento che guarda non solo ai monumenti principali, diciamo a San Pietro, alla Fontana di Trevi o al Colosseo, ma anche, non so, a tutto l'acquedotto romano, con quelle bellezze di camminate arrivando verso il Parco dell'Appia Antica, oggi zona UNESCO, e quindi si può veramente arrivare a Roma camminando o in bicicletta, soggiornando nelle aziende agricole, sono 2000 in città, e poi appunto arrivando nel centro attraverso un altro sistema. perché in questo senso si coglie veramente la, non solo la cultura storica, ma anche la cultura contemporanea, e si vive la città in maniera più profonda.
1: Insomma, non solo il turismo delle case vacanze, che forse sono pure un po' troppe. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Sabrina Alfonsi, assessore all'agricoltura e all'ambiente del Comune di Roma, il Campidoglio. Grazie, assessore.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui siamo.
1: E allora cominciamo il nostro viaggio attraverso questi cammini giubilari. Siamo sulla via Francigena, pensata al Medioevo, per portare i pellegrini da Canterbury a Roma. Ecco, un filo che in qualche modo unisce l'Europa dei popoli, delle culture, che tocca cinque stati, appunto, l'abbiamo detto, partiamo dal Regno Unito, poi per passare andare in Francia, in Svizzera, infine arrivare in Italia, dunque passare per tutte le regioni del nord, arrivare fino in Puglia e poi appunto si arriva a Roma, alla città del Vaticano. Diciamo veramente un'esperienza a 360 gradi. Ora però ci occupiamo in questa parte della Francigena del sud, della parte sud di questo cammino, e per la precisione del tratto che va da Roma fino ai confini del Lazio. Allora, Giancarlo Forte è presidente del gruppo dei 12, che è un'associazione che appunto si occupa di far conoscere la Francigena del sud, e proprio ci ha detto una cosa che abbiamo rilevato con interesse: sempre più stranieri e fanno proprio questo cammino.
3: Eh sì, la Francigena nel sud del Lazio consiglio fortissimamente di farlo, perché è un cammino tanto che a livello storico, archeologico, spirituale e ambientale è unico, perché noi incontriamo 5 parchi regionali, tra cui appunto l'Appia Antica, Castelli Romani, il Parco degli Ausoni, Lago di Fondo, il Parco degli Aurunci e la Riviera di Ulisse. A livello ambientale è uno dei più vari, passiamo sul mare, 2 laghi, monti, e anche a livello, diciamo, di bellezze archeologiche e storiche è ricchissimo. Noi passiamo 2 abbazie, l'abbazia di Valviciolo e l'abbazia di Fossanova a Priverno, passiamo zone archeologiche come l'antica Minturne o l'antica Norba con i suoi muri megalitici, e poi passiamo anche borghi tra i più belli d'Italia, pensiamo soltanto a Sermoneta o a Nemi, che sono bandiere arancioni per i borghi più belli d'Italia. E quindi, diciamo, poi ci sono le città che sono più conosciute a livello anche turistico, che sono appunto Terracina o Gaeta.
1: E in effetti, senta, andando per queste città si possono vedere anche trovare le indicazioni per la Francigena. Ma qual è il rapporto che voi, se lo instaurate in qualche modo, con la popolazione locale? Insomma, come si riescono poi a vivere tramite le emozioni questa via?
3: Noi ci occupiamo anche della manutenzione e dell'aiuto che si dà anche ai pellegrini che passano su questa via. Il 90% dei pellegrini vanno da Roma a Santa Maria di Leuca, appunto transitano verso sud, e il 99% sono stranieri. Noi con la popolazione abbiamo un rapporto eccezionale, intanto con le varie amministrazioni che si stanno sensibilizzando molto a quello che è il turismo lento e slow, ma anche con la stessa popolazione attraverso le associazioni e le associazioni locali. Noi abbiamo dei rapporti con tantissime associazioni, in primis le Proloco, ma anche le associazioni di camminatori, le associazioni culturali che sono appunto nel territorio. Ce ne sono decine e decine di associazioni che collaborano con noi. Quando facciamo le nostre iniziative, le nostre camminate, noi ogni sabato tocchiamo un punto, una zona, un'area della Francigena, con una camminata, con eventi, eccetera. Coinvolgiamo sempre la popolazione che ha con noi un rapporto strettissimo. Noi, ecco, per concludere, facciamo per esempio una volta l'anno International Walk, che è una camminata che da Sessa Aurunca in Campania arriva fino a Roma, sono 14 tappe, dove portiamo stranieri da tutto il mondo, no? Australia, Giappone, e incontrano le popolazioni, la stessa gente, i luoghi dove vengono attraversati, fanno un'accoglienza molto calorosa ai camminatori, quindi preparano delle pietanze, tutti i cittadini che sono su questa via, insomma, conoscono bene che,
1: ecco, ne apprezzano le qualità. Senta, per chiudere,
3: sì, ne apprezzano molto, sì.
1: Ecco, senta, per chiudere, gli aspetti religiosi quali sono? Lei in qualche modo ne ha parlato delle abbazie storiche che toccate, però se dovesse in qualche modo riassumere diciamo le tappe religiose di questo cammino, che cosa le viene in mente?
3: Prima di tutto mi viene in mente il monastero di San Magno, che è un luogo spirituale e di accoglienza ai pellegrini, dove veramente ritrovi un'atmosfera che ti fa incontrare te stesso e ti fa incontrare anche per chi crede, poi oltretutto anche il Signore, insomma. Ecco, il monastero di San Magno racchiude un po' tutta quella che è la spiritualità del cammino, e poi c'è Fossanova, che è l'abbazia più bella forse in Europa, dove storia, religione e spiritualità si incontrano.
1: E ora andiamo un po' più a nord. Ecco, la Via di Francesco è un unico cammino per raggiungere Assisi sui passi di San Francesco. Da dove si parte? Si parte appunto da Firenze, Rimini, Laverna, oppure si può partire anche da sud. Da Assisi si può raggiungere Città Eterna seguendo appunto la Via di Francesco di Roma. Ecco, la potete fare a piedi, in bicicletta, a cavallo, ed è un luogo che in qualche modo collega tanti luoghi appunto della predicazione del santo di Assisi. E la parte del Lazio non è meno bella ed evocativa, diciamo, della parte umbra. Così ci ha detto Francesco Senatore, portavoce della rete associativa della Via di Francesco nel Lazio.
4: È un cammino che, dove le accoglienze sono veramente particolari, cioè in ognuna si vive un po' l'essenza di Francesco. Siamo riusciti a costruire con tutta la rete del Lazio una rete di persone che amano veramente chi cammina e anche il senso proprio di Francesco. Inoltre quello che c'è di bello è che si toccano dei luoghi che sono talmente pieni di quello che Francesco trasmetteva, che sono i luoghi abbastanza simbolo qui nel Lazio, che c'è sia la parte dell'anello della Valle Santa, quindi dove ci sono Poggio Bustone, Greccio, la foresta. Quindi ci sono una serie di monasteri dove ancora ci sono i francescani, e quindi c'è un incontro anche con quello che è sia la spiritualità, ma sia anche proprio la parola di Francesco vissuta con delle persone che hanno a cuore il camminatore e il pellegrino.
1: Allora, lei appunto ha parlato anche molto degli aspetti religiosi, ma chi si incammina lungo questo, appunto, questo sentiero, lungo questa via, che cosa riceve, diciamo, dai francescani che incontra?
4: Un contesto moderno di quella che è la parola di Francesco, secondo me. Cioè, nel senso che si riescono a trovare una serenità e un'armonia che sia costituita dal luogo dove loro sono, ma anche proprio il cammino di solito già porta a questo. Dopo 2-3 giorni di cammino si arriva ad entrare in una dimensione che ti fa sentire molto più le tue percezioni, ti amplifica il modo di vedere quello che è intorno, le persone, i luoghi, il tuo vissuto. Quando poi si arriva ad incontrare un francescano, questa cosa diventa ancora più forte, perché quel francescano riesce a sentire quello che tu stai provando e in qualche modo lo interpreta insieme a te in una chiave religiosa, anche non, perché insomma devo dire che questa cosa dei francescani è bella perché sa incontrare anche il laico.
1: Senta, dal punto di vista culturale invece e naturalistico, che cosa si respira camminando lungo quella via, e soprattutto è un cammino che possono fare tutti oppure è impegnativo dal punto di vista fisico?
4: Il percorso innanzitutto, è importante dirlo, è bidirezionale, quindi può essere fatto da Roma verso Assisi e da Assisi verso Roma. Ci tengo poi a dirle che la Via di Francesco è comune a 4 regioni, dove come associazioni stiamo lavorando già tutte insieme, e quindi il percorso è tutto gestito in maniera volontaristica da persone che vedono il cammino nello stesso modo. E l'altro fulcro, oltre a Sisi, è Laverna, e a Laverna ci si divide in altri due itinerari che arrivano sia a Firenze che a Rimini. La cosa che diciamo che è importante è che in questa via, almeno nel Lazio, ci sono alcune tappe che possono essere un pochettino impegnative, però se si parte, si cammina con un passo tranquillo, anche ai neofiti posso dire di provarlo, perché poi ci sono una serie di… il cammino lo fa il camminatore, non soltanto le tappe che noi proponiamo. Si può interrompere a metà e si trova un'accoglienza che sta a metà della strada, quindi invece di farlo in 5 giorni lo faccio magari in 7. Questa è una peculiarità importante. Poi, già partendo da Roma, ci sono dei luoghi già dentro Roma che sono particolari, già percorrere il Tevere, l'Aniene, sui bordi di questi due fiumi, di uscire dalla riserva della Marcigliana alle porte di Roma, quindi per chi esce è uscire proprio dalla dimensione della città, ma per chi arriva a Roma è entrare in città con un canale naturalistico, insomma con una riserva bellissima, e poi via via andando verso, facciamo il percorso ad uscire, si entra insomma nella Sabina, che è ricchissima di cose naturalistiche, di emergenze archeologiche, ci sono molti resti romani, poi si arriva a una città come Rieti, che anche lì c'è la sua bellezza con il fiume Velino, e poi la Valle Santa ovviamente con tutte le foreste che sono intorno, i boschi che sono intorno ai luoghi di San Francesco.
1: E ora torniamo sulla Francigena, questa volta la parte nord del Lazio. Ecco, la via Francigena del Nord entra appunto nel Lazio settentrionale da Radicofani in Toscana e prosegue per circa 200 chilometri fino a Roma in piazza San Pietro. Quante tappe sono? 9 tappe con una lunghezza media di 20 chilometri l'una, dunque insomma si fanno tranquillamente. Ecco, lungo il tragitto possiamo incontrare borghi storici, siti archeologici e tante anche testimonianze del passaggio dei pellegrini medievali che dovevano raggiungere Roma. Insomma, un grande, davvero grande itinerario spirituale riscoperto di più anche proprio durante il giubileo del 2025 grazie appunto alla collaborazione col Comune di Roma. Così ci ha detto Silvio Marino, delegato proprio del Sindaco di Roma per l'ufficio di presidenza dell'Associazione Europea delle Vie Francigene.
5: Più o meno ripercorre la Cassia, nel senso che la Cassia diventa la strada maestra e i pellegrini attraversano i paesi passando in zone verdi, ma tutti i paesi che percorrono la Cassia, che si trovano lungo la Cassia. Quindi per parlare anche soltanto dell'area metropolitana di Roma, si attraversano Campagnano e Formello, si entra nel Lazio all'altezza di Acqua Pendente e poi si fanno tutti i comuni fino a Viterbo e poi come le dicevo Campagnano e Formello prima di arrivare a Roma, dove si entra appunto attraverso la Cassia.
1: Ecco, che cosa si respira di spirituale facendo questo cammino?
5: Ma come in tutti i cammini è assolutamente una questione personale. Immagino che poi i pellegrini, soprattutto quelli che hanno svolto il cammino nell'anno del giubileo, hanno sentito forte il richiamo della cristianità. Di questo ne abbiamo avuto conferma anche proprio incontrandoli e parlandoci con i pellegrini. Tanto che per tornare a vicende più prosaiche sono cresciuti enormemente i numeri. Ci auguriamo che sia stato soltanto un inizio e che i numeri possano continuare a crescere.
1: Ecco, d'altronde c'è voglia di contatto con la natura e di spiritualità. Qual è il rapporto con le popolazioni che incontrate? A volte non c'è il rischio che magari queste persone che abitano in piccoli borghi e che dunque a volte sono anche scarsamente popolati, invece sentano la pressione dei camminatori, oppure c'è in qualche modo una forma di osmosi con quei paesi?
5: No, direi proprio che la seconda ipotesi, guardi, qualche problema può esserci quasi in una grande città come Roma, dove sembra strano vedere delle persone vestite da camminatori che si portino allo zaino, nei piccoli centri l'accoglienza è quasi di stampo familiare. Se ho qualche secondo da rubarle, le racconto che la prima volta che ho fatto il tratto nuovo di una tappa che è stata modificata negli anni, che è quella tra Viterbo e Vetralla, si passa da San Martino al Cimino, che è un posto che comunque ha un suo turismo perché c'è una splendida abbazia cistercense. Poi si attraversa un altro abitato che si chiama Tre Croci, e lì due signore che gestiscono un piccolo alimentari hanno dipinto una panchina con i colori del cammino. Anche se sono anziane, mi hanno detto che per loro il cammino è veramente una fonte anche di discussione a casa, perché chiacchierano con persone che passano, che magari sono spagnole, svizzere, ma anche quel giorno insieme a me c'erano quattro persone che venivano dall'Alto Adige. È proprio un arricchimento di osmosi fra le persone.
1: Ed è anche un motivo di crescita personale, mi permetta.
5: Assolutamente sì, e veramente in questo caso i cammini assolvono anche quasi al loro compito di portare un po' di ricchezza anche in questi piccoli centri, che dove altrimenti non ci sarebbe accoglienza, in alberghiera, di B&B, di qualsiasi forma di accoglienza. Ecco, già a Campagnano ci dicono che ogni anno nascono una serie infinita di B&B capaci di dare il giusto prezzo per l'accoglienza, che deve rimanere un'accoglienza pellegrina, quindi senza particolari lussi, ma insomma dove la convivenza fra le persone e la conoscenza tra le persone ad essere il punto più importante.
1: E allora, cari amici, io mi fermo qua, un saluto da me Alessandro Guarasci, ma anche da Luca Rossi, e tutte e due vi salutiamo in questo modo. Buon cammino.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
1: Ora riprendiamo il discorso su San Benedetto partendo da questo punto della regola che tratta della preghiera e del lavoro. E appunto dicevo ieri che una frase, ora et labora, denuncia sì certamente un modo di vivere dei monaci, però va allargato anche a quel famoso coppia ancora che ha aggiunto ieri, che è appunto ora labora, legge e ospita. Tornando appunto al lavoro, come qui è richiamato, Benedetto stabilisce anche dei tempi di lavoro durante la giornata, nel periodo, come dice qua la regola, da Pasqua a settembre, perché inizia un tempo estivo, quindi anche per i monaci c'era un tipo di lavoro più oneroso, anche più impegnativo. Parecchi stavano dentro perché artigiani, quindi la loro arte era anche circoscritta all'interno del monastero, però parecchi, avendo campagna, uscivano quindi anche lontani dal monastero. Quindi fissa dei tempi, dei limiti, e soprattutto una cosa interessante, di non lamentarsi se devono lavorare fisicamente i monaci. Poi nel tempo i monaci avranno anche un po' l'idea della cultura, quindi diventano un po' più intellettuali, così anche come i monaci famosi per il canto gregoriano. Qualcuno va in monastero, sente cantare le monache o i monaci in canto gregoriano, pensano che sia tutto lì. A parte il canto gregoriano non è nato con i monaci, ma è nato nelle cattedrali. Però i monaci hanno assorbito ovviamente questo tipo di canto e quindi hanno proseguito. Sono gli unici comunque che conservano questo tipo di canto anche nella liturgia. Però c'è stato anche il Vaticano II, no? Quindi anche quello va tenuto conto, anche per far capire alle persone che cosa diceva il prete a messa, chi capiva qualcosa in latino. I preti, spero, almeno, avendolo studiato, almeno loro lo capivano, ma la gente che assisteva all'Eucaristia. Quindi la figura dei monaci legati a questi aspetti non è una verità, è una parte soltanto, che però è quella che emerge di più praticamente. Ok, andiamo avanti allora all'altro punto che mi sembra interessante, ed è questo aspetto che ho raccolto proprio, mi sembra un'intuizione che ho avuto, che mi sembra interessante anche farvi notare. Qui il sottotitolo è Una democrazia ante litteram, e sottotitolo ancora è forse meglio della nostra. Cosa voglio dire? Beh, leggo un attimo così è più facile che poi possa spiegare. All'epoca di San Benedetto era forte la divisione in classi sociali, cioè l'impero romano ancora esistente, anche se decadente, la Chiesa ormai abbastanza, come dire, solida, quindi anche con un peso specifico notevole, il Papa in primis, poi i vescovi, i sacerdoti, i fedeli laici, e poi dal punto di vista architettonico le cattedrali, i monasteri maschili e femminili. Poi c'erano i ricchi, i poveri, gli schiavi, gli emarginati, gli immigrati, i barbari. Ecco, che cosa sottolineavo? Eppure nel monastero di San Benedetto vigeva un forte senso della persona, senza distinzioni di classi. C'erano perciò nobili e schiavi, colti e illetterati, artigiani e contadini, barbari, sacerdoti, diacri. In cosa consiste questa sua democrazia ante litteram? Uno pensa che sia stata Atene la culla della democrazia, il che è vero in parte. C'era sempre comunque un comando, un gruppo di gente che comandava,

0: ma la gente del popolo non era libera, c'erano anche gli schiavi, come anche qui appunto ancora al tempo di San Benedetto. Però appunto Benedetto, accogliendo anche gli schiavi, li libera, quindi dà una dignità anche a queste persone. Ed è una rivoluzione, siamo nel 500, notate. Quindi, cosa impensabile. E quindi è una cosa importante sottolineare questa tipologia che Benedetto propone nella sua comunità. E questi pochi versetti denotano la libertà con cui Benedetto, come dire, buca anche la mentalità del tempo. Allora, l'abate, questo riguarda l'impegno dell'abate, preferenze nella comunità. Non ami l'uno più dell'altro, a eccezione di quello che avrà trovato migliore nella condotta e nell'obbedienza. Non anteponga un monaco proveniente da un ceto elevato a uno di umili origini, a meno che non ci sia un motivo ragionevole per stabilire una tale precedenza. Anche questo è un fattore notevole nella mentalità del tempo. Nessuno mai si è permesso di pareggiare le classi sociali. Nessuno. E Benedetto invece osa bucare appunto questa mentalità sociale che è discriminante, anche se poi purtroppo nel tempo i monaci benedettini saranno distinti in conversi e in coristi, quindi in questo senso separando due classi sociali. I conversi erano quelli che praticamente garantivano il mantenimento della comunità, invece i coristi erano quelli che si prodigavano a garantire la preghiera, quindi moltiplicare anche i salmi, i canti. Ecco perché anche il canto gregoriano ha avuto uno sviluppo anche molto notevole, appunto grazie anche ai monaci, però a detrimento di quelli che invece sostenevano la comunità. E col Vaticano II si è appunto finalmente liberata questa situazione, quindi i conversi e i coristi sono tutti monaci a pari livello, quindi ovviamente recuperando anche il lavoro. Prevalentemente dopo il Benedetto c'era il famoso scriptorium in cui i monaci si impegnavano a scrivere i libri a mano, quindi è un lavoro anche quello. Poi c'era anche l'altro lavoro manuale, no? L'ortaggio, la coltivazione della frutta, lo zappare, il coltivare, eccetera, per cui anche quello era un lavoro. Non c'era più distinzione. L'abate destinava uno a un tipo di lavoro o un altro, quindi in qualche modo rispettando la personalità di ciascun monaco. E poi questo aspetto che sottolinea qui Benedetto è anche molto importante. L'abate deve essere il primo a non fare preferenze. C'erano anche forse fratelli e sorelle che entravano nel monastero. Qui c'era un po' di combutta, un po' di mafietta, insomma, se possiamo usare questo termine. Nel senso che un gruppetto che magari era in contrapposizione con l'altro. Addirittura arriva a dire, Benedetto, che un monaco non può difendere un altro monaco per qualsiasi motivo, anche se fosse suo fratello. Deve dire qualcosa che non va del fratello al superiore. Non può permettersi di mettere le mani addosso a nessuno, a meno che, però è un caso, penso, eccezionale, l'abate abbia permesso a questo fratello di mettere le mani addosso, ma è una cosa impossibile. Quindi, ancora dice Benedetto, ma se per ragione di giustizia, il valore che Benedetto ha, ma se per ragione di giustizia riterrà di dover agire così, lo faccia per chiunque, cioè differenziando appunto le persone, i monaci, altrimenti ciascuno conservi il proprio posto, perché sia il servo che il libero, tutti siamo una cosa sola in Cristo e militando sotto uno stesso Signore prestiamo un uguale servizio dinanzi a Dio e non ci sono appunto parzialità, che lo richiama l'Apostolo Pietro in una sua lettera. Anche questo aspetto. E Benedetto ha il coraggio di proporre ai suoi monaci questa impostazione. Ancora riguardo a questa democrazia ante litteram, qui ci sono anche due altri passaggi, direi importanti. Anche quando viene eletto l'abate, Benedetto esprime due possibilità di elezione dell'abate. Una elezione che viene all'interno della comunità, cioè il gruppo di monaci elegge un fratello della comunità che rappresenta l'abate o superiore. E questo è fatto in maniera democratica. State attenti che però un gruppetto che ha più senno, un gruppetto più ristretto rispetto alla massa, che possa eleggere un monaco che abbia più un valore, un senso, abbia una motivazione maggiore, sia una persona di prestigio, una persona spirituale profonda che conosce la realtà dei monaci, ma conosce soprattutto la realtà di Dio delle proposte che fa. Anche se fosse un gruppetto, però questo non è mai successo, che un gruppetto si imponesse sulla massa. Storicamente non è mai avvenuto, almeno che noi sappiamo. Poi c'è una seconda modalità che Benedetti invece non approva e che quindi scarta a pie pari, che è quella che nel contesto del monastero, a volte capitava che il monastero fosse una diocesi e in fianco nella diocesi c'erano altri monasteri con altri abati. Cosa succedeva? Che il vescovo più gli abati eleggevano un nuovo abate di un monastero. Questo poteva una prassi anche che probabilmente non è durata molto. Perché dice Benedetto che non è accettabile? Perché quando viene poi eletto il superiore del monastero, cioè l'abate, e poi c'è il superiore che governava anche lui in qualche modo la comunità, quando il superiore si inorgoglisce e quindi fa quello che vuole, quindi dà scandalo, dice Benedetto, la prassi della elezione che voi avete emessa, vescovo più gli abati intorno, ha creato questo disagio, questo scandalo. Voi avete eletto l'abate, eletto anche me, quindi posso anch'io fare quello che voglio, non quello che voglio, ma posso anch'io impormi. E questo è deleterio per la comunità. Invece è sempre prevalsa, ringraziando il Signore, la parte invece in cui la comunità si riunisce e dopo che il superiore è scaduto per motivi o di tempo o di salute, viene eletto dalla comunità. Ovviamente si possono formare dei partiti, tra virgolette, insomma, delle preferenze, però conoscendoci a vicenda si preferisce una persona che sia appunto di buon senso e abbia capacità anche manageriali e non soltanto un bonaccione, insomma, un bravo monaco. Qual è importante anche condurre, deve diventare un pastore, deve diventare appunto un maestro e quindi scegliere anche una persona adatta. Quando questo viene fatto, quindi si mettono i voti e viene praticamente eletto un nuovo superiore, viene poi confermato non dai vescovi, non dagli abati, ma dalla stessa comunità, perché ogni monastero anche oggi è autonomo. Pur essendo collegati gli altri monasteri di una stessa congregazione, come per esempio questo monastero che è legato al monastero di Giffa sul Lago Maggiore, fa parte della congregazione, però questo monastero ha una sua superiora ed è autonomo per la gestione delle cose interne, gli affari interni, anche economici. E quindi è una cosa importante, che poi abbia bisogno di un aiuto, lo si può chiedere eventualmente, però è autonomo. Così ogni monastero di solito è così, il monastero benedettino, ma anche gli altri, delle altre tradizioni. Ma ecco, quel che contesta Benedetto la seconda opportunità della elezione, che vi ho riassunto in qualche modo. Bene. Un altro aspetto importante è l'ospitalità fraterna. E questo riguarda soprattutto il celerario, che ha una funzione di gestire gli aspetti economici, deve procurare il mangiare e il sostentamento dei suoi monaci, deve saper far lavorare i monaci, vendere, comprare per sostenere la vita della comunità, ma si occupa anche dell'accoglienza, quindi garantendo l'ingresso degli ospiti e soprattutto anche nella comunità dei più fragili, dei più deboli, e sulle categorie che qui Benedetto dice: i malati, i ragazzi, gli ospiti e anche gli anziani. Ecco. Dice, il celerario si interessa dei malati, dei ragazzi, degli ospiti e dei poveri con la massima diligenza, ben sapendo che nel giorno del giudizio dovrà rendere conto di tutte queste persone affidate alle sue cure. Oggi la figura del celerario ha una figura prevalentemente di carattere economico, quindi è un amministratore dei beni del monastero. Quindi ha a che fare con le banche, con i negozi, quindi amministra i soldi praticamente. Quindi è un lavoro, direi, un po' ingrato, come un ragioniere praticamente. Però lo fa appunto perché è deputato a questo. No? E poi per quanto riguarda invece gli ospiti, dice, tutti gli ospiti che giungono in monastero, già lo richiamavo ieri, siano ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà: sono stato ospite e mi avete accolto, e a tutti si rende il debito onore, ma in modo particolare ai nostri confratelli e ai pellegrini. Quindi, appena viene annunciato l'arrivo di un ospite, il superiore e i monaci gli vadano incontro, manifestandogli in tutti i modi il loro amore. Per prima cosa preghino insieme e poi entrino in comunione con lui, scambiandosi la pace. Nel saluto medesimo si dimostri già una profonda umiltà verso gli ospiti in arrivo o in partenza, adorando in loro, con il capo chino o il corpo prostrato a terra, lo stesso Cristo, che così viene accolto nella comunità. C'è un punto fondamentale della regola, questa regola è cristologica, quindi ogni riferimento a Cristo ha un valore fondante per ogni aspetto che riguarda la relazione tra l'abate, i monaci tra di loro e i monaci nei confronti di chi arriva, quindi ospiti o pellegrini o altri, e quindi anche i più fragili della comunità. Ma c'è anche un'altra dimensione che Benedetto prevede nella sua regola, e cioè la solitudine. Silenzio come luogo interiore dell'ascolto di Dio, solo, soli col solo. Silenzio come custodia della parola e delle parole. Esse nascono dal silenzio e tornano dal silenzio. E qui richiamo alla preghiera del cuore che suggerisce anche il Signore quando dice appunto di entrare nella tua camera e lì preghi il Signore nella tua intimità. E diventa il luogo della solitudine. È vero che ci sono i fratelli della comunità, ma ci sono appunto delle preghiere comunitarie in cui tutti partecipano, ma anche dei momenti di preghiera personali che sono molto importanti, che c'è una dimensione personalissima della preghiera che nessuno può sostituire. È nostra ed è questo che ci arricchisce nel rapporto con Dio. C'è una frase che mi ha colpito sempre quando la ricordo, non so se è una frase di un certosino che dice: o sola beatitudo o beata solitudo. Cosa vuol dire? Tanti certosini sono molto solitari, e questo è interessante. C'è una sola beatitudine, la beatitudine della solitudine, del silenzio interiore. Anche questo è importante per un tipo di preghiera. E ancora, per quanto riguarda la solitudine, dice Benedetto, facciamo come dice il profeta: ho detto, custodirò le mie vie per non peccare con la lingua. Ho posto un freno sulla mia bocca, non ho parlato, mi sono umiliato e ho taciuto anche su cose buone. C'è un bellissimo, insomma, dipende da come si accolgono, delle affermazioni nella lettera di Giacomo che riguarda la lingua, la intesa non la lingua, ma la lingua, cioè il parlare, quindi sottolinea che la lingua è come il fuoco che può incendiare il bosco, quindi anche la lingua che giudica, la lingua che parla troppo, la lingua che dà dei giudizi perentori, è come appunto il fuoco che incendia il bosco, basta una piccola scintilla e poi si incendia il bosco. Quindi la custodia della lingua, il parlare troppo, il pettegolezzo contro cui si scagliava volentieri Papa Francesco, no? Non so se vi ricordate qualche sua boutade, no? Su questo aspetto del pettegolezzo, soprattutto del clero. E poi dice, richiamo soltanto qualche frase, nelle molte parole non eviterai il peccato. E altrove, morte e vita sono il potere della lingua. E richiamo Giacomo che dice, se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. E ancora, la lingua è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Che saggia questa cosa qua. Poi, abitando insieme, è facile che appunto ci si scambi giustamente anche la parola. Ma Benedetto ha fissato anche dei momenti in cui si può conversare liberamente e ogni monastero ha assunto dei momenti diversi, quindi si può dialogare, si può parlare, ma vige innanzitutto il silenzio durante la giornata. Si va al lavoro in silenzio, si lavora possibilmente in silenzio, anche se a noi capita che qualche volta, avendo degli ospiti che coinvolgiamo nel lavoro, essendo anche curiosi, ma domandano cosa fai, perché sei qua, eccetera, per cui interrompendo un po' il silenzio, per cui tolleriamo anche un po' queste chiacchiere benevole. Però se è possibile fare silenzio anche durante il lavoro, ovviamente è anche molto più importante, perché, come dice appunto Benedetto, la custodia della parola, la custodia di un pensiero interiore, cioè è l'idea della preghiera continua durante la giornata, come suggeriva San Paolo, pregate continuamente, giorno e notte. Alcuni lo fanno, non so in che misura, però si può pregare anche appunto facendo silenzio, pregando interiormente, disponendosi appunto alle attività che ci sono importanti. In fianco alla solitudine c'è anche la comunione. Non siamo monaci eremiti che abitano con nessuno, siamo fratelli e sorelle, quindi è giusto che ci sia uno scambio e una comunione di base. A volte capita anche un litigio un'osservazione fatta in malo modo, una risposta fatta in malo modo, non è un dialogo. Bisogna recuperare un dialogo che abbia alla base la comunione, che abbia alla base il rispetto e l'amore per l'altro e per l'altra. Se c'è fiducia e sincerità, allora le cose funzionano. Se invece uno si arrocca sulle sue posizioni, difende i suoi principi, pur sacrosanti, ma diventa un terrorista della parola, allora finita. Non c'è più comunione, non c'è più possibilità di scambiarsi. E non si può neanche imporre all'altro o all'altra la propria opinione. Appunto il dialogo ci fa capaci di accogliere l'altro, anche le sue opinioni fossero anche discutibili. Si chiarisce, si parla. Ecco, suggerisce questo perché dice: chiarezza e comunione con l'abate, innanzitutto. Il segno più evidente dell'umiltà è la prontezza nell'obbedienza. Questa è caratteristica dei monaci che non hanno niente di più caro che Cristo. È a motivo del servizio santo a cui sono consacrati, o anche per il timore dell'inferno e in vista della gloria eterna, appena ricevono un ordine dal superiore, non si concedono dilazioni nella sua esecuzione, come se esso venisse direttamente da Dio. E è di loro che il Signore dice: appena hai udito, mi hai obbedito. Rientra nell'ambito dell'obbedienza, non è un'obbedienza cieca, comanda superiore, eseguo. Si può discutere anche col superiore, contestandolo anche se serve, ma sempre con la carità, sempre con la comunione. Poi però si obbedisce, si dice sì, ha ragione, comunque sì, obbedisco, non capisco perché, comunque mi sembra più giusto conservare la comunione che invece immettere una piaga o immettere una divisione, che non è facile. Quindi comunione con l'abate, quando ci è chiesto qualche cosa, e poi la comunione con i fratelli. Anche qui riguarda l'obbedienza. La virtù dell'obbedienza non deve essere solo esercitata da tutti nei confronti dell'abate, ma bisogna anche che i fratelli si obbediscano tra loro, nella piena consapevolezza che è proprio per questa via dell'obbedienza che andranno a Dio. E qui c'è dentro un tema importante nell'obbedienza, che è l'ascolto. È il primo aspetto che Benedetto richiama proprio nel prologo. No? Vi ricordate? Ascolta, figlio, osserva, pratica gli insegnamenti del maestro. Ma se non c'è l'ascolto, non c'è neanche l'obbedienza, non c'è neanche l'esecuzione. Quindi l'obbedienza non è un fatto che io debba comunque piegarmi ai voleri di un superiore o di un fratello. Se ho ascoltato veramente ciò che mi chiede, metto in atto l'obbedienza, metto in atto la pratica che mi viene chiesta, però appunto conservando la comunione che è importante conservare in un monastero. E un altro aspetto interessante che potrebbe essere raccolto da Benedetto, in base anche a tutta la sua costruzione della regola, questa delicatezza che chiede Benedetto al superiore o all'abate nei confronti dei suoi monaci, cioè trattarli da fratelli, trattarli con benevolenza, non vuol dire venire incontro alle loro voglie, alle loro così velleità, no, ma semplicemente trattarli, rispettarli come fratelli e come sorelle. In questo senso direi aggiungere che appunto l'abate superiore sia un padre e una madre, o viceversa, se è una abadessa, una madre e un padre diventi. Cioè, in qualche modo uno che ha autorevolezza, ma nel medesimo tempo si impone non con autorità, ma appunto con prestigio, con il fascino di chi vive meglio l'esperienza con Dio e in qualche modo sa trattare gli altri secondo lo sguardo di Dio. Ecco, aggiungerei questo passo che è richiamato qua. Benché la stessa natura umana sia portata alla compassione per queste due età, cioè i vecchi e i ragazzi, bisogna che se ne interessi anche l'autorità della regola, mettere nero su bianco, si tenga sempre conto che della loro fragilità e per quanto riguarda i cibi non siano affatto obbligati all'austerità della regola. E per evitare fraintendimenti scriviamolo nella regola, no? Rimane lì stampato per tutti. Quindi uno sa che il superiore deve agire in questa maniera qua, ma anche gli altri devono agire in questa maniera qua, perché sono fratelli, sono sorelle. E ancora riguardo l'abate come padre e madre, c'è un'altra dimensione. Quando capita appunto che un fratello commetta delle infrazioni o anche sia un pochino non rispettoso della regola, sia un po' ribelle, in questo senso, l'abate deve intervenire, ma deve intervenire come se fosse un medico. Quindi comincia a convincere questo fratello, questa sorella, ad agire diversamente, a comportarsi diversamente, no? Prima volta questo qua o disobbedisce, la seconda volta comincia a rincarare un po' la dose, terza volta ancora, la quarta volta scatta la scomunica, che non vuol dire che sbatte fuori dal monastero, no? La scomunica vuol dire non partecipare più alla vita della comunità. Viene escluso, per esempio, dai pasti, non che non mangi, mangia dopo. In chiesa sta all'ultimo posto. Anzi, quando escono, si mette sulla porta, passano via, forse si metteva in ginocchio anche, probabilmente, scavalcandolo. Quindi sono degli aspetti che forse per noi sono un po' particolari, che però riservano quella prontezza d'animo del superiore a non condannare subito la persona, ma dargli possibilità di capire ciò che ha fatto, lo sbaglio che ha fatto, quindi anche a rientrare in se stesso per dirti: ho sbagliato, mi rimetto. È un po' come viene richiamato dal Vangelo, quando un fratello sbaglia, uno lo richiama una volta da solo, la seconda volta ne chiama due, la terza volta chiama la comunità, e se non capisce neanche questo, non lo manda via, ma si tratti come fosse un pagano, è sempre un fratello, però come se fosse un pagano. Quindi è la stessa logica che Benedetto usa nei confronti degli interventi per una persona, un fratello, una sorella che in qualche modo non vuole rispettare la regola. E proprio alla fine viene mandato via. E quando viene mandato via, anche questo qui interessante, può ripresentarsi al monastero una volta, rientra, esce ancora, torna ancora due volte, esce, terza volta, quarta, basta, ragazzo, sta a casa tua. Quattro volte sono tante, eh? Nel senso che insomma, la pazienza non c'è più. Diciamo, forse un po' esagerato, però è anche per dire: ma oh, cosa stai facendo? Perché sei in monastero? Cosa cerchi in monastero allora? Se cerchi Dio, allora sì, se tu cerchi i tuoi interessi, il tuo comodo, forse qua non è il tuo posto. Quindi onestamente pare importante che Benedetto lo richiami, no? Ecco, la nota di Benedetto, ma che qua per dire la sua sapienza: imiti piuttosto la misericordia del buon pastore che, lasciate sui monti le 99 pecore, andò alla ricerca dell'unica che si era smarrita ed ebbe tanta compassione della sua debolezza che si degnò di caricarsela sulle sue sacre spalle e riportarla così all'ovile. È la parabola famosa della pecorella smarrita, appunto. Il pastore va in cerca, lasciando le 99 nel deserto. Però non può obbligare la pecora a tornare indietro, no? Non può. Se la mette sulle spalle, sì, però se l'altra scappa ancora. Che cosa definisce ancora una volta la comunità monastica, maschile e femminile? Solo per amore. Che è una bella cosa, una bella frase, che però giorno per giorno chi è dentro capisce che non è facile. Occorre abbandonarsi alla grazia di Dio e anche qui lavorare anche però per un cammino interiore. Quindi non bisogna dormire sugli allori, che sono bravo, sono buono, sì, sono gentile, perché il tentatore è sempre lì a farti scivolare e a pretendere che tu ti inorgoglisca e quindi diventi in qualche modo, secondo te, un esempio, che non è totalmente vero. Quindi una vigilanza anche su questo è importante. Allora, questa finale del capitolo 72 riassume in maniera particolare l'apice a cui Benedetto chiede ai monaci di giungere. Come c'è un cattivo zelo, c'è un aspetto di interesse, di importanza, di impegno, pieno di amarezza, che separa da Dio e porta all'inferno, così ce n'è uno buono che allontana dal peccato e conduce a Dio e alla vita eterna. Ed è proprio in quest'ultimo che i monaci devono esercitarsi con la più ardente carità, e cioè si prevengano l'un l'altro nel rendersi onore, sopportino con grandissima pazienza le rispettive miserie fisiche e morali, gareggino nell'obbedirsi scambievolmente. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma piuttosto ciò che giudica utile per gli altri. Si portino a vicenda un amore fraterno e scevro da ogni egoismo. Temano filialmente Dio, amino il loro abate con sincera e umile carità. Non antepongano assolutamente nulla a Cristo, che ci conduce tutti insieme alla vita eterna. dire che è una regola per principianti, questo testo mi sembra che insomma non è proprio per principianti. O mantenere il clima interiore di discepoli in cammino, però questa prospettiva che recupera tutta la parte evangelica dell'amore che Gesù ha annunciato, però giorno per giorno lavorare dentro di sé per tenere vivo e largo il proprio cuore, per poter esercitarsi anche nell'amore. Ecco, questo è quanto riguarda San Benedetto. E come ultimo, ancora questa frase trovata appunto a Sacro Speco di Subiaco, e dice: continua pure nelle tenebre a cercare la luce fulgente, Benedetto, perché solo in una notte fonda brillano le stelle, che vuol dire avere speranza. Quindi la speranza è, diceva il poeta, l'ultima dea a morire, ma speranza è la virtù, come dice Charles Péguy in una sua opera, è la sorella minore che tiene per mano la fede e la carità, ma le fa volare. C'è un appendice che lascio più che altro a voi come compito. Siccome abbiamo detto che Benedetto se è valido ancora oggi, in che cosa è valido? Non ho preparato queste osservazioni che mi sembrano significative, potete prenderle e farle spunto di riflessione. È possibile raccogliere l'eredità di Benedetto? Beh, a quanto pare in qualche modo sì, però non tutti forse conoscono Benedetto, che però dovrebbe in qualche modo interessarsi a Benedetto per le sue qualità. Per esempio qui, quei quattro giovani baldanzosi in fondo là, se io chiedessi chi è Benedetto, cosa mi risponderebbero? Qualcosa sapete dalla storia, vagamente. Sapete che anche è patrono dell'Europa, giusto? Bravi, ecco, già promossi, ok. Quindi è poi la sua spiritualità, come ho indicato in questo tragitto, che è una spiritualità fondamentalmente appunto evangelica, tutto sommato. Così anche San Francesco, quindi anche Benedetto, pesca nel Vangelo. Poi costruisce a suo modo una risposta che è sua. È come se ci suggerisse, tu che scegli Gesù come punto di riferimento, giorno per giorno scrivi il tuo Vangelo. A partire dal mio Vangelo, cioè Gesù, ma il tuo Vangelo, cosa scriveresti? Quale aspetto sottolineeresti del Vangelo che ti sta a cuore e che vorresti in qualche modo praticare? Quindi questo è possibile farlo personalmente. Ciò che San Benedetto ci può proporre è molto semplice, appunto, scrivere il nostro Vangelo ogni giorno nelle condizioni del nostro tempo. Alcuni hanno risposto all'appello, alla chiamata, e si sono lasciati e lasciate affascinare. Hanno chiesto al Signore dove abiti e si sono sentiti dire: venite e vedete. La cosa va da sé. Un altro aspetto, nella Chiesa non tutti sono chiamati a donare la vita per il Signore in modo esclusivo. La vita consacrata è la forma e la via per realizzare questa chiamata. In questa chiamata c'è la proposta di Benedetto, non è l'unica. Siccome il Signore ha molta fantasia, ha creato Benedetto, Francesco, Chiara e tutti i santi di questo mondo, quindi c'è da scegliere soltanto, ma l'unico punto, l'unica sorgente è il Vangelo, sempre. Ma tutti sono chiamati prima di tutto ad amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, poi il prossimo come se stesso. Quindi l'amore esclusivo, che è tipico della scelta monastica, ma anche chi fa famiglia ha un amore esclusivo. Chi sceglie di sposarsi, lui e lei si amano esclusivamente. Ma quando arrivano i figli, amano i figli esclusivamente. Ma non vuol dire che gli altri fuori dalla famiglia non possano essere amati, non possono essere considerati. Ma quell'amore lì è tipico della famiglia. Quindi è importantissimo un amore esclusivo. Ma c'è anche l'amore inclusivo. Raccolgo anche gli altri, anche se è diverso, ma è sempre amore. Quindi la regola di Benedetto è in pratica la misura del proprio vissuto. La regola è la misura d'oro. Se non si crede a questo, non esiste nessuna chiamata. Questa regola, questa misura, determina giorno per giorno il nostro sguardo su di noi, sugli altri e sugli avvenimenti, che è lo sguardo di Dio. Se Dio ci ama così, a nostra volta dobbiamo in qualche modo amarci gli uni gli altri. Poi Benedetto è un uomo di pace. Il suo motto è Pax, come è richiamato in tante iconografie. Anche noi possiamo essere uomini e donne di pace. Benedetto cos'è allora? È un uomo di ascolto e di obbedienza, di accoglienza, di ospitalità, capace di valorizzare le persone, un uomo capace di silenzio e solitudine, di comunione e di fraternità, un uomo di fatica, di perseveranza, di fedeltà, di interiorità, chiedendo di abitare con se stesso fortezza e tenerezza. Una regola della mia vita, e me l'ha insegnata il mio arcivescovo quando ero in diocesi, Martini. La prima frase che mi ha detto quando gli ho chiesto vorrei fare il monaco, mi ha ricevuto, dopo 20 minuti ero già uscito. Mi ha detto: se torno a casa, metti ordine nella tua vita. Cosa voleva dire? La tua casa, e cosa faccio adesso? Cosa vuol dire mettere ordine nella mia vita? Sono tornato indietro dopo un mese, ho detto: ma minenza, cos'è sta roba? E mi ha dato da studiare i famosi due libri. Mettere ordine nella mia vita vuol dire: qual è il principio che mi interpella? Chi metto al primo posto nella mia vita personale? Quindi già questo fare ordine. Io, essendo prete, ovviamente ho messo al primo posto il mio servizio, no? Alla comunità. Ma forse non è questo proprio il primo posto. Il primo posto è Dio. Devo servire Dio prima e poi giustamente la mia comunità. E quindi se Dio è il principio, loro mettono al primo posto, poi seguono tutte le altre dimensioni. E c'è anche un'altra particolarità: quali priorità mi rendono uomo, donna, umani e uomo, donna, cristiani? Conoscere me stesso, le mie debolezze, le mie fragilità, le mie virtù, i miei doni, i miei difetti. Se sono generoso, altruista o avaro, egoista, posso cambiare? Voglio cambiare? Avere un atteggiamento vigile e prudente sulle mie azioni? La preghiera quotidiana, che è un salmo, dice: donami, Signore, la sapienza del cuore per saper contare i miei giorni. Cioè devo misurare la mia giornata tenendo fisso questi principi, questo ordine della mia vita. Non è che tutte le cose si incastrano poi così in maniera veloce, ma perché tante volte sfuggono. Però se già io in mente ho un ordine mio interiore già, è più facile anche che io possa poi metterlo in pratica. È di un salmo, Salmo 90, versetto 12.
1: Stiamo celebrando San Benedetto come patrono d'Europa, perché? Insomma, San Benedetto era un ragazzo come loro e l'hanno mandato a Roma, figlio dell'impero romano. L'impero romano ha guadagnato tutti gli stati con la violenza e la guerra. E San Benedetto a un certo punto non era ancora santo, era un ragazzo come loro. Si è fatto delle domande profonde. E quando era a Roma per studiare all'università, vedendo i giovani e goliardi che si divertivano, ha lasciato l'università per andare a cercare la verità, Dio solo, ed è andato sui monti Afile. È andato ad Afile, si è fatto delle domande e ha cercato di essere ignorante nelle scienze umane per essere sapiente nelle cose divine, e ha cambiato il mondo, un ragazzo, attraverso legge, ora et labora, ma soprattutto legge. Alla base c'è una conoscenza che San Benedetto ha avuto dalla parte dello Spirito Santo, perché ha coltivato la relazione con Dio e ha riunito un'Europa che era sfasciata. Ogni Stato faceva per conto suo, ma non aveva né cultura né capacità anche economica di portare avanti il proprio Stato. San Benedetto, con la fede, cercando Dio, a un certo punto, attraverso la regola, nella nostra regola c'è che il superiore riunisce le suore o i preti per discutere su punti principali da vivere. Ora, i parlamenti europei sono fondati su questo principio della regola benedettina. Praticamente l'ordine benedettino ha cominciato a espandersi e ha riunito l'Europa, ecco perché è patrono d'Europa. Ha riunito tutti i vari stati che ciascuno faceva per conto suo, ma non c'era un ordine neanche per l'economia, vero? Mi sbaglio?
0: Sì, un po' di disastri. Sì.
1: Per cui si è prodotta l'economia agricola, l'economia anche dello studio, della cultura. e poco per volta i popoli si sono riuniti e abbiamo l'Europa. Grazie a questo ragazzo che ha risposto alla domanda di Dio. Oggi doveva esserci la riunione dei ragazzi.
0: Ieri.
1: È stata saltata perché erano tutti al mare. Vedete, non si cerca la verità, si cerca il piacere. Il piacere ci affoga. Non è questa la cultura cristiana.
0: Ok, grazie madre.
2: Mi sbaglio?
0: Grazie madre.
1: Noi celebriamo San Benedetto, patrono d'Europa. E l'Europa è ancora il ceppo che tiene in forza tutti gli altri stati, anche oggi. Ma comunque, fondamentalmente, guardano tutti all'Europa. No? Ecco. Però la luce brilla nella notte fonda. Non dobbiamo avere paura dei problemi interiori, dobbiamo lasciarci illuminare dalla luce di Dio.
0: Ok. Questa è la benedizione che diamo adesso.
1: Capisci a dirlo.
0: Grazie della pazienza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, continuate nella vostra vita ad essere cristiani.
1: E facciamo un applauso.
0: No.
3: Avete ascoltato San Benedetto, uomo del Vangelo, ossia la sua spiritualità. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come teme da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nel mondo degli apocrifi del Nuovo Testamento ci sono tantissimi testi differenti. Abbiamo visto un esempio di testo gnostico nel Vangelo di Tommaso, semplicemente un'antologia di detti, alcuni dei quali un po' strani ed esoterici. Ma esiste un altro ambito di Vangeli, catalogati come apocrifi, che contengono racconti relativi soprattutto ai momenti fondamentali della vita di Gesù, l'infanzia e la passione. In particolare sono interessanti i Vangeli apocrifi sull'infanzia di Gesù, perché abbiamo poche notizie dai Vangeli canonici. Solo Matteo e Luca raccontano alcuni episodi, ma molto è rimasto non conosciuto. Ci sono dei testi di estrema fantasia, frutto di romanzo, cioè qualche autore ha inventato una storia della infanzia di Gesù, mettendo dentro una propria mentalità, attribuendo a Gesù vicende decisamente lontane e